sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Ladies Man. Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Emi, preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tiguglio presenta...

La fine di quest'estate sono stato a Sassari e in un negozio di vecchi dischi ho trovato il terzo album dei Casual Club, molto bello. All'interno c'è Mistake Number 3. E allora mi è venuta la voglia di cominciare il nostro My Rock and Soul di questa settimana, ma non solo, perché questa è la prima settimana della nuova stagione, con un pezzo dei Casual Club che si intitola appunto Time Clock of the Heart. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul, ed eccoci qua, ben arrivati a tutti quanti voi. Enrico Gallotta ai microfoni, dopo essersi riposato, lo spero anche per voi, e diamo inizio a questa nuova stagione di My Rock and Soul. Staremo insieme fino all'inizio, quasi all'inizio della prossima estate, quindi con della buona musica. Più o meno il format è sempre lo stesso: soul, R&B, funky, molto funky, giusto per cominciare. E appunto per questo io vi do il benvenuto ufficiale a My Rock and Soul di questa stagione. C'è con me anche Franco Airi e c'è ovviamente come sempre Faber. Questi sono i Cool and Gang con Lady Nights per cominciare.

I cultori della Kool & Gang hanno capito che questo è il singolo, cioè la versione singola di Ladies Night, che è particolare perché dà quell'enfasi disco che è stata trasmessa e ritrasmessa dalle radio di tutto il mondo praticamente. Qui invece passiamo ad un'altra cosa, stiamo parlando di quelle che sono le influenze africane con la world music di questa bravissima Angelique

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio.
2: Non-stop music.
3: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

0: and your soul is good.
1: Un po' scozzese e un po' giamaicano. Stiamo parlando di Finley Quake con questa Even After All, che è un pezzo molto bello. Vi ricordo che noi amiamo qui a My Rock Console le atmosfere un po' particolari. Questo invece è un pezzo di qualche tempo fa, siamo negli anni 90, si intitola di Smash Mouth e vabbè, ha fatto la storia Walking on.

Il synth pop degli anni 80 con Human League qui a My Rock and Soul di questa settimana, un pezzo molto bello, si intitola Love is All That Matters, e ovviamente anche questa è una visione, è una versione, ma anche una visione forse di quelle lì, insomma, rimasterizzate e di fatto campionate. Allora, vi ricordo che siete all'ascolto di My Rock and Soul, io sono Enrico Gallotta, ma non l'ho detto all'inizio, questa cosa non, mi sono proprio totalmente dimenticato, vabbè, lo dico adesso, per cui ben arrivati a tutti quanti voi, siete sempre qui sintonizzati sulla musica soul, R&B, rock, questo tipo di rock, quello di Randy Crawford, con questo pezzo stupendo che si ricorda qualche anno fa, ma che è comunque bellissimo, siamo negli anni 70-80, il titolo You Me Needs

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio.
2: Non-stop music.
3: I'd bring you back if I knew how.
4: Emozionati ancora.
3: But our world's all over now.
4: Con il piacere della musica.
5: My Rock and Soul.

Stevie Wonder è sempre stato molto impegnato, molto riflessivo, a volte introspettivo, ma questo pezzo, che è Can We Fix Our Nation Broken Heart, è proprio l'espressione massima della sua introspezione, curare le ferite della società americana. Un altro grande, con una voce stupenda, è quella di, appunto, quello è Rod Stewart. Questo pezzo è famosissimo e ovviamente cantato tantissimo. Stiamo parlando di Tonight's the Night, Gonna Be Alright.

se ci fate caso, insomma, la voce è potente, molto potente. A me sembra quasi la versione femminile di Barry White, ovviamente come stile, come appunto come potenza. Questo pezzo, Bet Your Luck Star, cantato da Jane Karn, è un pezzo degli anni 70-80 e quello era anche il periodo di successo di Barry White. Un pezzo molto bello, molto raffinato. E a proposito di raffinatezza, qui stiamo parlando di quella che secondo me di raffinatezza ne ha tantissima. Stiamo parlando di un pezzo stupendo, il titolo è molto semplice, è You, cioè tu, in inglese anche voi, ma in questo caso tu, e a cantarla è C.K.

Molto sperimentale questo pezzo di Kimbra insieme a Banks dal titolo Stuff I Don't Need, e adesso i dolcissimi American con All My Life.

Una delle band folk rock più influenti degli anni 70, gli American con All My Life. E adesso invece siamo alla chiusura con Iron Freezer Break Your Ring, e su questo pezzo ovviamente vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un bacione forte da Enrico, da Franco e da Faber. Ciao, alla prossima.

0: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill out and ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Ticuglio. Buon ascolto.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

0: Eccoci, buongiorno in questo 7 ottobre 2026. Oggi è l'onomastico dei rosari, mi pare. Poi vedremo. Allora, siamo qui anche questa mattina per parlarvi, per salutare, per stare insieme a voi fino alle 7, sempre in diretta, perché sono le 4:32 e 38 secondi, quindi insomma siamo qui. La prima cosa che si fa in genere è il saluto delle radio, quindi salutiamo Radio Mare Italia, le altre radio che saranno lette da Angela Ricciardi, quindi vediamo se prendiamo un'ora doppia per caso.
1: 4:33 secondi.
0: No, beh, dovremmo prendere le 4:33. Vediamo se riusciamo a prendere queste 4:33. Intanto che si va avanti in questo 7 ottobre.
1: 4:33, 12 secondi.
0: Beh, 12 secondi, ci potremmo. Tra 20 secondi ci arriviamo. Allora, 320-1978-490, se volete
1: 4:33, 23 secondi.
0: Chiamarci. 320-1978-490 e
1: 4:33, 28 secondi. Pulsante.
0: Forse ci riusciamo.
1: 4:33, 31 secondi. 4:33, 33 secondi. Pulsante.
0: Ecco qua, abbiamo preso la doppia, quindi stamattina possiamo essere ben felici. E niente, facciamo i saluti. Noi saluti dopo il primo brano, quindi adesso partiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100.

0: Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora abbiamo Marco Roma in diretta, perché non sono arrivati i messaggi stamattina, non sappiamo perché, ormai l'internet è un po' un terno al lotto.
1: Sì.
0: Va bene, allora andiamo con gli auguri dei vari compleanni.
2: Quindi auguri a Niels Bohr, grande fisico, premio Nobel. Tanti auguri a Niels Bohr da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Bene, secondo messaggio, quello che...
2: Buongiorno! Questa mattina sta piovendo così forte. È vero, è vero. Ma spero nel tuo cuore non c'è la pioggia. Da Marco Roma, buongiorno!
0: Allora, sta piovendo.
2: Sì, è vero, piove.
0: Bene, allora, prima di passare alle altre cose, io... ricordo ATM, Trenord, poi in questi giorni ci sono
3: 3938918657 6 4. Ha ricevuto l'invito.
0: Allora, tu
3: hai, voce non attiva.
0: Tu hai invitato. E intanto che tu inviti, io faccio
2: saluti. Provo a invitare Damiano, ma non so se si sveglia.
0: ATM, Trenord, Bimaiasi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta. Poi salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo ancora Celeste che si è svegliata alle 4.35. E ricordiamo che un nostro amico si occupa di CAF. Se volete, può essere a vostra disposizione per chiamate in entrata, in uscita, fatturazione fatturazione elettronica attive, prima nota, gestione DTT, uso del gestione Qweb ed altri, archiviazione, autoriparazione di computer ed altro, anche inserimento dati. Chiamatemi, vi do il numero di Claudio di Rovigo, però sulla zona di Rovigo, se vi serve questa persona che ha bisogno di lavorare. E salutiamo anche il nostro amico Francesco, questo signore che serviva allo Stato e mi è stato ha perso la vita in questa maniera. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata in cielo un mesetto fa circa, e ci guarda da lassù. Allora, caro Marco, è arrivato Damiano?
2: Damiano no, non è entrato. Su due volte che lo chiamo pure prima, non ha fatto tardi ieri sera.
0: Vabbè, allora se ha fatto tardi non fa niente.
2: Sì, nuova fiamma.
0: Ah, bene, allora, perfetto. Poi le importeremo. Allora, Sasha, sì. Alessandra Carlesi sarà con noi questa sera alle 20 di sera.
2: Eh sì, finalmente.
0: Eccola qua, quindi Sasha, Alessandra Carlesi, questa attrice regista, sarà con noi questa sera. E la canzone di stamattina, quale?
2: Rumore.
0: Beh, rumore.
2: Te l'ho fatta facile oggi.
0: Perché questa intervista fa rumore stasera, allora, praticamente.
2: Eh sì, l'ho fatta facile perché, vabbè, una l'aveva scelta Damiano, ma ancora più facile, e loro hanno detto no. Se c'è lui, sì.
0: Però visto che non c'è.
2: E se non c'è, l'ho scelta io, però sempre facile. Così la tocchi subito oggi, dai.
0: Va bene, rumore.
2: Già lo sai, lo sento dalle vibrazioni.
0: Lo senti dalle vibrazioni.
2: Va bene, cambio artista.
0: Allora, questa mattina, se direte rumore al nostro Marco, che oggi è ad Anzio, vero? Sei già arrivato ad Anzio?
2: Sì. Sì, ecco, quasi nel parcheggio, quasi.
0: E qua. Giovanna invece stamattina non c'è, che ti aiuta?
2: No, Giovanna no, oggi si era presa una giornata di riposo perché è un po' stanca, allora sta a casa.
0: Bene,
2: allora, troppo stanca.
0: Allora la salutiamo comunque, magari.
2: Sì, dopo penso si collega alle 6:50.
0: Bene, salutiamo Giovanna. Rumore. Non può essere che la mitica.
2: Lo sapevo io.
0: Rumore, vabbè. No, ogni tanto fai bene a farle facili, se no.
2: Sì. Ma no, dai, perché così la sentiamo un po'.
0: Raffaella.
2: Mai messa.
0: Ah, tu non
2: ma erano tutte facili. Pedro. Come facevi con lei?
0: Pedro. Poi con la Spagna in questi giorni che sta vivendo un po' un periodo così. occupazioni, case, tutte queste cose qua. E allora, rumore Raffaella Carrà. Noi sì, ci sentiamo se c'è qualche assente alle 5:15, se invece sono presenti Lucia e Peperoncino ci sentiamo alle 6:50 per okay, ricordare anche una volta sì, che questa sera con noi ci sarà Sasha Alessandra Carlesi. E allora sì, rumore Raffaella Carrà. A dopo allora, ciao, ciao, ciao. Marco, ciao. Ciao, ciao.

0: come vede l'intelligenza artificiale ha toppato, ci ha mandato Luca di Raffaella Carrà, quindi non Pedro, Luca. Magari che se mi avesse chiesto Luca il Marco io non avrei saputo. Involontariamente ha mandato un brano che io non conoscevo, questo Luca. Era Luca e non Rumore il brano, però non chiedo perché non ci ha mandato Rumore. Perché non ci ha mandato Rumore? Io voglio provare ancora una volta a vedere se ce lo manda, ma non lo mandiamo. Rumore, Raffaella Carrà. Se non ce lo manda. Ci manda un'altra volta Luca?
1: No, sembrava a prima vista tanto per Benino. Si offre a far da per la città.
0: Non ci ha mandato il Pedro quello nuovo, quindi con Raffaella Carrà purtroppo non ci manda i brani l'intelligenza. E allora andiamo con Il Ballo di Beppe, anche questa mattina un comune, andiamo con Il Ballo di Beppe.
2: Il Ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità, interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre in zona Rovigo e siamo nel comune di Canaro con due belle voci, ovvero la voce della signora Sabrina, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E anche la voce di Silvia, quella che ricorda sempre Leopardi, quando si sente Silvia ci si ricorda sempre. Buongiorno Silvia. Allora, intanto come state? Tutto bene? Un bel giorno anche oggi, sì?
4: Sì, tutto bene, siamo al lavoro, tutto bene.
3: Beh, finché si lavora è sempre bello. Allora, io sono intanto un non vedente, sono a Milano, un giornalista non vedente, sono a Milano, e quindi la prima cosa che chiederei, come si fa ad arrivare a Canaro? Insomma, se io volessi venire a trovarvi al vostro municipio, come devo fare?
4: Allora, si può accedere sia con il treno,
3: sì,
4: prendendo Ferrara,
3: sì,
4: Canaro, per Rovigo Canaro, oppure si può accedere anche con la corriera, sempre sul tratto, sulla statale 16 che fa Rovigo Ferrara. Noi ci troviamo a 12 km da Ferrara, siamo più sui confini,
3: sì,
4: e a 23 km da Rovigo.
3: Ecco, perfetto, quindi esiste anche la stazione ferroviaria, oggi, fino ad oggi non sapevo che si chiama Canaro, purtroppo la mia ignoranza è tale tante volte. E invece a Canaro ci sono molti gli abitanti, più o meno in linea di massima, quanti siete?
4: Un comune di 2560 anime, dobbiamo finirlo così, sono un comune piccolino.
3: Ecco, a livello di dislocazione, cosa c'è? Vicino al mare, monti, uno dice, beh, perché devo andare a Canaro io?
4: Ma Canaro può trovare tante cose, diciamo che logisticamente siamo posizionati bene. In che senso? Ci troviamo a 10 km dall'autostrada, ovvero la Padova-Bologna,
3: sì.
4: Ci troviamo a una settantina di chilometri dal mare, nonché dai lidi di Comacchio, mentre ci troviamo circa ad una novantina, Silvia, dai lidi dalla Rosolina Mare, sì, ecco, siamo un po' più distanti, diciamo così, da quello che è il mare Veneto in sostanza. Siamo dislocati più vicino ai lidi ferraresi, così chiamati lidi ferraresi nell'epoca, ad oggi invece i lidi di Comacchio della provincia di Ferrara.
3: E invece per quanto riguarda la cultura e i monumenti, c'è qualcosa da vedere? Dice, vado a Canaro per vedere cosa vedo?
4: Il MUVID, il museo virtuale, di Benvenuto Tisi, nella frazione di Garofolo.
3: Ecco, vogliamo descrivere un po' meglio con questo museo virtuale cosa è che ci...
4: Allora, glielo descrive la mia collega Silvia.
3: Andiamo.
4: Allora, diciamo che si pensa che sia stato costruito nella casa nativa del pittore, e l'immobile è stato completamente poi ristrutturato, sistemato ad arte, ed è un museo digitale, il primo museo digitale nato insomma nel nostro territorio nazionale. Attualmente è dedicato completamente alle opere del pittore Benvenuto Tisi, però ha ospitato anche mostre del tipo tempo contemporaneo, ad esempio recentemente c'è stata la mostra cartografica organizzata all'interno del museo comunale Mubi, quindi bisogna farci sicuramente un accesso, bisogna andarlo sicuramente a vedere.
3: Perfetto, ci sono feste patronali qui da voi?
4: Abbiamo molte feste, diciamo che la festa tipica è la Sagra di Santa Sofia, che è organizzata nella prima domenica di ottobre. Di solito interessa le giornate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi 4 giorni. Però ci sono anche altre festività che vengono celebrate nel paese, insomma le festività tipiche come il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, oppure la commemorazione dell'ispettore Donattoni, ma poi ci sono anche insomma festività di carattere non istituzionale. Recentemente abbiamo festeggiato i nuovi nati, quindi i bimbi nati nel 2024, e abbiamo organizzato la celebrazione ai bimbi nell'occasione della festa di primavera.
3: Ah, bene.
4: Un dono a tutti i bambini con il gruppo di volontariato anche delle Mani Abili, che è operante sul territorio. Ma le festività ci sono, ce ne sono diverse, ecco. Abbiamo poi i tornei estivi, abbiamo poi insomma altre iniziative che vengono svolte. È un paese molto attivo sotto questo punto di vista.
3: Bene, allora su Radio RVD e anche su Disabili International Radio, che è l'insieme di tutte le radio, tra le quali c'è anche RVD, se vorrete ci potrete di volta in volta segnalare qualcosa e noi faremo qualche altra chiamata.
4: Vorrei però fare una precisazione a quello che ha detto la collega. Oltre al Mubig, a Canaro abbiamo la Villa dei Martelli, che è una villa d'epoca storica,
3: sì,
4: della famosa famiglia Martelli, che era una famiglia, diciamo così, non dico fondatrice del paese, ma culturalmente e anche a livello sanitario è stata molto presente sul paese. Poi nella nostra chiesa di Santa Sofia abbiamo depositato presso il nostro altare il marmo dell'ultima cena, che se non ricordo la rappresentazione dell'ultima cena, io non voglio ricordare male e quindi non voglio esprimersi se questo marmo, diciamo così, doveva arrivare a Venezia e invece si è fermato qui a Canaro, non so in che epoca.
3: Com'è? Meglio che è rimasto a Canaro che andasse a Venezia. E allora, invece, come ultima cosa, vi chiedo se a livello di ricettività per le persone disabili, non vedenti, carrozzine ed altro, ci sono delle strutture che possono comunque tenerci. In quel caso, avete dei bed, breakfast, altro?
4: No, sul territorio abbiamo una casa di riposo, però è una casa di riposo per anziani.
3: Ho capito.
4: Strutture insomma per di cura per persone disabili nel territorio polesano, però non nel territorio comunale.
3: Bene, perfetto, è stata una interessante chiamata con voi. Io vi invito a richiamarci ancora se volete segnalarci nuove cose e nuove iniziative che ci saranno a Canaro. Canaro, sì, giusto? Canaro, vi ringrazio di essere state così veloci e poi soprattutto due donne in una volta, non è che tutti i giorni si hanno in linea con noi. Ringraziamo quindi, ringraziamo Sabrina, ringraziamo anche Silvia, infinitamente grazie a voi due e ricordatevi di Radio RVD di ascoltarci ogni tanto questo ballo di Beppe. Grazie ragazze.
4: Un saluto.
5: Arrivederci, grazie.

Michelin Radio, sono Baron Noir, un cantautore che esplora i territori affascinanti del country, del folk come base e dello swing. Vi ricordo che potete ascoltarmi in tutte le piattaforme, nei miei vari profili social con il nome di Baron Noir, unica parola, quindi parola attaccata. E vi lascio all'ascolto del mio ultimo brano che si intitola Un film, un brano dal sapore decisamente swing, con la partecipazione anche di una cantante, Angela Garr. Buon ascolto.

Radio. Sono Gilberto, cantautore, tastierista, musicologo e scrittore di teatro. Negli anni ho realizzato 10 album in cui ho attraversato tantissimi generi. Sono partito dalla musica demenziale, passato per l'ambient, poi sono diventato un cantautore satirico di denuncia sociale, poi mi sono calmato e sono passato al pop innocuo. Ho scritto una suite strumentale per strumenti classici, cioè corno francese, violino, marimba, tromba, flauto e un coro che tossisce. Poi ho avuto un'illuminazione filosofica e spirituale e fatto cantare le ultime canzoni a un soprano lirico. E infine ho portato a teatro un'opera che passa dalla lirica al metal, che parla del sacco di Roma del 1527. Insomma, ne ho combinate di tutti i colori. Oggi vi propongo qualcosa che viene dal periodo a metà, quello pop innocuo. Vi lascio all'ascolto del brano dal titolo Parole Magiche.

International Radio, sono Anna Loren. Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare e in più amo la musica. La musica è la mia vita ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ti sento un po' lontano, dove sei, dimmelo?
1: Eccolo qua.
0: Ah, ecco. Abbiamo...
1: mi sono allontanato. Buongiorno a tutto il gruppo. Buongiorno.
0: Ecco, abbiamo provato a chiamare Suora Lucia, ma non ci ha dato risposta,
1: Non ha suonato.
0: Non ha risposto. Che dici?
1: Madonna.
0: Starà dormendo? Che dici? Chiamiamo Marco?
1: Sì.
0: O aspettiamo un po'?
1: Riprovala per 5 minuti, poi magari ci andiamo.
0: Riproviamola allora, magari è stata. Però non ci aveva detto che sarebbe stata assente. In genere lei molto precisa, molto.
1: Ah, infatti.
0: Allora.
1: Sempre il museo.
0: In genere precisissima. Possiamo potremmo sentire il nostro cugino intanto, oppure
1: cuginetto, sentiamo un po', dai.
0: Sentiamo il cuginetto, anche se intanto sono le
1: buongiorno
2: 5:14:53
0: secondi. Lucia però si sveglia alle 5:15, ecco perché forse non abbiamo sentita, magari chiamerà lei tra un attimo, perché lei mette la sveglia fino alle 5:15 che nessuno deve svegliarla, forse magari.
1: No, io.
0: Allora sentiamo il cuginetto, allora prendiamo il cuginetto.
1: Sentiamo il cuginetto, dai.
0: Cuginetto dov'è?
2: 5:15.
0: Doccia,
2: una fotocamera, pulsante. Preferiti, 3 di 4.
0: Allora, cuginetto, dove
2: è? Cerca, radio voce, messaggio vocale.
0: Ecco qua.
2: Compone messaggio, campo di testo.
0: Abbiamo trovato il cuginetto, adesso lo inseriamo nello cosiddetto spinotto di messa in onda. E siamo in diretta col cuginetto. Sentiamo.
2: Messaggio vocale. Ieri, intestazione. Messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
3: Eccomi. Buongiorno a tutti qua a Denis, in questo mercoledì mattina, sempre sveglio. Va bene, ok, un salutone a te Giuseppe, un saluto anche a tutti gli ascoltatori in ascolto, saluto il Peperoncino, Lucia, Capitano Marina, Marco Roma e poi tutti gli altri. Ecco, questa mattina lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me in questa mattinata. Bene, l'autunno diciamo che è arrivato, si sta anche bene, dai, un po' di sole al giorno, durante il giorno, e poi la sera, la mattina un po' freschino. Ecco, va bene, ok. Allora io niente, vi auguro una buona continuazione di programma, resto in ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.
0: Grazie, il cuginetto ci fa scegliere il brano, quindi che.
1: Io so che a lui piace molto il gruppo dei Nucleari, quindi potremmo scegliere un brano da loro.
0: Ah, i Pinguini.
1: So che a lui. Lì. Se non ricordo male.
0: Sì, gli piacciono. Allora vediamo cosa ci dà. Lo scegliamo. Aspetta, lo scegliamo leggendolo così. Intanto. Anzi, vediamo, diamo un'occhiata se Lucia si fosse svegliata. Così ci aiuta anche lei.
2: 15 marzo 2026, 4 marzo 2026. Lucia Nicocci, avvia video. Avvia chiamata vocale con Lucia Nicocci, ci
1: scappi di Lucia.
0: Vediamo se Lucia. Tanto sta suonando Lucia, però mi sa che non la stiamo sentendo che suona vicino. La sentite, la sento anch'io in cuffia, ma e questa mattina mi sa che salta. E allora niente per Lucia.
1: Allora zio Marco poi chiamiamo, sì, intanto mettiamogli un Pinguino Nucleare lì che ascoltiamo un po' di musica.
0: Allora ce n'è una che ti piace in particolare dei Pinguini, a te?
1: Non Non me li ricordo i titoli.
0: Allora, i titoli te li dico io.
1: Allora. Ma sono tutte più o meno.
0: Allora, pinguini. Già così dovrebbe bastare. Allora, seguiamo intanto cosa ci va. Cosa ci manda ad ascoltare? L'ultimo è Sori, che ha 24 milioni di visualizzazioni. Bottiglie vuote. Islanda. Pastello bianco. Amaro. Goya Film. Io direi di mandare. Bottiglie vuote insieme a Max Pezzali?
1: Dai.
0: Bottiglie vuote, così abbiamo bevuto un po' di vino.

0: Bottiglie vuote, il brano che abbiamo scelto, caro Marco, per il nostro amico Dennis, detto di scegliere noi, e il peperoncino, io ho scelto le bottiglie vuote. Però hai visto, caro Marco, che il brano che ci ha mandato il software Luca, io non l'avrei saputo se tu mi dicevi Luca anziché il rumore della Raffaella Carrà. Quindi insomma, insomma è andata così. Allora, cosa si dice di bello ad Anzio, Marco?
1: Allora, Anzio, sta piovendo, quindi sto aspettando
0: per montare.
1: Piove anche bene, piove, sì, mamma mia.
0: Invece a Genova?
2: A Genova no, c'è buon tempo, vediamo se tiene, perché so che dovevano arrivare delle piogge in Liguria e compagnia, ma
0: sì, anche a Milano dovrebbero arrivare.
2: Non ha dato fastidio.
0: Anche a Milano. Ieri no, ieri è stata una buona giornata. Beh, un po' freddine ormai sono rispetto al solito, però 24-25 gradi, insomma, una bella giornata autunnale, bella. Allora, che cosa dice il mondo, Peperoncino?
2: Il mondo dice che oggi, vabbè, stanno parlando del 7 di ottobre di 3 anni fa.
0: Eh sì.
2: Che hanno, quando c'è stato l'assalto a Gaza, Kibbutz, eccetera, sotto di quei sequestri, tutte quelle cose lì. Israele ha fatto sapere che in questi anni su 6.000 terroristi ne sono stati fatti fuori 4.000.
0: Quindi
2: l'appello 2.000. Quindi in grossa parte hanno vendicato la cosa, però rimane tutto il problema dell'attacco a Netanyahu, che tutto il mondo gli fa, c'è anche il mandato di arresto europeo in corso, e poi ultimamente, siccome si deve andare a votare, poi hanno tirato fuori che lui sapeva, ma che non aveva detto niente ai servizi e quant'altro.
0: Certo.
2: Andare a stabilire quale sia la verità, nessuno lo sa. Lui però è molto appoggiato dagli USA, quindi intanto che lui riesce ad avere un buon rapporto con lo zio Donald, una cosa, se lo molla lo zio Donald,
0: cade in qualche trappola, sicuramente.
2: Ma io penso che lui venga riconfermato, perché tentando molto l'estrema destra israeliana, senza la quale il suo governo sarebbe già andato a cambellare, quindi non c'è verso una soluzione. E poi c'è tutta la parte italiana, dove sono venuto fuori che Malagò è commissario.
0: Sì, è commissario, poi diventa poi diventerà anche stesso elettore.
2: Si è attenuata la cosa contro di lui, perché comunque Mancini adesso sta avendo buoni risultati, quindi si è allentata tutta la morsa.
0: Prima
2: contro lui che c'era, perché si era rifiutato di prendere Di Pirlo.
0: È così, insomma, così sta andando avanti la cosa. Come vi è parsa l'Italia, Marco? Come è andata? Tu l'hai vista la partita dell'Italia oppure no?
1: Sì, l'ho vista. Beh, non è male, dai, non è male.
0: Peperoncino?
2: Prima comunque ha fatto diverse rivoluzioni di elementi, non è che...
1: Ha fatto la squadra giovane comunque. Allora, la prima partita non mi è piaciuta. Dovrebbe affrontare squadre. Sì, con la Francia pure è bella partita.
0: Ci sarà. Ora,
2: con la Francia vediamo, perché anche quella è bella tosta.
0: Beh, stavolta ci è andata bene 1-1, ma.
2: È andata bene, però questo non vuol dire che dobbiamo sederci sugli allori.
0: Non ricordo se anni fa abbiamo avuto con la Francia un 5-2, non ricordo tempo fa.
2: Intanto gli azzurrini si sono qualificati ai loro europei, quindi va bene, nel prossimo anno.
0: Loro si sono...
2: Ora vediamo gli adulti che fanno, cosiddetti adulti.
0: Questi adulteri. Allora, scegliamo un brano, Marco, lo scegli tu?
1: Pregherò.
0: Quello di Celentano.
1: Bravo.
0: Vabbè, allora piace anche al peperoncino sicuramente. Vediamo se cosa ci manda l'intelligenza non artificiale.
1: Nulla.
0: Pregherò Celentano. Vediamo cosa. No, non ce l'ho mai.
1: No, dai.
0: Pregherò Celentano.
3: Di Adriano Celentano.
0: Sì, ha detto Adriano Celentano. Ce l'ha mandato, siamo stati fortunati.
1: Eccola.

0: Pregherò, pregherò, pregherò, e noi siamo sempre qui, siamo qui con il Peperoncino e Marco Roma. Marco Roma,
1: Buongiorno.
0: che ci ricorda che questa sera avremo Sasha Alessandra Carlesi. Ecco.
1: Grande regista, unica, veramente. Studio tutti i giorni, sai, sul computer,
0: Sì.
1: copioni, scritture.
0: Eh sì, ma se uno non studia.
1: Mamma mia, che lavorone c'è dietro.
0: Beh, certo. Però forse potremmo sentire l'anteprima del saluto di. Non so se si riesce a mandarli in onda, mi pare. Non so
1: Di?
0: come.
1: Ah sì.
0: La voce di Sasha.
1: Dai, dai, sì, proviamo.
0: Però come dovremmo
1: Il
0: fare?
1: tavare su Sasha della
0: C'è
1: professoressa.
0: dall'altro telefono, no? Ti avvicino all'altro telefono, quello del.
1: Però devo.
0: Guardando anche lo stato.
1: Dovrebbe se c'è.
0: Forse no. Non riesco.
1: Nemmeno ce lo mando io, no?
0: Forse se me lo mandi. Sì, se me lo mandi.
1: Lo
0: Allora.
1: mando qui.
0: Lo devi mandare sul dove mandi
1: I vocali?
0: i vocali, sì.
1: E non ti arrivano i messaggi, comunque. Te lo
0: Ah.
1: mandati
0: No,
1: quattro,
0: non
1: non
0: li
1: ti
0: legge, è
1: arrivano.
0: diverso, non li legge.
1: Se siamo maschi non li legge solo dalle femminucce.
0: Cosa?
1: Non ho capito perché non ti arrivano.
0: Gli stati, Peperoncino, tu che sei più ferrato di telefoni.
1: Non ti arrivano i messaggi, non ti arrivano, questo è il fatto.
0: Ah, dovrei fare un riavvio forse, allora forse, chissà, boh. Se provo a
1: Ok,
0: mandartelo io
1: e
0: uno
1: dall'altro telefono?
0: è dall'altro
1: Se
0: telefono
1: no, perché non lo riavvii subito? Tanto non.
0: ci si mette, c'ho pronto già il brano delle 6. Vabbè, no, tanto la sentiremo stasera, quindi sentiremo questa sera. Allora, Peperoncino,
1: Dite buon uomo.
0: i non vedenti con gli stati di WhatsApp non sono praticamente abbastanza gestibili, no? O tu li riesci a gestire, mettere gli stati, cioè ti mettono gli stati, ho visto che.
1: Ma no, non è che sugli stati non è che ci vado a trafficare tanto, a
0: Ah, tu
1: parte il mio.
0: il tuo stato personale.
1: Poi adesso c'ho l'applicazione per cercarci che mi consente di andare su 0 gram,
0: Ah.
1: cioè su Telegram, e si chiama 0 gram, e
0: Sì.
1: ha reso ben accessibile il buon Telegram per
0: Telegram.
1: noi. Quindi sto provando a maneggiare quello,
0: Ecco. Intanto che mangiamo una caramella.
1: e non è malaccio.
0: Ah, vabbè, vedremo questo 0 gram Telegram.
1: Ma gli stati di WhatsApp no. Poi adesso ci sono alcuni cambiamenti su WhatsApp. Diciamo un nominativo che protegge il numero. Devi,
0: Il lucchetto, ci mettono sti lucchetti, ste.
1: Quindi
0: Beh,
1: la password per la privacy c'è stata
0: sì. Ma diciamo
1: pure
0: che più
1: la
0: passa.
1: password di WhatsApp. Non utente,
0: Più passano i giorni, più anche WhatsApp diventa complicato per noi. Anche la mattina quando mandiamo i messaggi che ci manda il nostro buon Dennis, una volta come toccavi partiva, adesso invece certe volte
1: immensamente Dennis.
0: immensamente Dennis. Sì. Bene.
1: Immensamente.
0: Allora, sono le 5
2: 5:35 e 40 secondi.
0: 5:35 e 40 secondi, un brano, chi lo sceglie? Peperoncino, Marco?
1: No, Marco, bravo,
0: Marco.
1: l'unico secondo. Allora, a me piacerebbe sentire Resto qui.
2: Cinque e 55 secondi.
0: Resto qui di?
2: Pulsante.
0: Facciamo.
1: Irama Marco Masini e Marco Mengoni. È nuova.
2: È selezionato. Ricerca. Pannello. È
0: Resto
2: selezionato.
0: qui,
2: È
0: lo
2: selezionato. Ricerca. Pannello.
0: cerchiamo senza dover,
2: È selezionato. Ricerca. Pannello.
0: anche se
2: Spazio.
0: dovrebbe, resto qui,
2: Input Braille. Orientamento bloccato.
0: con
2: Orizzontale.
0: resto qui già c'è,
2: Modalità.

0: spazio, qui, verticale.
1: Vediamo cosa ci c'è.
0: Presto qui, brano, entro pico, posante.
1: No, entro pico mi la.
0: Presto qui, singolo, stash, posante.
1: No, stash.
0: Presto qui, brano, i pantellas, mare.
1: I pantellas.
0: Playlist, posante. Presto qui, singolo, entro pico, posante.
1: Sai che non me lo dà come...
2: Veramente?
1: No, perché non ho scritto i Rama.
2: Ah, ok.
0: Resto qui, brano, Edoardo Di Giulio.
1: Posante. C'è un resto qui di Edoardo Di Giulio, mai sentito?
0: Resto qui,
2: cambiamo allora.
0: Io resto qui, brano, Micaro. Posante.
1: Micaro.
0: Io resto qui, avvio, brano, Giorgio Susana, coro di Slaccia Dellini, Diego Ceruti.
1: Allora, vabbè.
0: Resto qui. Cancella il testo. Posante. No, resto qui, campo di testo.
1: Allora, scriviamo adesso.
0: Campo di testo. Stai modificando. Resto qui. Modalità caratteri. Punto di inserimento all'inizio.
1: Allora facciamo. Veniamo con i Rama.
3: O Marco. Continua a piovere lì.
1: Si starà.
3: Quindi non si lavora stamattina.
2: Mannaggia. Non lo so. Veramente già sto in ritardo di 7 minuti. Perché io alle 5.30 al massimo inizio. Però sta piovendo. Aspetta ancora.
1: Sai che mi dà
2: che non pioveva poi, boh.
1: Mi dà i Rama però no.
0: Resto qui, singolo,
1: me lo dà come in...
0: singolo, Rama e Mengoni, playlist.
1: Mi dà i Rama e Mengoni come playlist, però non me la dà come resto qui insieme. Vediamo un attimo.
0: Rama e Mengoni.
2: No, resto qui solo era.
0: Creata da Play. Riproduzione casuale. Esplori Rama e Mengoni. Mi piace. Scarica. Condividi. Altre opzioni. Tu no, Rama. Video disponibile.
1: Tu no, Rama.
0: Mediterranea.
1: Mediterranea. Nera.
0: Lentamente. Rama. Video disponibile. Arrogante. Rama.
1: Arrogante.
0: Ovunque sarai. Rama. Video disponibile.
1: Ovunque sarai.
0: Due vite. Marco Mengoni.
1: Marco Mengoni.
0: Marco Mengoni.
1: E no, qua li mette insieme, ma non. Ma.
2: Mamma mia, che freddo. Fa anche freddo.
1: Ah, sì?
2: Ah, sì. Mamma mia.
0: Pannello. È selezionato. Ricerca. È selezionato.
1: Allora, stamattina sto resto qui. Per principio lo dobbiamo cercare.
0: È selezionato. Ricerca.
2: Cambiamo, cambiamo.
1: No, no, no, no. Lo scriviamo bene.
0: Spazio.
1: Scriviamo.
0: Spazio.
1: Scriviamo Mengoni Rama.
2: Marco Mengoni Rama, resto qui.
0: Spazio.
1: Io ci ho tolto, faccio per risparmiare e poi dopo.
0: Spazio, qui. Verticale. Mengoni Rama, resto qui. Campo di testo. Tanto il resto cambia. Video. Titoli di ricerca. Tanto il resto cambia. Canto d'amore con Marco Mengoni. Video. Brano.
1: Aggiungi
0: Rama. Verificato. Artista. Marco Mengoni. Verificato. Artista. Video. Brano.
1: No, no, sa che non ce l'ho.
0: 21 Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente.
1: Ti ho voluto bene.
0: Video musicali. Tanto il resto cambia. Marco Mengoni. Buio featuring. Giorgia. Brano. Rama. Giorgia.
1: Giorgia e Rama.
0: Canto d'amore.
1: Ma vuoi, che, vuoi vedere che resto qui ce lo manda la signorina? Ma non credo. No. Vediamo.
2: Ma possiamo cambiare? Forse non è.
1: Resto qui Rama Mengoni. Vediamo cosa fa la signorina invece. No. Resto qui Rama Mengoni.
4: Il brano adesso qui di Rama Mengoni.
1: No, non l'ha trovato neanche lei. E allora dobbiamo cambiare, Marco, perché sennò.
2: Io ne ho scelta già un'altra. Torniamo indietro nel tempo. Mm. Toto Cotugno, solo noi.
1: Beh, quello ce lo manda. Solo noi. Toto Cotugno, solo noi. Vediamo se ce la manda questo.
3: Il grande Toto Cotugno.
1: Beh, questo ce l'ha mandato, eh.
2: Più bella questa.
1: E lo dedichiamo a Giovanna. Tutta
2: Giovanna. Sì, sì. Speriamo che sveglia.

0: Noi sono, anzi, solo noi. E la pioggia. La pioggia.
1: Morto a Milano.
0: Non ho capito.
1: Pastore Dodo Codugno, morto il 22 agosto 2023 a Milano, ospedale San Raffaele.
0: Ah, questo non lo ricordavo io.
1: Sì.
0: Quindi sono già 3 anni.
1: Sì, già 3 anni. Ad agosto ho fatto 3 anni.
0: Certo che in questi ultimi anni parecchi grandi cantanti degli anni che si ricordano stanno andando via, come anche Peppino Di Capri,
2: bello, sempre bello.
0: Peppino Gagliardi, parecchi.
1: Certo, Toto Cutugno veramente è stato nella storia, ha venduto milioni e milioni di copie.
0: Poi anche all'estero, quindi insomma.
1: All'estero, sì.
0: È stato un grande cantante.
2: Il vecchio Toto Cutugno.
0: E allora da domenica si torna col campionato. Questo
2: No, anche prima.
0: C'è prima?
2: Genoa gioca il 10.
0: Ah, gioca venerdì? Quando siamo
1: ha raggiunto le vette delle classifiche.
0: Allora, cosa diceva Marco? Chi era? Stava leggendo.
1: No, leggevo la storia di Toto Cutugno. Ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. 100 milioni di copie, tra gli artisti ha venduto più in Italia, produttore, autore,
0: sì, è stato.
1: Ha prodotto canzoni anche per Celentano, no? Negli anni 70-80.
0: Sì, mi pare che abbia prodotto Il Tempo Se Ne Va, però l'ha fatto lui.
1: Sì.
0: E poi cosa ha fatto più? Ha fatto fare Domenica Io.
1: Ha vinto con Solo Noi nell'80 Sanremo, questo abbiamo sentito adesso?
0: Sì.
2: Beh sì.
1: Ha vinto Sanremo, sì.
0: Nell'80, quindi vuol dire 46 anni fa.
2: A me piacerebbe sentire Gianni e Toni.
1: Ha vinto anche l'Eurovisione lui, nel 90?
0: Sì, sì, è stato uno degli unici che l'ha vinto.
1: Sì, sì, con Insieme nel 92, nel 93 ha vinto l'Eurovisione, sì.
0: Allora, a te piacerebbe
1: secondo dei tre artisti italiani, lui Cigliola Cinguetti, Maneskin e Toto Cutugno.
0: Sono stati.
1: Hai capito?
0: Sì, siccome vuole sentire Luna di Gianni Togni, vediamo se ce la propone subito. Luna Gianni Togni.
2: Per tutto il
0: E per tutti quanti. Eccola qua, carina.

0: È finita anche Luna di Gianni Togni.
1: Bella.
0: Ecco, bella luna romantica.
1: Bella.
0: E adesso siamo quasi alle 5:52 all'incirca,
2: 5:51 e 42 secondi.
0: Abbiamo preso un'ora doppia alle 4:33. Vediamo se ne prendiamo un'altra. Vediamo se prendiamo un'altra.
2: 5:51 e 52 secondi.
0: No, pulsante. L'abbiamo persa per un secondo, quindi niente ora doppia. E allora siamo quasi all'ora tripla, Marco.
1: Eh sì.
0: Allora, avremo domenica la partita Como-Roma.
3: Como-Roma, ai, signor Rombi.
0: Signor Marco.
1: Il lago di Como.
0: Mentre avremo...
3: Un bel partitone Como-Roma, ma secondo me vince il Como.
0: Vince il Como? No, aspettiamo. Invece vi ricordo che se qualcuno a Rovigo città ha bisogno di un amico che si occupa di CAF, di chiamate, entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso di gestione web, vari archivi cartacei, informatici, problemi solvi per i computer, se era qui con noi, vero? Abbiamo sempre problemi con i computer, riparazione eccetera eccetera, può chiamarmi a Rovigo, c'è questo nostro amico che si chiama Claudio, che salutiamo. Bene, allora per il resto siamo quasi verso l'ora tripla e poi avremo altri cantanti che si presentano e avremo un po' di anni 60 come al solito, fino a che poi avremo la poesia della signora Maria Grazia da Sciacca e alle 6:50 torneremo con voi per le ultime notizie in giro. Siamo pronti per l'ora tripla, Marco? Quasi ancora...
1: Pronti?
0: No, però ancora sono 53:44 secondi.
1: Sì, sì.
0: Siamo un po' in anticipo ancora.
1: Sì. Qua piove ancora.
0: Sì. Ad Anzio piove.
1: Piove, è buio, fa freddo.
0: Ecco, perché anche perché il sole sorge intorno alle 6:30 adesso, più o meno.
1: Sì. Anche se dice che qua deve smettere, ma non smetti.
0: Invece
3: ci sono delle previsioni un po' fatte dai gelatai, mi sa.
0: Effettivamente già doveva piovere ieri, non ha piovuto, invece si ritardano un po', non sono tanto precise le previsioni meteorologiche.
1: Ma poi comunque non ho capito, metti 4-5 meteo, tutti dicono cose diverse. Uno smette alle 5:30, l'altro smetteva alle 6, uno dice fino alle 9.
3: Ah. E vediamo chi vince.
1: Vediamo. Ecco. Ora tutti quanti portano 20, comunque dopo ci saranno 20.
0: Vabbè, i 20. 20 di sera, ricordatevi, questa sera.
1: È proprio stasera.
0: 20 di sera alle 20 precise avremo Sasha Alessandra Carlesi con noi, questa grande regista attrice, quindi 20 di sera con noi, ve lo ricordiamo.
3: La Valentino la riconvocate?
0: La Viola?
1: Sì, come no, certo.
0: Poi quando...
3: Purtroppo l'altra volta non sono riuscito a partecipare, ma in diretta la vorrei salutare.
1: La chiamiamo poi.
0: La chiameremo un'altra volta per un'altra.
1: Anzi, dovrebbe stare pure, mi sembra, in tour. Dovrebbe stare.
0: Sì, era in tour, sì.
3: Ma in pensione adesso penso, non lavora più un altro.
0: Ma le serate le fanno sempre.
1: Le fa, lei ha detto che doveva partire per l'America, doveva fare delle serate in America.
0: Tanto noi con WhatsApp si arriva per tutto.
1: Pensa che poi anche Patrizia Pellegrino, che abbiamo intervistato, ti ricordi, qualche settimana fa?
0: Sì.
1: Lei è stata. Sta in tour a Berlino, pensa.
0: Ah.
1: È stata chiamata a Berlino tutto d'un tratto, d'incanto. A Berlino l'hanno chiamata per ricantare tutte le sue canzoni, perché lei è cantante, quindi ha fatto tante canzoni famose e che ha girato più all'estero, diciamo, fuori che poi in Italia. Quindi sta a Berlino, già sta a Berlino, per ricantare tutte le sue canzoni.
3: Come gli italiani apprezzano di più le canzoni con la lingua balorda inglese, che, e quegli italiani non li quasi considerano.
0: Bene, pronti per l'ora tripla? Aspetta un attimo che ti apro il pianoforte.
3: Avanti con l'ora tripla.
0: Signore e signori, Marco con l'ora tripla, abbassiamo questo. Vai.
1: Stamattina io sto insieme a voi, sto insieme a voi. C'è Giuseppe, Peperoncino e ci sono io, mentre navigo nei mari, i più belli d'Italia. Perché l'ora tripla è l'ora tripla.
0: L'ora tripla. Era l'ora tripla di Marco Roma.
3: Marco Roma di Anzio,
0: Oggi Anzio,
3: Fantastico. Oggi
0: ad Anzio. Allora ragazzi, siamo alle 5:58. Io manderei un brano di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. In modo che così spiove, Marco fa la sua giornata di lavoro. E ci sentiamo tra un po', allora.
3: Pensaglio, a dopo.
0: A dopo, ragazzi.
3: A dopo.
0: Ciao, ragazzi, a dopo, ciao.
3: Bye, bye.
0: Arrivano, gli si presentano.

Sono Gloria Caroppo in Arte Gloria e oggi vi presento un brano che si chiama Time, in collaborazione con Daniele Calati. È un brano che parla di un confronto generazionale e di come oggi i giovani sono molto influenzati dalle reti online. Buon ascolto a tutti!

Nation Radio. Mi chiamo Giulio e sono il sassofonista dei Judy Lee Rock Progressive Band. Siamo in pista dal 1991 con il sound che da sempre ci contraddistingue, dal blues al jazz, dal rock al funky, spesso con una vena ironica. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di streaming e sui social, alla pagina Ciacole non fa frittole. Il brano Canzone stupida che fra poco ascolteremo incarna lo spirito del prog sperimentale, con cambi di tempo e sezioni strumentali, oscilla fra momenti melodici e aperture ritmiche e complesse. Spiccano l'intreccio tra chitarre e tastiere e l'utilizzo del sassofono. Il titolo provocatorio va interpretato in forma autoironica. Il finale strumentale va in un crescendo, quasi improvvisato. Ed ora vi lascio all'ascolto di Canzone stupida. Ciao!

Vincenzo Magliozzi, e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa, dal titolo non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché è l'eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche nei versi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore, ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.

guarisce se lo fai. Ogni amore rinasce se non muore. La paura svanisce quando sei qui, vicino a me, vicino a me.

E questi sono i nostri artisti che si presentano. Se arriva un po' tagliata la prima parte, perché loro cioè praticamente il Saluta Disabili International Radio è, viene tagliato perché i nostri software attualmente non riescono, purtroppo con l'evoluzione che c'è, a fare il taglio, quindi insomma è questo un po' il problema.

Emotional Radio, sono Santo R. Saraco. Sono un poeta, scrittore, cantautore e percussionista. Con la mia musica e i miei testi cerco di diffondere il mio pensiero, arrivare ai tanti, descrivendo la realtà e la vita, guardandola da una prospettiva un po' diversa. Nel corso degli anni ho pubblicato diversi libri di poesie, storie in versi, testi di canzoni che hanno incontrato una propria musica e altri che la dovranno incontrare. Alcuni dei miei testi hanno ispirato diversi spettacoli teatrali. Faccio parte di un gruppo, si chiamano Inostrana, al quale ho dato vita insieme a Francesco Benevento, chitarrista e musicista, ed è uscito di recente il mio nuovo libro di testi inediti. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stand By.

Era così, riderà, e adesso arriva il sapore, quello del sale, sapore di sale, e poi andremo con la nostra Elisa Rossetto per parlare di ottobre a Montagnana.

0: laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
1: Benissimo.
0: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
0: introvabili praticamente,
1: sì.
0: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
0: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Este Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
0: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri,
1: sì,
0: circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
0: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
0: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti. E tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui, una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso

0: battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci quella domenica.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
0: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini. E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
0: Vi aspettiamo, a risentirci.
1: E da Montagnana, siamo adesso in diretta, ci trasferiamo direttamente a Sciacca. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Giuseppe.
1: Eccoci qua, questa volta in diretta a Sciacca con Maria Grazia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: Buongiorno Maria Grazia, tutto bene?
2: Sento bene, sento che mi ritorna la mia voce.
1: Adesso te la abbasso, va bene. Comunque gli ascoltatori ascoltano bene.
2: L'importante è questo, dai, non ti preoccupare.
1: Io faccio tornare, se ti ritorno a te non è importante, se ti dico che se non torna a me.
2: Va bene, ok, l'importante è che si senta in radio.
1: In radio si sente magnifico, sembri, vicino, okay. Sembri proprio vicino a me. Quando sono le 6:39 e 37 secondi, quindi sono quasi alle 6:40, abbiamo oggi una poesia
2: intitolata Sogno.
1: Sogno, ecco. E poi ci sarà abbinato un brano
2: cantato da Calogero Scalici, intitolato Sognare strada facendo.
1: Ah, Sognare strada facendo. Allora possiamo partire pure, parti pure con la declamazione, Maria Grazia.
2: Ok. Sogno. Sognavo un amore che mi desse gioia, ma tu non sei così. Sognavo un amore che mi volesse bene, ma tu continui a darmi altre pene e solo il mio cuore continua a volerti bene. Nel sogno continuo ad averti, le mie dolci parole sussurro al tuo cuore, mi auguro non siano al vento sprecate. Fermati con me, amore, per me sarebbe un incanto, se tu mi stessi vicino mi sembrerebbe di tornare bambino.
1: Bene, e allora a questo punto ascoltiamo, fai l'annunciatrice allora a questo punto, signore e signori.
2: Adesso ascoltiamo, signore e signori, adesso ascolterete una canzone cantata da Calogero Scalici intitolata Sognare strada facendo, scritta da mia figlia Patrizia.
1: Allora, grazie e buona giornata, ci sentiamo venerdì. Ciao,
2: ok, venerdì, ciao ciao, buona giornata a tutti.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:49 e 42 secondi. Abbiamo il peperoncino.
1: Eccolo qua.
0: E abbiamo anche Marco.
2: Buongiorno, c'è Damiano pure.
0: Ah, c'è anche Damiano.
2: Buongiorno, c'è una nuova persona qui in collegamento. Una new entry,
0: allora facciamo una
2: applauso. Sì. Stai dentro, si chiama Tiziana.
0: Tiziana,
3: buongiorno
0: Tiziana, sembra un po' addormentata Tiziana, però è perché giustamente è presto ancora.
3: No, lei è un po' addormentata.
0: È un po' addormentata.
2: Comunque lo sciupa femmine di Rotterdam non si smentisce mai. Numero uno
0: ma il nostro,
2: ma lui ha una velocità, ma di quelli, guarda, ma con Spiri Gonzalez.
0: Allora intanto sentiamo, allora,
2: saluto Giovanna che si collega, ma forse dorme ancora.
0: Sì,
3: ciao Giovanna.
0: E allora raccontiamo chi ci sarà stasera 20 di sera, caro Marco, e poi saluteremo.
2: Beh, stavolta l'hai imparato benissimo, eh?
0: Mi sono preparato. Avremo sì. Sasha Alessandra Carlesi, una grande regista nonché anche attrice sicuramente, tutto il resto ci racconterà stasera tante cose. E invece Peperoncino, che ci racconta di bello delle notizie delle ultime apprese intanto dalle 6 alle 6:40, che è successo? Peperoncino? Abbiamo perso il peperoncino? Peperoncino? No, non
3: niente peperoncino. La pasta in bianco arrivamo.
0: Eppure ci deve essere, vabbè. D'accordo, allora niente, è successo qualcosa, il peperoncino abbiamo perso. Raccontateci voi qualcosa allora intanto.
3: Facciamo parlare a Tiziana, che andiamo entri.
0: Tiziana da Roma.
4: Buongiorno. Molto volentieri, ma io ancora dormo.
2: Vabbè. Ma quello è colpa di Damiano, perché l'ha mandato a dormire tardi.
0: Quindi adesso si è svegliata proprio per dargli il buongiorno.
2: Invece
0: la Pierpa, no, Giuseppe,
2: è una new entry, ma io la conosco da anni, e lei non è che è da oggi.
0: Vabbè. D'accordo.
3: Io ho conosciuto da testo da poco.
2: Sì, va bene.
0: Gli hai fatto conoscere.
4: Sì, so pochi minuti con Damiano.
2: E lascia perdere, Tiziana, lascia perdere, salvati.
0: Vabbè, intanto. Allora, se voi raccontate qualcosa, io provo a sentire il peperoncino se torna, perché non mi.
3: Il peperoncino.
0: È tornato il peperoncino, ma perché è risparito?
1: Ho staccato un attimo il microfono involontariamente.
0: Raccontaci le ultime notizie mondiali, cosa succede di bello prima di fare il saluto.
1: Mamma mia, ragazzi, la Francia a ferro e fuoco. È una situazione veramente perigliosa, e in più ci sono adesso le elezioni spagnole che incombono per il 29 di novembre, e vediamo che succederà anche lì. Poi stanno cercando il governo in carica di rifare la politica sulla casa, ma mi sa che gli fallisce la grande
0: politica.
1: Anche lì c'è l'estrema destra che è in forte vantaggio sui sondaggi, poi dopo si vedrà, e quindi c'è una situazione che anche in Francia i sondaggi danno tutto verso il centrodestra, anzi destra estrema,
0: per cui
1: non so come
0: si andrà. Bene, sta piovendo ancora, Lanzio?
2: Sì, infatti guardavo il mio posto e sto ancora chiuso io. È tutto pieno di foglie, di sterpagli.
0: Sta piovendo a Roma?
3: Da una parte sì, da una parte no.
0: Hai capito?
2: Ah, ottimo.
0: Quindi,
3: per esempio, mia madre da Tiziano non pioveva, invece da mia madre sì.
2: Scusa, che ne sai di Vittoria? Giuseppe.
1: Giuseppe. Di Fantozzi, sai, non
2: ho capito, che ne sai che casa di Tiziana non pioveva, che siete tutti diverse.
0: Gli ha detto, no?
2: Perché ha dormito là ieri sera.
0: Ha detto che non piove.
1: Non si fanno queste domande, Marco, non si fanno queste domande.
3: Questo è proprio...
0: Vabbè, comunque ha visto che ha chiesto no, piove, non piove, non pioveva, ecco, quindi non.
2: No, perché Damiano e lei sono due zone diverse di Roma, no?
0: 6:55 Sono le 6:55, allora dobbiamo far partire la sigla, ragazzi. Contate fino a tre insieme e io faccio partire la sigla.
2: Sì.
3: A tre, diti.
0: Allora.
2: Uno, due, tre, signori e signori,
5: sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, sigla partita. Allora, salutiamoci tutti. Partiamo da Tiziana. Benvenuta e buona giornata, Tiziana.
7: Ciao, grazie.
0: Ecco, salutiamo anche Damiano dal Vaticano.
3: Ciao Giuseppe, buona giornata.
0: Diamo una risentirci a questa sera alle 20 a Marco. Alle 20.
2: Ciao, sentiamo questa sera Sasha Alessandra Carlesi.
0: Carlesi. E salutiamo Carlesi. Il peperoncino. Peperoncino, buona giornata. Risentirci.
1: Buona giornata. Prossimo.
0: Buona ciao giornata a tutti.
2: Ciao, buona giornata. Viva la radio. Viva la radio.
0: Disabili della National Radio. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao a tutti.
0: Ciao.

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Previsioni del tempo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti anche oggi, si riparte con il nuovo appuntamento con il Morning Show. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben arrivati, un saluto ovviamente a tutti coloro che sono collegati questa mattina su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Anche oggi insieme, dunque, siamo arrivati esattamente a mercoledì 7 ottobre 2026, 280esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario e San Marco. Il sole sorgerà fra poco alle 7.14 e tramonterà alle 18.43, la luna calante, illuminata al 22.1%. Ma andiamo subito con il proverbio di oggi, che buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo. Sì, vabbè, insomma, una follia questa cosa qui. Comunque ricorda che alcuni eventi hanno una loro ciclicità, e sebbene venga utilizzato più spesso per le vicende atmosferiche, anche quando è riferito a questioni umane, evidenzia come ciò che di brutto o di bello accade non è destinato a durare per sempre, che le nostre vite, come le condizioni meteorologiche, sono in continuo mutamento. E quindi un invito a tenersi pronti all'arrivo di tempi peggiori, quando si vive un periodo particolarmente bello e fortunato, ma che anche un incoraggiamento alla certezza del miglioramento quando le cose vanno male. Questo per quanto riguarda ovviamente il proverbio del giorno. Io direi di partire subito con il primo brano, dai, facciamo colazione insieme, lo facciamo anche con La Città degli Angeli, l'ultimo grande successo di Achille Lauro. Buongiorno.

0: 7 e 15 minuti.
1: Ed è il momento della storia di questo 7 ottobre. Iniziamo dal 7 ottobre del 1849. A Baltimora, nello stato americano del Maryland, muore lo scrittore Edgar Allan Poe, inventore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Era nato a Boston nel gennaio di 40 anni prima. 1933, con una solenne cerimonia all'aeroporto parigino di Bourget, viene fondata la compagnia aerea Air France. L'azienda a partecipazione statale presieduta da Ernest Rumet dispone di una flotta composta da 259 velivoli. 1944, alcuni deportati associati alle unità speciali addette al campo di concentramento di Auschwitz, conosciute con il nome di Sonderkommando, si ribellano alle SS, uccidendo 3 soldati e facendo esplodere un forno crematorio. 1949, nasce la Repubblica Democratica Tedesca, la proclamazione di Costituzione della Germania Est avviene nel settore di Berlino, che ricade sotto il dominio sovietico. 1952, gli studenti statunitensi di Norman, Joseph Woodland e Bernard Silver ottengono il brevetto numero 2.612.994 per l'invenzione del codice a barre, messo a punto nel 1948 e la cui domanda di registrazione è stata depositata il 20 ottobre del 1949. 1959, muore a Roma per embolia polmonare il tenore Mario Lanza. Era nato nel 1921 a Filadelfia da genitori italiani e alcuni mesi prima era stato colto da un attacco cardiaco. 1959, la sonda sovietica Luna 3, lanciata il 4 ottobre, raggiunge il lato della Luna non visibile della Terra e ne scatta le prime foto della storia. L'altro emisfero, il lato oscuro, è costituito principalmente da valli e montagne. 1970, a causa delle forti intense piogge, esondano in Liguria i torrenti Bisagno, Fareggiano e Leira, colpendo Genova e i suoi dintorni con una gravissima alluvione che, esaurita la sua forza distruttrice, il giorno successivo avrà causato 35 morti e oltre 100 feriti. 1978, in Spagna viene legalizzata la vendita della pillola anticoncezionale. 1981, il vicepresidente egiziano Hosni Mubarak viene designato dal Parlamento a sostituire il defunto presidente Anwar Sadat, morto in un attentato. Superata la fase transitoria, Mubarak verrà nominato ufficialmente il 14 di ottobre. 1982, con la regia di Trevor Nunn a Broadway, il debutto americano per Cats, il musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, lanciato l'anno precedente a Londra. 1985, terroristi appartenenti al Fronte per la Liberazione della Palestina sequestrano la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo e in 4 sul ponte di comando intimano al comandante Gerardo De Rosa di fare rotta verso la Siria, chiedendo la liberazione di prigionieri detenuti in Israele in cambio delle 400 persone a bordo. Questo dunque per quanto riguarda la prima parte della storia di questo 7 di ottobre. Continuiamo con Rockwell e la sua Somebody's Watching Me e poi la seconda parte. Rimanete con noi con il Morning Show.

Correva l'anno 1984 e ascoltavamo alla radio e ballavamo anche questa Samba di Swatch in Me di Rockwell, che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra mattinata insieme di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Vediamo di completare anche la storia di questa giornata e tornare al 7 ottobre del 1992, nella sua casa di Novellara, colpito da cancro polmonare, muore 45enne Augusto D'Aoglio, cantante del gruppo dei Nomadi, di cui era stato fondatore insieme a Beppe Carletti. 1995, con l'album Jagged Little Pill, pubblicato il 13 giugno, Alanis Morissette diventa in questo giorno la prima cantante donna canadese a raggiungere la vetta della classifica Top 100 Album di Billboard. 1999, la coalizione che fa capo al primo ministro Vajpayee vince le elezioni in India, sconfiggendo Sonia Gandhi. Nel 2000, il calciatore Paolo Maldini batte il record di presenza in nazionale di Dino Zoff, giocando il suo 113esimo incontro in maglia azzurra. Italia-Romania, valida per le qualificazioni mondiali 2002, finisce con il risultato di 3-0. Nel 2001 l'Alleanza del Nord attacca postazioni logistiche dei talebani in Afghanistan, secondo questi ultimi senza danni né vittime. Altre fonti afghane parlano di 26 morti e la risposta militare per gli attentati a New York dell'11 settembre. Nel 2001, nel primo referendum costituzionale italiano, viene approvata la modifica per la trasformazione dello Stato da regionale a federalista. Nel 2002 si spegne al Policlinico di Modena il cantautore Pierangelo Bertoli, l'autore di Pescatore e di Eppure Soffia. Era nato a Sassuolo nel 1942. Nel 2004 il leader libico Muammar Gheddafi trasforma in commemorazione dell'amicizia con l'Italia la giornata della vendetta, istituita in ricordo dell'occupazione coloniale italiana del 1911, grazie al ruolo fondamentale che Roma sta avendo in quel periodo nella cancellazione dell'embargo al paese. Nel 2005 il cantante inglese Boy George chiede aiuto perché qualcuno cerca di introdursi nel suo appartamento a New York. La polizia interviene e lo arresta dopo aver trovato tracce di cocaina sul tavolo del suo computer. Nel 2008 Daniel Ek e Matti Lorenzon pubblicano la prima versione dell'applicazione Spotify per la diffusione di flussi di brani musicali su richiesta. L'azienda, fondata 2 anni prima a Stoccolma, per il lancio del programma ha previsto abbonamenti e accessi gratuiti su invito. Nel 2010 Mario Vargas Llosa vince il premio Nobel per la letteratura, diventando il primo scrittore peruviano a ricevere il prestigioso riconoscimento. Nel 2012 il pilota francese Sébastien Loeb vince per la nona volta consecutiva il campionato del mondo rally. Nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas lancia un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio oltre 250. Alle 6:30 scatta un lancio di missili da Gaza, seguito da un'invasione di gruppi armati che uccidono i civili nei kibbutz israeliani dei dintorni e molti giovani a una festa rave all'aperto raggiunta con dei deltaplani. Molte testate giornalistiche non mostrano gran parte delle immagini dell'attacco per l'efferatezza dei delitti commessi. Sono le 7, quasi 26 minuti primi, arrivano i Dire Straits con Calling Elvis. Buongiorno.

Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Siete nati il 7 di ottobre. Auguri, auguri, auguri a tutti. Ebbene, sappiate che sono nati oggi anche Laura Lanza, baronessa di Carini, e qui siamo nel 1530 più o meno. Heinrich Himmler, militare criminale di guerra. Mimmo Rotella, artista e pittore. Georges Duby, storico. Bernardo Caprotti, imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano. Scrittore, ha scritto Falce e Carrello e Le mani sulla spesa degli italiani. Desmond Tutu, arcivescovo, premio Nobel per la pace nel 1984. Umberto Pizzi, fotografo. Andrea Lovecchio, compositore, paroliere, autore, cantante. Ha scritto Luce a San Siro, ma anche Rumore. Kevin Godley, musicista dei Godley and Cream, dei 10cc. Gabriel Jared, compositore, Oscar 1997 per Il paziente inglese, Betty Blue. Piero Fassino, politico, sindaco di Torino dal 2011 al 2016. John Cougar Mellencamp, cantante. Facciamo gli auguri a Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa. Diego Parassole, attore cabarettista. Roberto Cenci, regista e autore TV. Neffa, cantante e autore. Tony Braxton, cantante. Tom Yorke, cantante dei Radiohead. Giorgio Di Centa, sciatore, 17 volte oro italiano e 2 olimpico. Brandon Quinn, attore. Lapo Elkan, manager e imprenditore. Lorenzo De Angelis, attore. Auguri a tutti, mi raccomando, passate una buona giornata insieme a noi.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Intenso e rallentato il traffico sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. E invece un mezzo fermo in panne, la causa delle code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Voltri. Ci spostiamo in Abruzzo sulla 24. Quarto Roma Teramo è chiusa all'entrata di Valvomano in direzione Roma per lavori fino alle 18 dell'8 ottobre prossimo. Allerta medio gialla della protezione civile per piogge diffuse e temporali lungo le regioni del versante tirrenico, quali la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Per il maltempo a Napoli, chiusi i parchi e cimiteri cittadini, oltre ad essere interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile di Bagnoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Così è arrivato anche il momento dell'oroscopo di questo 7 di ottobre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Mercoledì profondo e molto introspettivo, la Luna in Scorpione vi invita a mettere da parte la foga impulsiva, a studiare bene le vostre mosse finanziarie o lavorative. Sarete dotati di un intuito infallibile che vi permetterà di smascherare eventuali inganni. In serata la passione di coppia si riaccende a livelli altissimi. Toro, con la Luna nel segno opposto dello Scorpione, questo mercoledì vi chiede diplomazia e flessibilità nelle relazioni d'affari e di coppia. Evitate i muri contro muri e le prese di posizioni rigide. Mostrando comprensione ed empatia sbloccherete un accordo e ritroverete una dolce intesa. Gemelli, mercoledì operoso, concreto, molto concentrato sulla gestione della routine lavorativa. La Luna vi spinge a riordinare le priorità d'inizio mese, la scrivania e la cura della forma fisica. Sarete efficienti ed accurati, capaci di portare a termine ogni compito prima del previsto. Cancro, mercoledì favoloso, magico ed estremamente felice. Lo splendido trigono d'acqua della Luna dallo Scorpione si unisce alla forza di Marte nel vostro segno. Sarete travolgenti, creativi, dotati di un fascino magnetico. Giornata perfetta per fare un passo decisivo in amore. Leone, la Luna in Scorpione sollecita le mura domestiche e la sfera familiare, richiedendovi un pizzico di pazienza e presenza in più. Non lasciatevi innervosire da piccoli imprevisti o ritardi. Con il bel supporto del Sole in Bilancia ritroverete presto la vostra consueta diplomazia e la voglia di sorridere. Passiamo alla Vergine, mercoledì eccezionale per la Vergine. L'ottimo aspetto della Luna dello Scorpione vi regala una chiarezza mentale straordinaria, un eloquio persuasivo e intuizioni vincenti. Giorno ideale per affrontare trattative, inviare proposte commerciali o fare un viaggio breve, molto piacevole. Prima parte del nostro oroscopo di oggi che si conclude qui, poi fra pochi minuti ovviamente la possibilità di completare con gli altri sei segni zodiacali mentre voi finite di fare colazione. Vi regalo questo brano di Giorgia, un suo classico, si intitola Come saprei.

Ci sembra un brivido a ritrovare questo grande successo di Giorgia, ma noi dopo, come saprei, dovremmo procedere perché abbiamo il tempo per gli altri sei segni zodiacali. Quindi ripartiamo dalla bilancia con il sole che splende nel vostro segno per questa prima settimana d'ottobre. L'energia e l'eleganza sono al massimo. La luna nello scorpione vi spinge oggi ad essere estremamente concreti nella gestione del budget familiare e dei guadagni. Scorpione, luna e Marte brillano insieme nel vostro segno, regalandovi un mercoledì da veri e propri giganti. La vostra determinazione, l'intuito e il carisma personale sono invincibili. Avete la strada spianata per vincere una sfida professionale. Sagittario, inizio di giornata riflessivo, che mi invita a lavorare dietro le quinte senza fretta. Con la luna in dodicesima casa, l'atteggiamento migliore è ricaricare le batterie ed evitare i sovraccarichi in stress. Capricorno, mercoledì radioso, orientato al futuro e alla grande cooperazione. L'ottima sponda della luna dallo scorpione favorisce i progetti di squadra, i contatti con nuovi collaboratori e la vita sociale. Acquario, la luna nel punto più alto del vostro cielo sollecita la carriera e i ruoli ufficiali, chiedendovi massima concentrazione. Evitate le sfide d'orgoglio con i superiori e i colleghi, sfruttate la lucidità del sole in bilancia per far valere i vostri diritti con garbo e intelligenza. Chiudiamo con i pesci, mercoledì fantastico, profondo e altamente ispirato. Lo splendido intarsio d'acqua della luna dallo scorpione unito a Marte accende la voglia di esplorare nuovi orizzonti, viaggiare e vivere i sentimenti con totale coinvolgimento emotivo. Sarete irresistibili. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Si riparte dalla musica.

Siamo arrivati al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, cominciamo a sfogliarle, dunque i titoli, il Corriere della Sera. Legge elettorale avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo voto anticipato. Francia, scontri e proteste, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione. Trump accusa, colpa dell'Islam, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri. La Repubblica, la legge di Meloni, marcia il prezzo del diesel, anche la riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, l'opposizione incostituzionale, accise, il governo spiazzato, valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni MEF Bruxelles, Francia ancora scontri, il dialogo non ferma, la rabbia studentesca, Milano città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. La Stampa, Sinner il 26 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, quindicenne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione di massa, fuori controllo dell'Islam. Andiamo con il Fatto Quotidiano, Mellonellum, due fiducia, Conte vuole primarie subito, Elli no, non si arrendono, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Il resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, Netanyahu, Hamas vuole attaccare ancora Israele. Il Messaggero, diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e altre compagnie, legge elettorale primi sì, sinistra incostituzionale, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Andiamo con la verità, Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere i RIS. Giustizia bruciata, la procura svizzera concede alla Moretti un risarcimento danni per il rogo di Krans. Caos in Francia, CGIL pronta a replicarlo qui. Il giornale, la piazza di Halla, Francia nel caos, oltre 200 scusate, feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, oggi tutto il mondo, gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas, in Italia Zakatzal Sunna, i musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista El Kudri in carcere, tenta il suicidio. I chiodi di Garofano, gli altri casi Garlasco, tragedia di Capodanno, vergogna, Krans, dopo la strage la Moretti vuole l'indennità. Passiamo al Tempo, Conte uomo dei buchi, con lui addio lotta all'evasione, i negazionisti del 7 di ottobre, terzo anniversario del pogrom anti-ebraico tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento dell'Unione Europea all'antisemitismo quotidiano. Libero e ufficiale si vanno a schiantare, gelo sulle primarie tra la Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Infortunata nel rogo di Krans, Lady Moretti chiede i danni, servizio misterioso, la mail spedita alla vitola e l'azienda graziata da report. Il Sole 24 ore, quotidiano economico, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, carburanti, il governo lavora ad un altro tasso delle accise, energia, allarme inverno dell'Unione Europea, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin, la lotta all'evasione triplica le entrate e sfiora l'1,8% del PIL. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, l'Italia vede il futuro.
Resa Sinner, ci rivediamo nel 2027, torna così in ginocchio la scelta dei tornei, le terapie, il piano per il rientro, obiettivo Australia a gennaio, ma prima delle finals perderà il numero uno. Sempre Malagò, commissario della Federcalcio, il 14 dicembre sarà rieletto. Pio, bellissimo problema. Bomber azzurro, riserva all'Inter. Kivu, che fai? Andiamo con il Corriere dello Sport. Da Malagò a Malagò, commissario FIGC all'umanità per succedere a se stesso. Fenomeno Esposito a numeri impressionanti e autorizza bei paragoni. Tamo, Pio, Bobo. Mancini potrà essere il nuovo Vieri. Vergara KO, Napoli devastato dalla sosta. Andiamo con Tutto Sport. Sinner, l'anno che verrà, il 2026 è finito. Niente Torino, penso al futuro. Azzurro Juve, le manovre bianconere su Romano, Dumbia e Endur. Da presidente a commissario, la mandraccata Malagò. Pellegri pronto e felice, il Toro ritrova il suo attaccante in panchina con l'Udinese. Domenica a Singapore e Kimi mondiale, altro assist, Russell va in penalità. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano ovviamente con la loro programmazione, e ricordiamo che ci ritroveremo domani mattina a partire dalle 7:09 puntuali. Mettete a posto l'orologio, dobbiamo essere puntuali perché quello della colazione è un rito fatto con musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti. Questi minuti li trascorriamo in compagnia di John Lennon e la meravigliosa Jealous Guy. Buongiorno, buongiorno, buongiorno con il Morning Show e con Graziano D'Andrea.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista, da Luca Barbarossa.
4: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
5: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
6: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
7: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la

0: E anche questa settimana ci siamo, amici di Hasta la Vista, ben trovati. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tom in regia vi danno il benvenuti per questo nuovo viaggio targato Hasta la Vista, per la durata come sempre di 2 ore. Ormai chi ci segue abitualmente lo sa, come sa anche il fatto che ad ogni puntata abbiamo delle persone che ci vengono a trovare qui in studio, che si cimentano alla co-conduzione. Ora io non so mai in anticipo se gli ospiti hanno già avuto un'esperienza precedente in qualche radio o comunque esperienze simili, ce lo faremo raccontare direttamente da loro. Sono seduti qui accanto a me, ve li vado a presentare. Mariano e Roberta, benvenuti ad Hasta la Vista.
1: Ciao, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Bentrovati. È la vostra prima volta in radio?
1: Sì.
2: Sì, sì.
0: Ok, un po' più forte la voce, Roberta, che ecco. Hai un po' abbassato il volume. Scusate. Perché tu hai chiesto l'abbassamento della cuffia, ma non della voce, perché sennò ti si sente lontana.
1: Ah, ok. Proverò a urlare un po' di più.
0: Un po' più vicino al microfono, magari va benissimo. Comunque, è la vostra prima volta in radio?
1: Eh sì, esatto.
0: Ok, tu Mariano?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, per entrambi proprio?
2: Entrambi, sì.
0: Nessuno di voi ha mai partecipato? Niente.
2: Ma no. Hai avuto il piacere.
1: Però bene. Sentendo la radio in macchina uno si domanda sempre, chissà come dovrebbe essere stare dall'altra parte.
0: Ecco, oggi state dall'altra parte. Ecco, oggi è un'occasione per voi per sperimentarvi con un linguaggio assolutamente nuovo. So che all'inizio gli ospiti sono emozionati e anche voi lo siete quest'oggi. E allora due domande facili per rendere l'esperienza gradevole, senza entrare troppo nel dettaglio, se vi va di dirla, età e provenienza. E per galanteria iniziamo da Mariano.
2: Vai. grazie mille. Età 47 anni, provenienza Roma, ma non sono nativo di Roma. Sono nato a Campobasso, nella famosissima, fantastica Molise.
0: Perfetto, bellissima Campobasso. E tu invece, Roberta?
1: Io ho 45 anni e sono di Roma da un bel po' di generazioni.
0: Ok, perfetto. Allora, facciamo così. Vi va di dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che fa intuire di cosa vi occupate nella vita?
1: Un indizio? Sì. Io... ho tanta pazienza.
0: Bene, con Mariano?
1: Anche. In generale.
0: Okay.
2: Anche.
0: E tu Mariano?
2: Il mio indizio è io vi aiuto ad andare in giro.
0: Oh, che bello! Oh, che interessante! Aiuti ad andare in giro e Roberta ha detto tanta pazienza. Lo so, amici, queste informazioni sono abbastanza vaghe e generiche. Allora, facciamo così, vi lasciamo il tempo di pensare, potete fare una serie di ipotesi, magari indovinate, chi lo sa. Se siete d'accordo, inizia il nostro viaggio chiamato Hasta la Vista. Che dite, partiamo?
1: Perfetto.
2: Hasta la Vista.

0: E io mi immagino, amici, lì dall'altra parte, voi a pensare: ma allora cosa fanno gli ospiti di oggi nella vita? Perché abbiamo capito, Roberta, tanta pazienza, e adesso ci dovrai spiegare esattamente in che senso tanta pazienza. E Mariano, ci aiuti a andare in giro? Capito bene?
1: Sì, giusto, a spostarvi. Okay,
0: perfetto, benissimo. Però i vostri indizi non sono collegati, cioè nel senso non fate lo stesso lavoro?
2: No.
0: Ok, perfetto. Quindi io inizierei. Chi inizia? Decido io, decidete voi.
1: La galleria.
0: Oh, giustamente. Dai, Roberta, iniziamo da te. Perché tanta pazienza? Di cosa ti occupi nella vita?
2: Allora, posso dire un altro indizietto?
0: Certo.
2: Ognuno di noi ha avuto a che fare con me in un certo momento della vita. Non so se vi è capitata
1: con
2: la mia figura. Non so se vi sia capitata una figura positiva o negativa.
0: Sei un'ostetrica? Sei un'ostetrica?
2: No.
0: È perché insomma,
2: però,
0: uno che viene al mondo
1: subito dopo.
0: Passaggio successivo, una babysitter.
2: Cresci un pochettino e vai a scuola e quindi ti incontri con le educatrici.
0: Ah, io pensavo babysitter. Ok, quindi sei un'educatrice?
2: Sì.
0: Ah, che bello.
2: Da tanti anni. Ne parlavamo l'altro giorno, io e lui. Guarda, avevo 20 anni, quindi tanti.
0: Hai iniziato giovanissima.
2: Ho iniziato giovane, sì, perché mia mamma aveva una scuola e ho iniziato così.
0: Ok, e l'educatrice che fascia di età va a coprire? Perché insomma, immagino...
2: l'educatrice è prima delle elementari, quindi nido e infanzia.
0: Ok, quindi proprio l'età più difficile, perché pianti a gogo proprio.
2: Esatto, serve tanta empatia, oltre alla pazienza. Però è una cosa che adoro fare, non mi verrebbe in mente un'altra professione da svolgere.
0: Quindi la senti proprio cucita addosso?
2: Sì,
0: cioè
2: esatto.
0: Ti senti proprio educatrice in tutti i sensi?
2: Sì.
0: Ok, bellissimo. E poi vabbè, ci racconterai un po', ce l'hai accennato, fai questo da quando avevi 20 anni, perché tua madre aveva una scuola e quindi per te era naturale in qualche modo proseguire questo percorso tracciato da mamma.
2: Esatto.
0: Okay,
2: sì,
0: perfetto. E invece tu, Mariano, porti in giro chi? Che cosa?
1: No, io aiuto le persone ad andare in giro. No, io la ditta per cui lavoro è nell'ambito petrolifero, perciò immagino che un po' tutti quanti, volenti o nolenti, usano un mezzo di trasporto, di conseguenza il petrolio che avete, diciamo la benzina o il gasolio che avete nella macchina, è stato in parte, grazie anche alla mia società, preso, raffinato e poi portato al consumatore finale, che
0: certo,
1: siamo tutti noi.
0: Bellissimo, perché il tuo era un indizio che effettivamente dava un po' spazio a tanti pensieri, fantasia, perché ho immaginato, vabbè, sarà un pilota, un autista, insomma qualcosa che riguarda le persone, e invece
1: no.
0: Riguarda le persone ma in modo indiretto.
1: Giusto.
0: Certo, a te sta storia dell'elettrico non è che te fa impazzire proprio,
1: sì, no, posso dire, vabbè, diciamo, io ci lavoro, perciò diciamo sì, mi piace tutto il retroscena, ecco, come nella radio c'è retroscena, anche nel lavoro mio c'è retroscena che non conoscevo finché non ho iniziato a lavorarci. È bello il mondo lì dietro. Sì, l'elettrico è il nuovo futuro, però c'è anche il futuro, se ne parla da tanti anni, anche dell'idrogeno, che va, non va, ancora non è stato preso in considerazione del tutto, però si sa che prima o poi le risorse petrolifere finiranno, non si sa quando, tra 100-200 anni, però prima o poi finiranno.
0: Il più tardi possibile.
1: Il più tardi possibile, diciamo, noi non dovremmo vederla in questa nostra vita, perciò diciamo sì. È bella l'evoluzione che c'è, io sono molto aperto all'evoluzione, al miglioramento, e perciò diciamo non ci vedo nulla di male.
0: Una domanda, Mariano, ma tu hai sempre fatto questo come nel caso di Roberta, o ci sei arrivato magari dopo altre esperienze precedenti?
1: No, ho fatto vari lavori, ho fatto tanti lavori, sì, adesso
0: comunque
1: locale.
0: Guarda la cosa bella, le coincidenze di vita, adesso questo lo voglio sottolineare. Parlavi di motori, che si è sentito in sottofondo un mega motore, non so se era una moto, un missile, qualcosa, non so.
1: La mia società ringrazia,
0: certo, perché della uno pensa, cioè, vabbè, sarà stato Tom e Ridge che ha messo l'effetto. No, amici, era simpatica coincidenza, nessun effetto, è un motore, un mega motore che è appena partito.
1: Vero.
0: E quindi dicevi
1: sì, ho fatto tanti lavori. A questo lavoro ci sono capitato per grazie a un'amicizia che un amico che ho conosciuto veramente per caso,
0: sì,
1: faceva il lavoro che ho iniziato, che ho fatto io, che continuo a fare io, perché lui avrebbe cambiato di ufficio, avrebbe cambiato mansione,
0: okay,
1: e io ho preso la sua mansione, ho iniziato a fare il suo lavoro.
0: Poi magari ci racconterai anche qualche aneddoto legato al tuo lavoro, ovviamente quelli che si possono raccontare, però
1: sono tanti, sì,
0: insomma, immagino che un lavoro come il tuo si presta davvero a tante cose, sì, perché poi dietro un lavoro, come ci dicevamo anche a microfoni spenti, ci sono una marea di luoghi comuni, di cose che uno non sa. Non osi immaginare il lavoro di Roberta, pazienza,
1: tanta censura.
0: Quindi, comunque, la possiamo dire questa cosa: voi non siete solo conoscenti, amici, fan, ma tra di voi c'è anche un legame speciale.
1: Ci conosciamo, sì.
0: Ok,
1: sì,
0: perfetto. Quindi, cioè, insomma, vi volete bene. Poi a che livello lo sapete, ovviamente, voi. Però, insomma, diciamo che questa presenza quest'oggi qui in radio è anche per condividere un'esperienza insieme, che è una cosa particolare come quella che state raccontando. L'esperienza di vita, ma soprattutto fare radio insieme. Comunque, torno a te, Roberta. Quindi, lavoro nella scuola. In questi 25 anni di lavoro, così, insomma, te lo ricordi ancora il tuo primo giorno?
2: Fammi pensare.
0: Perché io penso sempre al primo giorno di lavoro. Vabbè, poi
2: ma io ho tanti primi giorni, no? Perché ogni settembre è un primo giorno. Io non ho mai smesso di andare a scuola, Jerry. Per me l'estate è proprio, va vissuta bene, perché il primo settembre si torna a scuola.
0: Certo.
2: E me li ricordo tutti i primi settembre, sì.
0: Perché ogni volta è una ripartenza.
2: È una ripartenza, un rinizio, nuovi bambini, nuove coccole per farli ambientare dal distacco dei genitori, no? E che sono cambiati tanti genitori. Vabbè, questo è un argomento che forse si sente.
0: Poi magari se ti va ne parleremo. Dal tuo punto di vista, quanto è cambiato oggi il ruolo, la figura genitoriale rispetto a una volta? Perché secondo me, questa è una mia intuizione, io non ho figli, chi mi segue lo sa, però è interessante notare quanto oggi i genitori, con il senso di iperprotezione, fanno fatica a dare coraggio, forza e fiducia ai ragazzi per farli già sganciare da quel primo momento che a scuola devono un attimino staccare il cordone umbilicale.
2: Purtroppo li riversano di tante aspettative, quindi poi questi bambini poverini sono pressati già dalla nascita.
0: Facciamo una cosa, visto che l'argomento è molto interessante, c'è l'omino lì dalla regia che mi fa segno che è finito il tempo di questo primo talk. Amici, rimanete lì perché Hasta la Vista continua, noi torniamo tra pochissimo. Intanto, sequenza musicale per voi. A tra poco.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: È bellissimo questo brano, ringrazio sempre Tom quando lo mando in onda perché il testo di questa canzone è straordinario, è veramente intenso in tutte le parole. Ma ritorniamo a voi, anzi a te Roberta, perché abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con questa riflessione tua personale legata al tuo lavoro di educatrice rispetto al momento attuale. Quanto è difficile per i genitori staccarsi dai figli?
3: Quello è un po'
2: un problema,
3: che ci portiamo dietro da anni, però il problema più grande, a mio avviso, è che nella società in cui viviamo del tutto e subito non siamo più abituati all'attesa o al sacrificio e quindi noi educatori ci troviamo a dover risolvere queste criticità che potrebbero essere anche facili, no? O semplicemente risolte con un po' di buonsenso, che però purtroppo molto spesso manca proprio perché non siamo più abituati a sopportare la frustrazione anche minima e a farla sopportare a bambini.
2: Certo, e quindi... infatti è quello. Quindi dal tuo punto di vista, perché è interessante quello che accade già proprio dal nido, la difficoltà del genitore di sganciarsi dal legame e dal cordone ombelicale col figlio, il fatto che generano delle ansie tutte queste dinamiche, perché un genitore ansioso cosa trasmette al figlio? L'ansia che ancora non ha. E quindi qual è il meccanismo che si innesca e soprattutto come poi dovete intervenire voi, tu?
3: Guarda, il problema principale è che non si fidano, i genitori non si fidano più delle figure professionali a cui lasciano i bambini, no? Perché comunque fino a poco tempo fa la maestra aveva ragione, così come il professore, perché poi è a larga scala. Invece adesso si parte sempre un po' con il dubbio, con
2: la sfiducia verso la competenza, la capacità.
3: Quando hai l'idea di avere sempre ragione, no? Tu genitore, e quindi non deleghi. E non delegando si fa più fatica, perché bisogna prima fare un lavoro importante sui genitori e poi una volta che loro si sono rilassati e si fidano delle tue indicazioni, finalmente il bambino parte.
2: Certo, che poi secondo me si aggancia molto al fatto che il genitore dice: io conosco mio figlio più di chiunque altro. E chi più di me può sapere il mio figlio? Dice sì, ok, lei lo conosce in quanto genitore, ma noi lo conosciamo in quanto educatore, e quello che accade lì nell'ambiente del nido lo sapete solo voi, perché il genitore sta al lavoro.
3: Ma poi adesso c'è questa informazione veloce su internet e quindi ci sentiamo tutti un po' professori, tutti un po' ripeto, era meglio quando c'era il buon senso, no? Che quindi una mamma distinto si fidava del luogo, della struttura, insomma dei pedagogisti a cui lasciava il bambino e si tranquillizzava. Invece adesso siamo sommersi da informazioni molto spesso sbagliate che deviano il nostro comportamento, e quindi è un lavoro complesso, diventa più meccanicoso, più rigido, rugginoso, però alla fine ci si fa.
2: Ci si riesce, certo, con tanta pazienza, che è un po' quello che dicevi tu prima, con tanta empatia.

0: come si possa fare, se probabilmente era più stressante del lavoro che faccio adesso.
1: Beh, sempre a che fare con le persone,
0: però
1: cioè,
0: sempre
1: magari
0: a che fare con le persone un po' più grandi, un po' più alte di quelle con cui mi rapporto io in genere.
1: Però potresti farlo anche adesso organizzando le feste di compleanno dei bimbi.
0: Ma sai quanti eventi che organizziamo noi al nido, e la pittura, le canzoni, le recite, voglio eventi.
1: Quindi in qualche modo sei rimasta immersa negli eventi.
0: Qualcosa c'è
1: sempre per i bambini, però magari qualche festa di compleanno per adulti, che ne so, mo per dire, se Mariano un giorno dovesse che ne so, festeggiare qualcosa, tu ci penso io, la festa di compleanno te la organizzo io.
2: Hai gonfiabili.
1: Cioè, potrebbe essere un'idea.
2: Potremmo fare i gonfiabili
0: la
2: per
0: con
2: adulti,
0: le palline mettiamo
2: sì,
1: è un'esperienza che tu hai fatto, Roberta?
0: No. Però beh, è carino da vedere il bambino che si tuffa nella piscina con le palline, dai.
1: Mariano, prendi appunti, perché indirettamente ti ha fatto capire che un'esperienza
2: una richiesta bella e buona.
1: Tu lo sai che le donne spesso ci lanciano messaggi che noi non sempre riusciamo a cogliere,
2: neanche
1: che...
2: tanto velata.
1: Ecco, io te l'avevo detto ma tu non l'hai colto,
2: alla radio, e l'hanno sentito tutti.
1: Esatto, io ti ho dichiarato il piacere di fare un'esperienza che poi pare che vada anche parecchio di moda questa cosa, la piscina piena di palline che tu nuoti. Sì, sì. Fai tu l'hai già fatto come Mariano un'esperienza di questo tipo?
0: Con le palline, che adesso l'ha fatta, capito? Ecco perché non mi ci vuole portare, era bellissimo.
2: L'ho fatta. Sì, è passato qualche anno, sì, però l'ho fatta.
1: Ma non con Roberta, diciamo. Ecco, anche perché poi è scoperto che in quella piscina c'erano gli squali.
2: No,
1: lo dico sempre, le domande da non fare.
0: Parte l'interrogatorio, con chi stavi, dove stavi?
1: No, me era piccolo, stava facendo il nido, manco se
2: obbligato assolutamente.
1: Vabbè, facciamo una cosa, Mariano, come vedi l'amico Tom della regia ci salva stavolta. Grazie, mi consegno Tom, che tra un pochino arrivano i brani che tu hai scelto per il tuo momento flashback, ma tra un istante. Va bene, comunque prendi appunti, mi sa che Roberta vorrebbe fare un'esperienza, bene, magari, okay, ecco, non andando dove già sei stato te.
2: Penso che sia pure una cosa chiuso, nuova, perché è passato tanto a mente, tanto tempo.
1: Però perché se tu dimostri di esserci già stato lì, dici ah no, qui ci sta, qui dici, quindi si riapre il ricordo, sorvoliamo, andiamo oltre.
2: No,
1: va bene. Quindi sta per arrivare il momento flashback, i primi due brani che tu hai scelto, parliamone, che brani hai scelto?
2: Allora, la prima canzone è How Can You Mend a Broken Heart di Green, e la seconda è Yesterday dei Beatles.
1: Benissimo, non ci dire subito perché hai scelto questi brani, fa parte della sorpresa che sveleremo dopo l'ascolto. Amici, i primi due brani non sono gli unici, perché poi arriveranno quelli di Roberta, quindi momento flashback, rimanete lì, noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
3: Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: straordinaria sequenza flashback. Quest'oggi veramente due brani particolari, interessanti entrambi, e quindi, caro Mariano, dobbiamo svelare i nostri amici in ascolto perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback. Partiamo dal primo.
1: Allora, entrambi sono legati a due film che mi sono piaciuti tantissimo. Il primo, quella, la canzone di Al Green, è legata al film in italiano, si chiama Codice Genesi, in inglese è The Book of Eli. Non vorrei fare nessuno spoiler, però il film è molto bello, è, diciamo, una storia, è un futuro post-apocalittico,
0: okay,
1: dove c'è Denzel Washington come che è il
0: straordinario,
1: diciamo, a me piace tantissimo come attore.
0: Sì.
1: E non cerco di non spoilerare nulla.
0: Vabbè, quello che si può dire,
1: però lui fa questo viaggio. Il book, questa Codice Genesi è un libro che ha lui, e in questo futuro post-apocalittico i libri sono stati banditi, perciò di conseguenza questa è proprio una reliquia rarissima, essendo poi, diciamo, una cosa religiosa. Non è legato alla religione il film, però comunque è molto profondo, e lui ha un segreto che durante il film tu non lo percepisci, se non lo percepisci, diciamo, fino alla fine, perciò chi non l'avesse visto lo consiglio vivamente.
0: Quindi è uno di quei film che bisogna seguire dall'inizio alla fine, perché viene fuori quella cosa inaspettata, sì, che è la chiave di lettura di tutto il film.
1: E a me ha stupito tanto, perché, diciamo, è stato uno di quei primi film che aveva questa diciamo chiusura shock, in positivo comunque, e perciò, diciamo, mi è rimasto molto impresso.
0: Cioè, adesso pensando dell'attore Denzel Washington, mi ha fatto venire in mente Deja Vu, un altro film con lui,
1: bello,
0: protagonista, che c'è quel finale, oppure come Il Sesto Senso con altri protagonisti, quei film che alla fine
1: poi ci ripensi e dici vedi come ricolleghi tutto quanto, dici cacchio, ce l'avevo sotto gli occhi, e la cecità non me l'ha fatta
0: è vero, è vero, bellissimo. E vabbè, questo è il primo brano. E il secondo invece?
1: Il secondo, diciamo, è più recente, sempre legato a un film, il titolo sembra banale ma è Yesterday. Parla di un ragazzo, un chitarrista che cerca di sfondare nel mondo della musica ma non ce la fa, non ce la fa proprio. Aiutato da una sua carissima amica che lo sprona, diciamo, segretamente innamorata, però lui cieco non riusciva a capire, certo, che
0: non si era reso conto di
1: che ci fosse questo sentimento. E una notte faccio lo spoiler,
0: qualcosa, diciamo,
1: perché poi inizia tutta quanta la storia.
0: Okay.
1: Una notte c'è un blackout totale in tutto il mondo. Lui si trovava a ritornare a casa dopo l'ennesima delusione dall'ennesimo concerto andato male. Finisce, girava in bicicletta al buio, lui si scontra con un autobus, va in coma per un paio di giorni, nulla di che. Si risveglia e si risveglia in pratica in un mondo che non sapeva chi fossero i Beatles. E di conseguenza lui si ritrova come cantante, fino a prima dell'incidente, sconosciuto, a colui che conosceva le canzoni dei Beatles e sapeva che funzionavano, perciò si presta, diciamo, al mondo per riscrivere le canzoni. Cioè, cercava, infatti c'è una bella scena dove lui nella sua stanza strimpella le canzoni cercando di ricordare le parole che c'erano nel testo originario, e ci prova e riesce nell'intento di diventare ultra famoso. È bello perché poi alla fine comunque ci sono dei vari retroscena. Bello.
0: Vabbè, non lo sveliamo tutto, però è un film da vedere. Domanda, ora spero di non fare l'ennesima gaffa, sennò io chiudo il programma adesso. Arrivederci, grazie. Quale di questi due film hai visto con Roberta?
2: Nessuno. Jerry, ma noi ci frequentiamo da poco, quindi tu puoi fare tutte le domande che vuoi, non c'è problema.
0: Sicuro sbaglio le domande, ma le risposte sono giuste.
2: Guarda, erano pochi mesi prima della Cena del Buio, molto famosa, quindi sono pochi mesi.
0: Allora, poi parleremo della Cena del Buio, che è stata veramente un'occasione. Innanzitutto è stata la circostanza in cui ci siamo conosciuti, e lì ho avuto l'intuizione di invitarmi in radio, anche perché siete molto comuni comunicativi entrambi, e poi io lì ho avuto conferma, insomma, che vi stavate frequentando, forse era una delle vostre prime uscite, sì. ed è bello, sì, vedervi così complici, anche allegri, propositivi in generale. Vabbè, lo sapevo che questi film non potevate averli visti perché sono film legati a dei ricordi passati, quindi insomma, la domanda era un po' a trabocchetto.
1: Sono belli, ci hanno qualche anno entrambi, mm-hmm. Sì, sì, sì,
0: ok,
1: sì.
0: Anche perché, cara Roberta, tra un pochino arriveranno i tuoi due brani scelti per la sequenza flash, ma tra un pochino abbiamo tempo. Io vorrei però continuare questa narrazione. Roberta, prima parlavamo di te da un punto di vista lavorativo, e anticipo adesso una domanda che poi magari rifaremo approfonditamente più avanti. A livello lavorativo, una soddisfazione che ti sei presa in questi anni? Perché prima parlavamo delle difficoltà, però il tuo lavoro è fatto anche di soddisfazioni.
2: Certo, no, soprattutto di soddisfazioni, ma quelle sono all'ordine del giorno, per fortuna. Cioè, lavorare con la vita, perché poi i bambini sono questo, ti fa rendere conto magari quanto basta poco per... cioè, basta poco o tanto, dipende dal caso, però per rendere un bambino più sicuro, più sereno, oppure che finalmente prende il coraggio per fare qualcosa, oppure molto timido e si avvicina a un compagno. Queste sono tutte soddisfazioni personali che provi nel quotidiano.
0: Quindi mi sembra di intuire che nel tuo lavoro, nel vostro lavoro, l'osservazione e anche la rassicurazione, cioè sapere intercettare e prevedere anche comportamenti anomali, disfunzionali, per andare a compensare dando comunque la giusta presenza, attenzione e rafforzando il carattere, perché è quella l'età in cui si forma il carattere, sì, le sicurezze.
2: Sì, hai trovato le parole giuste, infatti, sì.
0: Venga a fare l'educa da me. Io ho studiato le magistrali, però non ho mai insegnato educato. Io mi faccio educare da Tom, perché so, io non sono in grado di educare nessuno.
2: Guarda, la bravura forse è proprio quella, non intervenire prima. Cioè, senza precedere il bambino, no? Non sostituirsi a lui, perché non gli daresti modo di confrontarsi con lo sbaglio, con una frustrazione, perché appunto sostituendoti non gli fai vivere quell'esperienza. Certo. Invece, facendo un passo indietro,
0: guarda,
2: e
0: ci ritorniamo,
2: lo spazio...
0: ci ritorniamo, perché questa cosa l'approfondiamo. Io ho il problema di Tom, lui è insostituibile, Tom, e lo dobbiamo lasciare esprimere così. Okay. A tra poco.

0: tutta la vita. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Sono col grandissimo Jerry Longo. Allora vi dico, io ascolto la radio, guardo la televisione, ma hasta la

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Sì, amici di Hasta la Vista, l'importanza del non sostituirsi, che è un po' l'argomento che stavamo affrontando nel talk precedente. Io però, Tom, che ogni tanto cerco di sostituire, Roberta, tu che ci lavori con sta roba, ma come faccio a sostituire Tom e soprattutto impedire che lui arrivi all'improvviso con la sequenza musicale ed interrompere i discorsi? Come si fa?
3: Non ti devi sostituire, Jerry, gli devi lasciare il suo spazio.
2: Ah, quindi anche con Tom devo mettere in atto la stessa,
3: esatto,
2: metodologia.
3: Devi avere un po' più di pazienza, un po' più di...
2: Lasciarlo libero, lasciarlo libero di esprimersi con tutte le sue sonorità e espressioni musicali. E certo, d'altronde Tom è così. A volte mi viene in mente che veramente io a volte lo insulto, dico sei un pupazzo, perché tu, e lui reagisce sempre a modo così, vabbè, giochiamo, ovviamente si gioca. Comunque, tornando invece a quello che dicevi, l'importanza di lasciare libere le persone, soprattutto i bambini, ad esprimersi, perché questo serve a... Poi ci siamo fermati?
3: A dargli modo di rafforzare la propria emotività in primis, perché poi i bambini devono imparare a fare quello, no? A gestire le proprie emozioni, perché stanno in una fase di conoscenza del mondo, e quindi rapportarsi in una maniera più serena possibile e curiosa è quello che gli serve. E non sostituirsi gli permette di fare questo.
2: Cosa che invece spesso fanno i genitori, esatto, che per l'ansia di voler proteggere il bambino si sostituiscono a lui e fanno per lui le cose che lui magari in quel momento sta imparando a fare e deve cimentarsi con i suoi limiti, perché è nel fare che poi si rafforza il carattere, la personalità.
3: Esatto, quindi lo precedono e non gli danno modo di sperimentare. E poi ogni bambino ha i suoi tempi, quindi tante volte un adulto si aspetta qualcosa da un bambino di un anno e mezzo, invece lui poverino è una capacità che acquisirà in maniera naturale poco dopo.
2: Certo. Certo, quindi è importante lavorare proprio dando la libertà, ma questa libertà accompagnata da fiducia e soprattutto da tanta positività, perché
3: è quello affetto.
2: È affetto, è affetto. Gli strumenti del tuo lavoro quindi sono affetto, rassicurazione, immagino anche poi i giochi, perché poi è la parte proprio del gioco che è uno strumento poi che insomma...
3: Guarda, più strumenti si offrono a un bambino e più lui ha la capacità innata di apprendere. E ovviamente un bambino... Ti dico per dire che maneggia tra le mani un libro a 3 anni avrà meno capacità di codifica di un bambino che lo vede da quando ha 6 mesi, perché magari il genitore sotto quel punto di vista è più sensibile e gli ha proposto questo tipo di materiale fin da subito.
2: Quindi ecco, interessante, mi hai anticipato una domanda che ti avrei fatto tra un po'. Che consiglio ti senti di dare ai amici in ascolto, magari che hanno dei bambini molto piccoli, li stanno per avere, per in qualche modo intraprendere il miglior percorso possibile dal tuo punto di vista di educatrice? Perché poi sai, i consigli di chi ci lavora con sta roba sono sempre ben accetti.
3: Guarda, i genitori di oggi io pregherei di non dargli in mano i tablet o i telefonini, che è una scena che purtroppo si vede spessissimo anche in giro, no? Al ristorante o questi bambini dentro ai passeggini, invece di guardare l'uccellino che vola c'hanno in mano il telefono, quindi eliminare tutti i supporti tecnologici almeno fino ai 5 anni e farli stare più possibile all'aria aperta.
2: Ok, quindi proprio come dire, il contatto con la natura, giocare con gli elementi proprio della natura, con i compagni e soprattutto fare esperienze pratiche concrete.
3: Esatto.
2: Bene, quindi amici, prendete spunto, fate tesoro di questi preziosi consigli. Mariano, veniamo a te. Tu ovviamente lavori con tutt'altra materia prima, insomma, quindi tutt'altra cosa. Senti, dal tuo punto di vista di persona che veramente lavora da tanto tempo con il petrolio, quindi insomma con una materia prima fondamentale, ecco, un'esperienza simpatica che ti va di raccontare legata al tuo lavoro?
4: Un'esperienza simpatica legata al lavoro?
2: Un imprevisto che ti sei dovuto gestire in modo straordinario, una...
4: Guarda,
2: dinamica?
4: Mi viene in mente una cosa, adesso non faccio nome e cognome.
2: No, certo, mantenendo la privacy.
4: È successo veramente recentemente, era il 24 dicembre, la società quando è il prefestivo fanno la imposta alla mezzogiornata. Io non ero a lavoro perché ho preso ferie.
2: Sì.
3: E... perché mi stava venendo a portare a pranzo fuori.
2: Meno adesso
3: il capo lo sa.
2: Meno male. Vabbè, insomma, beh, per una buona causa, una nobile causa.
4: Come uno gestisce ferie proprie, certo. Cosa personale.
2: Ci sta.
4: E ho saputo tramite la collega che alle 13 era l'orario di chiusura, alle 12.45 ha iniziato a fare il giro dell'ufficio, che è bello grande, facendo presente che stavano chiudendo.
2: Sì.
4: Fatto doppio giro, nessuno rispondeva, ha preso e ha chiuso l'ufficio. Ha mandato proprio la mandata con l'antifurto.
2: L'antifurto, certo.
4: Dopo stava ritornando quasi a casa, gli squilla il telefono, era un collega che era rimasto in ufficio, non si sa che fine aveva fatto il collega, perché l'hanno chiamato, cercato
2: che lungo e largo, cioè.
4: Si era nascosto, non so dove era andato a finire.
2: È la classica toilette che avevi
3: posti dove...
4: sì, probabilmente nello sgabuzzino. E niente, povera collega ha dovuto fare inversione di marcia, tornare in ufficio,
3: aprire. No, veramente ha provato a chiamare. A te, non è che vai in ufficio quando c'è la chiave e io no.
2: L'aneddoto è quello, cioè
4: l'avevo rimosso questa cosa, è vero, no? Perché comunque avevo dato per scontato che la mia risposta era no, perché non era fattibile una cosa del genere. Ho detto vabbè, girati e balla, se no lascialo a fargli fare
2: c'è il Natale.
4: Il 27 deperito uscirà dall'ufficio.
2: Sai che se mi ricordo il film Mamma ho perso l'aereo, là dentro, fantastico.
3: Vabbè,
2: penso se dava fuoco all'ufficio, che avete fatto lì,
4: di
2: gasolio,
4: segnali di fumo.
2: Mamma mia, vabbè, però tu eri impegnato in ben altre situazioni. Tu pensa se in quella circostanza c'è, scusa Roberta, devo tornare.
3: Devo fare 14 chilometri.
2: Non te l'avrebbe.
3: Una piccola deviazione.
2: Esatto, non te l'avrebbe mai perdonata questa cosa, Roberta.
4: Però sarebbe stata un'esperienza, ma quante volte può capitare una cosa del genere? Cioè, una volta nella vita, sarebbe rimasto impresso nella memoria.
2: Vabbè, sarebbe stato anche un modo per far vedere a Roberta esattamente il lavoro,
4: fare il tour anche a
3: presentarmi
4: lei.
3: Questo fantastico collega.
2: Certo, per fortuna che si è risolta positivamente. Roberta, ritorniamo a te con i due brani scelti da te, perché fin qui tu sei rimasta a bocca asciutta, dice, ma come, lui ha scelto i brani o niente? E adesso è arrivato il tuo momento, quindi in 10 secondi che brani hai scelto, dopo svegliamo il perché della scelta musicale.
3: Allora, io sono una nostalgica e quindi ho scelto Happy Days, la sigla del telefilm, e Time of My Life di Dirty Dancing.
2: Mamma mia, due scelte straordinarie, sono curioso di sapere il perché, ma intanto amici ascoltiamo questi due brani, rimanete con noi perché al ritorno in onda sveleremo il perché delle scelte musicali di Roberta. Momento flashback.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao! E
2: allora... Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
3: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
4: Flashback.

0: Ma che bella sequenza musicale anche questa. Oggi abbiamo raddoppiato, ma giustamente, perché avendo due ospiti speciali dovevamo obbligatoriamente dare spazio ad entrambi con le vostre scelte legate ai ricordi del passato. E quindi Roberta, a questo punto ce lo devi svelare, anche perché secondo me Mariano non lo sa perché tu hai scelto questi due brani. Per
1: è vero,
0: il tuo...
1: non ce lo siamo detto, hai ragione.
0: Neanche lui l'ha detto a te, giusto. Quindi sveliamolo a Mariano, ma soprattutto ai nostri amici in ascolto. Perché?
2: Posso fare la parte gelosa adesso?
0: Vai. Okay. Tu ti aspettavi un brano dedicato.
1: Ma non c'è niente di gelosia, guarda, perché Happy Days a me ricorda tanto la famiglia, no? Perché comunque io sono degli anni 80, quindi quando c'era quel telefilm io tornavo da scuola, mi sembra dalle medie, e quindi c'ho proprio il ricordo di mia mamma che mi accoglieva col pranzo caldo, e subito dopo c'era la divanata con i miei fratelli che andavamo a vedere il programma, quindi c'ho questo ricordo
0: puntata,
1: di famiglia, di calore.
0: Certo.
1: Una cosa di affetto.
0: Eri indecisa tra Happy Days, Famiglia Adams e i Visitors. Dice, sai che c'è? No, scherzo.
1: Ha vinto Happy Days.
0: Giustamente.
1: Con Fonzi.
0: Ok.
1: E invece Dirty Dancing, perché mi piaceva tanto questo personaggio un po' poverina, bruttina, cioè non perché lei lo sia, ma nella parte, no? Un po' che ancora doveva scoprire se stessa e poi dopo alla fine esplosa e riuscendo a trovare forse un'attitudine che neanche lei sapeva di avere. Quindi questo...
0: Lei non l'aveva fatto il nido, mi sa, perché se no, rimanendo al tema precedente, avendo fatto il nido magari avrebbe un po' più rafforzato il carattere.
1: Aveva superato quella tappa purtroppo e ha dovuto farlo dopo.
0: Certo.
1: La vita ti mette in conto le cose.
0: È vero.
1: E quindi vederla poi ballare così, ho sempre pensato che bello, forse anch'io un giorno potrò vivere questa emozione forte. Che è la danza, no? E quindi me lo sarò visto 350 volte, ma ancora quando lo fanno in televisione io lo metto.
0: E ti emoziona?
1: Certo, sì.
0: Ma
1: sì.
0: Ami ballare?
1: Mi piace tanto, sì.
0: Ah, ok, ma balli, nel senso è un desiderio inespresso?
1: Io e Maria non balliamo.
0: Ah, questo io non lo sapevo,
1: ecco,
0: quindi
1: una cosa
0: buona
1: che non
0: sapere,
1: anche tu.
0: Sì. E che tipi di
1: noi
0: balli?
1: Noi balliamo un ballo vintage che è l'indie hop.
0: Ok.
1: E quindi ci sono tutte serate a tema. È un ballo social. E quindi un po' riprende anche quella parte del film dell'inizio, che loro ballano nello scantinato, che c'era questo ballo proibito, no? E è un ballo liberatorio,
0: sì.
1: Puoi improvvisare, sì. Puoi metterci del tuo, anche se l'indie hop è un ballo di coppia, esclusivamente di coppia.
2: Però, però la storia dell'indie hop, sì, che risale al 1900, 100 anni fa, sì. Poi diciamo, Mari, è iniziato nello scantinato, nei locali, diciamo, dei bassi fondi, e poi pian piano è sfociato nel grande pubblico, perciò diciamo, sì, diciamo l'excursus, il percorso è stato questo qui, comunque avere comunque un picco di
1: adesso sono fama. Un po' di anni che ha preso tanto piede,
0: infatti sì. Da come me ne parlate sembra che ci sia molta
1: folto di ballerini.
0: Bene, molto interessante. E voi vi siete conosciuti così?
1: Sì.
0: Così abbiamo svelato, perché io ve lo stavo per chiedere, ma effettivamente come vi siete conosciuti? E adesso me l'avete anticipato. Bene, e questo quanto tempo fa?
2: La lezione fu Galeotta.
0: Galeotta fu la lezione, ma era il primo giorno di corso, cioè nel senso...
1: Era uno dei primi, sì, perché era...
2: settembre. E lei faceva il corso del mercoledì, iniziava alle 20:30, io iniziavo alle 21:30. Onestamente io sono più bravo.
0: Era un altro livello. Però tu quando hai visto lei hai detto, sai che c'è, abbasso il livello,
1: voglio ripetere
0: per alzare il livello con lei.
2: Ci sono un paio di passi che non ho capito bene, volevo fare un ripasso.
0: Certo.
2: Ci siamo
1: incontrati proprio sulla porta. E io mi sono girata e gli ho detto: E tu
0: che ci fai qua?
1: Perché non l'avevo mai visto, capito?
0: Ma era un etù in positivo?
1: Sì.
0: Ah, ok, no.
1: Poteva sembrare brutto, però invece io ero sorpresa. Dico, come ho fatto a non vedere st'omo così alto, questi occhi azzurri? Mi era sfuggito.
0: Ma lui ti aveva già notata, secondo me.
1: Mariano?
2: Ci siamo visti. Allora, no, abbiamo fatto un recap, però non ci eravamo mai incontrati a lezione prima.
1: No.
2: Perché poi, diciamo, la regola vuole che o le follower l'autore o i leader girano, cioè o il leader sta fermo e il follower girano, perciò di conseguenza le conosci, diciamo,
0: quindi ci si conosce un po' tutti.
2: Sì, certo, sì, perciò diciamo, non ci siamo mai incontrati in nessuna lezione,
0: sì?
2: E quella volta è stata la prima volta che ci siamo incrociati.
0: Ok, ed è stato proprio amore a prima vista.
2: È stato
0: colpo di fulmine.
1: Sì.
0: Allora facciamo così, Mariano, qual è la prima cosa che ti ha colpito di lei e viceversa?
2: Allora, la prima cosa che mi ha colpito di lei è dico fisicamente il sorriso e come caratteristica la solarità.
0: Wow,
1: che bello, questo lo sapevo però.
0: Ah, lo sapevo, te l'aveva già detto. Ma tra un po' ci saranno altre cose che non sai che ti magari verranno dette, chi lo sa, forse magari qui in trasmissione. Ho già in mente una domanda, ma ve la faccio dopo. E invece tu, Roberta, la prima cosa che ti ha colpito di lui?
1: Io ho avuto una sensazione proprio, cioè quando l'ho visto ho pensato a una persona solida e mi ha incuriosito questa sua caratteristica, volevo vedere se era vero.
0: E l'hai capito?
1: Sì, è vero.
0: Ah, quindi non è un'impressione reale.
1: Reale.
0: Bene, però mi piace questa definizione che ho usato, una persona solida, una persona centrata, l'aggiungo io come...
1: Sì, non è facile trovare persone che sanno quello che vogliono e lui lo sa.
0: Lo sa. E te l'ha anche dimostrato in tanti modi. Esatto. Ma adesso poi avremo modo magari di parlarne, anche qualche esperienza insieme, qualche cosa simpatica che avete vissuto insieme. Ma c'è una cosa insieme che vi caratterizza qui ad Assa alla Vista: i tre brani, i terzi brani scelti da ognuno di voi. Iniziamo a parlarne perché adesso è arrivato il momento quasi dedicato a te. Quindi Mariano, che brano hai scelto e a chi lo dedichi?
2: Allora, il brano scelto è Father and Son di Cat Stevens,
0: sì.
2: E lo dedico a papà mio che è scomparso da parecchi, da 40 anni.
0: Ok, quindi un legame veramente importante quello col genitore. Bene, ottima scelta. E invece tu, Roberta, che brano hai scelto?
1: Io ho scelto Don't Speak dei No Doubt e lo dedico ad Angela. Spero che mi stia sentendo perché è la mia migliore amica da quando avevo 14 anni e quando avevamo appunto 14, 15, 16 anni andavamo in giro col motorino, col Walkman, a sentire questa canzone.
0: Mamma mia, che
1: ricordo! Bene, senza casco perché non era obbligatorio.
0: I tempi, quante cacchiate abbiamo fatto! Uno si va a pensare a tutte le cose di oggi.
2: Fare perché non era obbligatorio.
0: Si potevano fare, certo. Oggi assolutamente una marea di divieti. Mi hai sbloccato un ricordo, il Walkman. Tu ricordi, Mariano, il Walkman?
2: Sì. L'ho vissuto.
0: Le mitiche TDK, quante ricordi, gli stessi ricordi, amici, che adesso rivivremo con questi due brani da dedicare. L'avete fatta la vostra dedica bellissima, entrambe le dediche, quindi ci immergiamo in questo tuffo nei ricordi con le dediche, spot e poi prima il brano di Mariano e poi il brano di Roberta. Noi torniamo tra poco.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Yeah. Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Hasta la vista.

0: protagonisti con le vostre scelte musicali, le vostre dediche quest'oggi qui ad Hasta la Vista, Mariano e Roberta qui in studio per la loro prima esperienza in radio. Vi conoscete da un po' di tempo, grazie a questa esperienza che avete raccontato poc'anzi, ma adesso riprenderemo il discorso. Devo salutare l'assistente di studio quest'oggi in veste speciale, Paolo, detto anche Paolino, grande collaboratore di studio. Ciao Paolino!
1: Ciao.
0: Giustamente seduto lì sul divano ospiti e si sta godendo il backstage della trasmissione, quindi grande collaboratore. Paolino, un giorno ti sostituisco Tom con te, quindi preparati perché
2: c'è una posizione più comoda, devo
0: sì,
2: dire.
0: Decisamente. decisamente. Ma torniamo a voi, quindi a questa esperienza che fate da diverso tempo del ballo, come si chiama? Ditemi il nome che io già l'ho dimenticato.
3: Lindy Hop,
0: perfetto, bene. E a proposito di questa esperienza, che immagino non è l'unica che state vivendo in quanto amici speciali, uso questo termine, dai, adesso poi sarete voi a definirvi nel modo corretto, okay. Ma in questi mesi di conoscenza, al di là del ballo, qualche altra esperienza simpatica che avete vissuto, un viaggio, a parte quel famoso 24 dicembre che l'hai portato a pranzo fuori, altre situazioni?
3: Abbiamo rischiato di tornare in ufficio mio.
0: Ecco, sì, che non sarebbe stata la cosa più bella per lei, ma anche per te.
3: Poco romantico,
0: infatti.
2: Beh, quella significativa, cena del buio.
0: Ok, che raccontiamo ai nostri amici in ascolto per chi non sapesse dell'iniziativa. Vabbè, ne parla Roberta, che tu, Roberta, non sapevi nulla della cena.
2: Perché non sapevo nulla, mi aveva solamente detto tieniti libera e ti porto in un posto. Siccome mi aveva dato un orario preciso, pensavo che mi portasse a teatro, sinceramente.
0: Okay.
2: Invece poi mi sono trovata davanti a questo locale

0: antenatura, e quindi chi vede mangiando nel buio all'inizio si trova disorientato,
1: sì.
0: Soprattutto tu che non sapevi nulla, ha dovuto un attimino ritrovare un po' quella rassicurazione data da Giordana, che essendo cameriera ti ha protetta e guidata in questa esperienza, un po' come fai tu con i bimbi, è lo stesso principio.
1: Forse l'ho chiamata energeticamente Giordana.
0: può essere, ed è stato bravo Mariano che ti ha fatto questa sorpresa, diceva vabbè adesso vediamo.
1: È stato coraggioso Mariano, perché comunque poteva essere anche una reazione, no? Uno è magari, vero, diceva no, non mi va di farla questa esperienza perché è forte.
0: Ma lui te l'ha mai spiegato il perché ha pensato a questa cena?
1: No, chiediamoglielo.
0: No. Oh, oddio. Adesso, amici, siamo in diretta, speriamo bene. Mariano, tu perché hai pensato di stupire lei con questa cena nel buio?
2: Perché pensavo, perché era una cosa, conoscendo da poco lei, però da quel poco che ho capito, comunque lei è una persona che gli piace gustarsi la situazione, uh-huh. E questo format, uh-huh, questo mangiare al buio, perciò diciamo scollegare ciò che vedi e cercare di carpire quello che stai mangiando, o comunque anche soltanto capire lo spazio dove ti trovi, perciò diciamo
1: la disposizione
2: mettere
1: del tavolo, bravo,
2: il bicchiere, mm-hmm, la forchetta, perciò diciamo mettere proprio a livello basilare tutto, mm-hmm, quanto, mm-hmm. Pensavo che fosse un'esperienza che poteva piacerle, non volevo, un po' di paura ce l'avevo, ero quasi tentato di darle qualche input, però mi sarebbe dispiaciuto poi
0: anticipare troppo.
2: Certo. O svelare qualche cosa,
0: anche perché detto, vi conoscevate veramente da poco.
1: Sì.
2: Noi ci conoscevamo da circa due mesi.
0: Quindi
2: sì,
0: non è che avevate avuto tante situazioni di uscite per sperimentarvi reciprocamente, anche capire le emotività l'uno dell'altro.
1: Però ci ha connesso quella serata, sì, perché sì, comunque ci siamo dati la mano, metti sotto al tavolo, oppure
0: vi siete contattati molto.
2: È proprio insito nell'essere umano, comunque quando c'è una situazione tra virgolette di pericolo, come magari stare al buio, alla fine ci si avvicina proprio fisicamente, si ha bisogno di sentire il contatto, anche la presenza fisica di un'altra persona, che sia diciamo conoscente o non conoscente, perciò certo, diciamo è studiato anche
0: Diciamo, se posso aggiustare un po' il titolo, tiro più che pericolo, magari quel senso di disorientamento, chi vede stare nel buio perde la certezza del controllo ambientale, della percezione, quindi lì per lì ti senti disorientato e lì vai alla ricerca del contatto, della presenza dell'altro, che diventa un punto di riferimento, e nel buio l'altro, qui lo aggiungo io, lo vedi sotto un'altra luce, quindi secondo me lì vi siete visti in un modo diverso, forse più profondo, più autentico, perché non c'era la distrazione visiva, ma c'era l'autenticità, l'energia dell'altro. Che
1: ma
0: nel
1: poi
0: buio
1: la tua voce ci ha accompagnato. Cioè, io quando lo racconto questa esperienza a qualcuno, lo dico, la voce di Jerry, dell'animatore, è stata fondamentale, perché è stata una carezza. Cioè, non ci hai mai lasciato un attimo in sospeso, ci anticipavi le cose, ce le spiegavi. È stato divertente perché ci hai fatto fare anche un sacco di giochi, hai creato connessioni anche con gli altri ospiti, no? Perché eravamo in tanti, quindi alla fine è risultato a 360 gradi una cosa piacevole, no?
0: Bene, tra l'altro aggiungiamo anche che Paolo, presente in questo studio, è uno dei camerieri della cena nel buio, così chiudiamo il cerchio, insomma.
2: Vabbè, Jerry, un vero padrone di casa.
0: Oh, grazie, molto. Questa non era concordata, quindi grazie, troppo buoni. Ma se ci pensate, in qualche modo è anche quello che ognuno di voi fa nel quotidiano, vi occupate di voi e vi occupate anche dell'altro al meglio delle vostre possibilità, anche tu, soprattutto tu Roberta, nel tuo lavoro cosa esprimi? Attenzione, accudimento, cura e soprattutto valorizzare l'altro nella sua unicità. E quindi è quello che noi con la cena nel buio, questo format, facciamo da 19 anni, quindi insomma grazie per aver
1: riesce molto bene.
0: Grazie mille, grazie per averne parlato in trasmissione. Al volo, che ricordo avete con la musica dance degli anni 90? Forse non so se è proprio il vostro genere, non me lo dite, lo sveleremo tra un po', perché arriva esattamente lo spazio Dance Story, la novità di questa edizione di Hasta la Vista, due brani in sequenza per tuffarsi nei ricordi musicali del passato, questa volta scelti dall'amico Tom in regia. Dance Story, torniamo tra poco.
3: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. un tuffo nel tempo andato.

nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Allora, amici cari di Hasta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene, ciao.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista, Dance Story.
4: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Grande sequenza Dance Story, ogni settimana due brani che ritornano dal passato per farci anche rivivere quei bei momenti anni 90, 2000, quando veramente la musica aveva ben altre sonorità. Quindi grazie Tom per questa sequenza musicale, e immagino che anche un po' il vostro gusto, abbiamo prima a microfoni spenti parlavamo del gusto del vintage, vero Mariano?
1: Sì, che, sì, sì, sì, confermo. Diciamo, guarda,
0: un po' più vicino al microfono che ti sei allontanato.
1: Scusa. Okay. La passione per la musica per me, diciamo, è più ancora più antica, nel senso non 80-90, cioè non 90-2000, ma più dai 50-60 mm-hmm. fino agli 80, mm-hmm. è ancora un po' più antecedente questo, mm-hmm. qua preferisco più quella forbice di anni come, okay. come musica.
0: Quindi tutto e quel poi... genere antecedente a questo periodo,
1: sì,
0: un'altra sonorità, altri suoni. Adesso vi metto un po' alla prova, vi va di cimentarvi con qualche domanda un pochino particolare, anche perché abbiamo parlato prima dell'occasione della scena nel buio in cui vi siete visti sotto un'altra luce, ma la domanda che vi faccio, ma quanto vi conoscete bene o quanto pensate di conoscervi?
2: Ma molto poco, Jerry, lo dico subito.
0: Va bene, dai, facciamo una domanda facilissima, anche perché adesso siamo quasi verso la fine del programma, quindi prendiamola un po' in leggerezza. Facciamo così, Mariano, un pregio e un difetto di Roberta, dal tuo punto di vista.
1: Allora, il pregio dal mio punto di vista?
0: Certo.
1: Ok, dal mio punto di vista a me fa sorridere, mm. Io l'ho detto e questo è un bel pregio. Mm-hmm. Non ridere, ma sorridere.
0: Sì.
1: Un difetto, l'ha detto anche lei, che a volte è irruenta nel gestire le cose, cioè
2: gli parte
1: l'hooligan e va a testa bassa.
2: Però con lui ancora non è successo,
1: con me ancora no.
0: E speriamo che accada il più tardi possibile.
1: Io prego Dio di non essere lì in quel momento.
2: Devi conoscere anche quella parte, certo. Effettivamente, anche se ormai sono adulto, ho imparato a controllare.
1: Non vedo perché.
0: Vabbè, però insomma uno
1: accetto la sfida, va bene, ok, accetto la sfida.
0: Perché poi uno fa pace, ovviamente, però serve anche quello. Va bene, altro da dire, Mariano? Perché mo tocca a te, quindi mo invertiamo i ruoli. C'è altro da dire? No.
1: No. Okay. Basta così.
0: Roberto, adesso ti puoi vendicare, secondo me. Il pregio, il difetto,
2: cioè, troppi pochi pregi, mi ha detto, uno solo.
1: Ha detto uno e uno.
2: No,
1: uno.
2: Dove tu dovevi abbondare?
0: Vabbè, allora, uno di Mariano io lo so.
2: Qual è?
0: Decidi tu se è un pregio o un difetto. Che dici un sacco di cazzo.
2: Scherzo, sa mentire bene.
0: No. Ti ho dato tempo, così puoi pensare bene.
2: Sì. No, io lo so, cioè, te lo dico subito. È un uomo di parola, almeno con me, cioè, mantiene quello che dice. E anche questo è un bellissimo pregio.
0: Okay.
2: E poi è una persona che si impegna, cioè è uno che ti fa le sorprese, mm-hmm. che ti... sì, che ti tiene sempre un po' in considerazione anche quando non te lo aspetti.
0: Mm-hmm. Quindi riesce a stupirti in tutti i modi possibili e immaginabili.
1: Sì.
0: Ok.
1: È facile fare i complimenti belli dopo.
2: No, sei tu che non. Vabbè.
0: Questo mi sa che è un attimino una cosa vostra.
2: Paolino, hai capito a me?
0: Il facere. Ho capito, ho fatto bene a Paolino.
2: Il difetto. Oddio, lo sai che io non ho, no, veramente, a parte gli scherzi, non ho individuato ancora un lato nero di Mariano, dovete perdonare.
0: Il lato oscuro,
2: so
0: per questo l'ha portato alla scena del buio, così è tutto oscuro.
2: Magari te lo nasconde benissimo, ancora non è uscito.
0: Però, aspetta, prendiamola larga, ma una situazione dove ci sei rimasta male, magari, che non so, una promessa mancata, un ritardo.
2: Niente,
0: Jerry, perfetto.
2: Impeccabile. Non lo so se sei sbagliato fino adesso. Gli è venuta
0: non
2: così.
0: Non c'ha scheletri nell'armadio, no, diciamo, con gli armadi.
1: Perché io riesco a improvvisare e riesco a...
2: Capito? Mi sa prendere, non lo so. qui speriamo che non mi deluda.
0: No, non credo. Qui Paolino ce lo conferma che quando non riesce a prendere una donna per la testa, l'emotività, proprio tutto l'effetto sorpresa, stupore totale, insomma, ti ha conquistata.
2: Eh sì, mi ci incastro bene.
0: Bene, bene. Beh, ma poi effettivamente trovarsi poi da adulti, quando si hanno già una serie di esperienze, di consapevolezze, quello che diciamo prima,
2: non è semplice.
0: Quindi è importante poi avere consapevolezze di sé e anche di chi si ha di fronte. Ma mi sembra che voi su questo siete molto avanti, avete consapevolezze di voi e dell'altro. E con queste premesse, progettualità, avete magari un sogno in comune che vorreste realizzare, un viaggio, qualcosa da fare insieme?
2: Vuoi dirlo tu, Mariano?
1: No, dillo tu, dai, dillo tu.
0: No. Anche perché se sta pensando alla sorpresa non te lo può dire.
2: No, abbiamo progettato proprio poco fa un bel viaggio, ce lo siamo organizzati, abbiamo già stabilito le tappe, ci siamo fatti l'itinerario, ce lo siamo scelto tutta una mattina, siamo stati a dirci guarda che bello, prendiamo un hotel qui, sì, ci facciamo il giro dell'Andalusia.
0: Wow, bellissima.
2: Sì. Io non vedo l'ora, sto facendo il conto alla
0: rovescia.
2: Quindi
0: Cordova, Granada, Siviglia,
1: Malaga.
0: Io ci ho lasciato il fuori lì.
2: Vero.
0: Nel 99 vi consiglio Granada, giratela tutta in lungo e in larga perché l'Alhambra di Granada è bellissima.
2: Sì, allora poi ti chiamiamo e te lo raccontiamo.
0: Guarda, lì prendetevi una giornata in più del previsto perché merita. Io ci sono stato, lo dico anche ai nostri amici all'ascolto, magari se volete andare in Andalusia prendetevi un po' più di tempo perché andate lì col dispiacere che il tempo che avevate previsto non era sufficiente a guardare tutto nel dettaglio.
2: Sicuro, perché poi ogni volta che andiamo a vedere, oddio guarda c'è anche quest'altra cattedrale, perché adesso con i social la puoi vedere veramente la qualunque.
0: E quando questo avete già previsto il periodo?
2: Il 28 aprile, torniamo il 4 maggio.
0: Ok, quindi dobbiamo fare una cosa, voi andate, fate questo bellissimo viaggio, sperimentate e poi tornate, ci raccontate la vostra. E il primo viaggio insieme?
2: Sì.
0: Ah, quindi è una grandissima prova. Perché il viaggio è sempre un po'
2: rivelatore.
1: Un punto.
0: I tempi l'uno dell'altro, le cose da scegliere insieme.
2: Vediamo se tornerò con un sacco di difetti di Mariano.
0: Jerry, tu non potevi saperlo, ma durante il viaggio.
1: Però sono difetti spagnoli, noi italiani.
0: Ah, certo, giustamente.
2: Rimangono là.
1: Quindi, rimangono lì.
0: Effettivamente, difetti che nascono e finiscono lì. Oh, comunque, non abbiamo tempo di approfondire, però Mariano si vede che tu fai teatro, che è un'altra tua passione di vita, ma per motivi di tempo non riusciamo a dirlo adesso. Lo so, Tim, sono arrivato. Tom dalla regia mi fa segno che è finito il tempo. Ho fatto una fusione totale. Va bene. Torniamo tra poco, amici. Hasta la vista, torna tra poco. Io sono arrivato.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Eh sì, purtroppo siamo in sigla. Caro Mariano, cara Roberta, lo so che il tempo a nostra disposizione è finito. Io il caffè ve l'ho offerto, ma soprattutto avete gustato l'omaggio degli amici della Panella, che ogni volta prima dell'inizio del programma ci vengono a trovare qui in studio con un gustoso omaggio e a sorpresa per voi.
4: Però era ottimo, quello lo possiamo dire.
3: Bene, mi
5: passeremo
3: fa piacere.
5: Passeremo a ringraziare.
3: Con grande piacere. Avete notato che le nostre 2 ore sono volate?
4: Sì, sì.
3: E non abbiamo fatto in tempo a raccontare tutto. Altre cose di te, Roberta, il teatro di Mariano, che avrei voluto raccontare bene. E niente, dobbiamo organizzarci molto presto per riprendere a fare un'altra puntata insieme dopo il viaggio. E
4: molto volentieri.
5: Con piacere.
3: Bene, tornate, così riprendiamo tutti i discorsi lasciati in sospeso, il teatro e la vostra esperienza di viaggio. Essendo in sigla abbiamo poco tempo, ma dobbiamo fare i saluti. Chi inizia?
4: Inizio io?
3: Vai.
4: Allora, io saluto, come ho detto prima, Angela. Mm-hmm. E poi volevo salutare mio figlio.
3: Sì.
4: Spero che mi ascolti.
3: Come si chiama?
4: Gabriele.
3: Quanti anni ha?
4: 18.
3: Ciao Gabriele.
4: E magari... ama le moto.
3: Bene, allora viene magari in trasmissione e ci parla della sua passione per le moto.
4: Ok.
3: Bene.
4: E tutti gli amici del ballo.
3: Bene, quindi tutti coloro che ti conoscono.
4: Esatto.
3: E tu, Mariano?
5: Beh, anch'io conosco, saluto i miei amici di teatro, di swing, quelli che ci sono.
3: Sì.
5: E la mia famiglia quando mi ascolterà. Uh-huh. Mio figlio anche, Francesco, di 26 anni, anche lui amante delle moto.
3: Bene. E... anche lui ha un invito in sospeso qui in radio per venirci a parlare della sua passione per le moto.
5: Assolutamente sì. Uh-huh. E tutto qua, è stata un'esperienza bellissima, ti ringrazio, vi ringrazio a te. Tom.
3: Bene, grazie a
4: Paolino.
3: A voi. Paolino, assistente,
4: grazie
3: di studio.
4: Ci avete fatto sentire a casa.
3: Grazie a voi di aver accettato l'invito. Quella di oggi voi non potevate saperlo, ma l'ho tenuta fino all'ultimo questa sorpresa. Io per questo mi sono emozionato e mi sto mangiando le parole. Non solo è un evento speciale per voi, la prima volta in radio, ma sapete perché vi ho voluto quest'oggi? Perché quella di oggi è la puntata del nostro compleanno, perché esattamente
4: dai!
3: 15 edizioni fa oggi partiva ufficialmente l'avventura chiamata Hasta la Vista.
4: Auguri!
3: Quindi
5: fantastico.
3: Compleanno per noi, festeggiamento grazie a voi, siete la ciliegina sulla torta, lo sentite in sottofondo, Tom manda il brano di auguri. Quindi caro Mariano, cara Roberta, grazie di cuore per
4: grazie
3: essere stati qui. Grazie Paolino, assistente di studio. Buona fortuna, buona vita a voi e buon viaggio, e spero di trovarvi presto qui in studio ad Hasta la Vista.
5: Grazie a voi.
3: Grazie, grazie, grazie, grazie. Domandina finale, ultima, come
4: Vai.
3: Si salutano gli amici in ascolto, lo sapete?
4: No.
5: A presto.
3: Quasi. 1, 2, 3 in coro dobbiamo dire il titolo del programma insieme. Quindi 1, 2, 3
5: Hasta la vista.
3: Si salutano così gli amici in ascolto.
4: È bello.
3: Ciao, alla prossima.
5: Ciao.

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
4: Pronto?
5: Sì, pronto, pronto signora, scusi, ma l'hanno scaricata la legna alla fine?
4: Quale legna?
5: La legna, che in località Mazod.
4: Ma chi c'è questa
5: legna? No, lei l'ha cercata, la legna?
4: No.
5: Chi doveva venire quindi?
4: Non so, io non so di cosa stiamo parlando.
5: No, non ha capito, cioè chi doveva venire a scaricare la legna lì? Cos'era, quercia, faggio?
4: Quale legna?
5: La legna, quella per l'inverno.
4: Ma io mica ho comprato legna.
5: Chi l'ha ordinata allora?
4: Ma lei... Non ho capito, ma non è successo.
5: No, non ha capito. Dicevo, chi è che l'ha ordinata la legna che sarebbe dovuta essere già scaricata adesso a quest'ora?
4: Non so di cosa sta parlando.
5: Ma lei scusi, che cosa hanno scaricato al posto della legna, mi perdoni?
4: Ma dove?
5: Lì.
4: Lì dove?
5: Lì, dove ho detto prima. Località Mazod.
4: Ma a Mazod ci sono 50 case.
5: Ah, 50 scarichi quindi, cioè tutti avete preso la legna?
4: Dico, ci sono 50 case.
5: Ok.
4: Mi dica in quale casa.
5: Ah, non lo so, lo dica lei perché il camion arriva, se sono 50, ma avete fatto un po' per uno?
4: Io? Ma mi vuole dire lei chi sta cercando?
5: Supermarket.
4: Ma non viene, sto sbagliando il numero.
5: Ah, lei non è quella che ascolta Supermarket quindi?
4: No, non so neanche cos'è il supermarket.

0: il resto è soltanto un lavoro.
1: Chissà se avranno scaricato la legna o meno. Beh, la località Mazzotta, siamo in alta montagna, comunque lì dovrebbe essere già abbastanza freschino. Signora, probabilmente lei avrà già acceso la stufa, poi non so se ha la stufa a legna, la stufa a pellet oppure si scalda con il termosifone. Detto questo, ancora non abbiamo capito chi abbia e chi non abbia soprattutto scaricato questa legna. Vediamo durante il corso della puntata come andrà a finire, perché comunque siamo già nel mese di ottobre. Non dico che già bisogna accendere il riscaldamento. Dicono che quest'anno farà più caldo, che sarà per colpa di El Niño, un inverno un pochino più mite. Noi staremo comunque a vedere. Detto questo, però, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello.

0: E siamo in Germania, dove pensate, compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa e finisce veramente male. Il panificio Breitner di Pfannhofen an der Hill, credo di averlo pronunciato in maniera veramente allucinante, comunque città della Baviera in Germania, la procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio divide a metà una pagnotta intera e la vende a metà prezzo. È andata avanti così per circa 66 anni e così d'altronde funziona in genere anche in alcuni panifici italiani. È una sorta, chiamiamola, di consuetudine finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il cliente ha rilevato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso. La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato al giornale il 65enne Mattias Breitner, mastro fornaio pasticcere. 10 grammi, sottolinea, equivalgono a circa mezza fetta di pane. Però il cliente si è sentito truffato, ha inviato una mail anonima di protesta. A volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, è stata la risposta del fornaio, risposta che tuttavia non è servita per risolvere la questione. Il cliente ha poi contattato le autorità che si occupano di queste controversie, così l'ufficio pesi e misure tedesco ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte.
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, no, volevo semplicemente chiederle, cioè, ma erano 10 grammi la pagnotta, metà o qualcosina in più?
1: Chi parla?
0: Supermarket.
1: Supermarket?
0: Sì, per il discorso della mezza pagnotta che avevano lamentato che pesava un po' meno rispetto al peso che avrebbe dovuto avere.
1: Io pensavo di sbagliato il numero.
0: Lei ne ha presa solo mezza o intera?

0: Ed anche oggi andiamo a fare la nostra consueta, ormai consueta, il terzo giorno che abbiamo incominciato, ma è una piccola rubrica che vogliamo mantenere per il corso di questa stagione: le domande bizzarre all'intelligenza artificiale. Oggi per cena, ho chiesto, mi sono preparato un bel panino con salame, cotoletta e malta refrattaria cremosa. Ora incomincio a sentire come un blocco nello stomaco. Questa cosa è normale? La malta refrattaria non è un condimento, a differenza della maionese o salse varie. La malta refrattaria, spesso a base di alluminati e silicati, è un materiale edile pensato per resistere alle alte temperature dei camini e dei barbecue. Non per essere ingerito nello stomaco a contatto con i succhi gastrici acidi, rischia di fare esattamente quello per cui è nata: rapprendersi, indurirsi e creare un vero e proprio blocco rigido. Una bomba calorica e lipidica, anche senza considerare il cemento, unire salame e cotoletta, quindi grassi saturi, fritture, carboidrati pesanti e proteine concentrate, crea un macigno dal punto di vista della digestione. Il sistema digerente va in tilt per sovraccarico di lavoro. Ecco, qui ha scisso, diciamo, la malta refrattaria con il condimento che forse l'ha colpito di più. Effetto presa rapida: la sensazione di blocco che avverti è probabilmente il primo campanello d'allarme di una digestione completamente bloccata, con forte rischio di acidità gastrica, crampi o blocco intestinale.
1: Pronto?
0: Sì, signora, scusi il disturbo, no? Le volevo chiedere, cioè, questa cosa dell'unire il salame, la cotoletta e la malta. La malta, la malta refrattaria come condimento nel pane, insomma.
1: Allora, guarda, non capisco, non lo so, io non so cosa dire.
0: Ha mai assaggiato la malta refrattaria col panino?
1: No, non l'ho mai assaggiato, la ringrazio.

L'almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere Santa Bibiana e il miracolo della colonna ubriaca. Questa è una storia che unisce la fede a un effetto collaterale decisamente inaspettato. Santa Bibiana visse a Roma durante le persecuzioni. Secoli dopo la sua morte, nel luogo in cui sorgeva la sua chiesa, fu costruita una fontana e fin qui tutto normale, se non fosse per la leggenda popolare che circondava la colonna all'interno della basilica. Si diceva che l'acqua di quella colonna avesse proprietà miracolose e straordinarie. Non curava solo i mali fisici, ma aveva il potere di far passare la sbornia all'istante a chiunque avesse alzato troppo il gomito la sera prima. I romani, che di feste se ne intendevano, la battezzarono subito come la cura definitiva per i postumi da vino, una specie di integratore anti litteram benedetto dai cieli, un santo che pensa anche al risveglio difficile del lunedì mattina, decisamente un protettore con i fiocchi e un ottimo stomaco.

0: Pronto, signora Ernesta?
1: Sì, eh.
0: Pronto, scusi se la disturbo, gentilmente. Che cosa ci dice quindi di Santa Bibiana?
1: E chi è Santa Bibiana?
0: Il miracolo della colonna, l'abbiamo letta prima, quella, insomma, quella storia un po' così particolare.
1: No, io non ho letto niente, mi scusi.
0: No, no, non lei, l'abbiamo letta noi.
1: Tutti.
0: Prima, abbiamo prima della canzone.
1: Guarda che lei si sbaglia, non hai pannonato.
0: No, perché ha sentito, per adesso voi siete della zona di Frosinone, e di questa colonna, anzi, se ci conferma lei la reale esistenza, di questa colonna di acqua gelida che pare abbia proprietà miracolose.
1: Ma io non so niente di quello che sta parlando lei.
0: Ah, non c'è la Santa Bibiana a Frosinone, quindi?
1: No, a me non mi risulta proprio.
0: Ah, e qual è la santa, scusi, quella principale, quella che viene maggiormente venerata?
1: Tanti ce ne stanno tante, in chiesa ce ne stanno tanti, tanti sono tanti.
0: Però quando uno viene a Frosinone viene, oltre che per il buon cibo e il buon vino, viene per santa o santo, così per capire.
1: Santo Silverio, Santo Silverio.
0: Ah, ok, ma lei sa un po' la storia di questo santo, no?
1: No, non la so.
0: Ho capito, allora la saluto e la ringrazio.
1: Arrivederci.
0: Il nostro Zucchero Fornaciari, quest'oggi andiamo a conoscere una canzone senza una donna, 1990, che è stata ovviamente, questa è la versione con il titolo in inglese, Overdrive, perché originariamente la canzone faceva parte, ancora parte, dell'album Oro, Incenso e Birra del 1989. Divenne un fenomeno planetario nel 90 proprio grazie al duetto in inglese con il pioniere del pop soul Paul Young. La versione bilingue ha scalato le classifiche di tutta Europa e del mondo, diventando l'emblema della canzone d'autore italiana, capace di fondersi con le sonorità soul e R&B internazionale. Noi oggi ovviamente ascolteremo la versione originale, senza una donna, del 1989.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto.
0: Chi è?
1: Salve, scusi, no, le volevo chiedere, quindi senza una donna, come la canzone, quella di Zucchero?
0: non mi interessa.
1: No, no, l'abbiamo finita di ascoltare poco fa, ancora in sottofondo si sente. Cioè, le è piaciuta, più che altro, le chiedevo questo.
0: Io non l'ho sentita.
1: Ah, non l'ha sentita?
0: No, no.
1: Però la conosce, è una canzone famosa, eh. Qui stiamo parlando del 1900.

0: cari amici di Supermarket Show, ora come di consuetudine facevamo anche nella stagione precedente, anche quest'anno diamo spazio al miglior mercato indipendente, ospitando ovviamente in studio gli artisti che vengono a presentare la loro musica. Torna con noi, perché è una voce che già abbiamo imparato a conoscere, il cantante MC Drago. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per essere ritornato al Supermarket Show. Appunto, ne approfitto anche per chiederti una veloce panoramica sul tuo percorso artistico. Chi è MC Drago?
1: Ma allora, MC Drago e Lorenzo Drago sono la stessa cosa, nel senso che io non ho creato un personaggio, ma mi ha visto Massimo Buonuomo di Vadema Music, così come ero, diciamo, fulminato al naturale, e ha detto: per me tu puoi fare qualcosa, sia come persona, sia come artista, perché mi ha scoperto a scrivere dal telefono di mio padre, ripeto, tutto per casualità, e da lì è partito il tutto. Quindi è partito da che io ero al parchetto con gli amici, che gli mandavo qualche registrazione a mio padre, da che mi ha scoperto questo Massimo Buonuomo e mi ha mandato, diciamo, in TV nazionale, perché ha detto: ma iscriviti a X Factor, per me va.

0: di qua di là, ho detto vabbè, ci credeva più lui di me, ho detto proviamoci, mi sono iscritto X Factor, è andata come è andata, infatti ci sono appunto anche video su Sky, piuttosto che anche solo su YouTube, quello che è, della puntata appunto dove sono andato in onda, che era X Factor 2024. Da lì poi appunto è partita, diciamo, la mia carriera artistica, quindi dal che ero, che lo facevo al parchetto con gli amici in maniera amatoriale, sono andato in TV nazionale, da quello ho fatto il primo album, adesso sto facendo il secondo, sono andato a fare un reality su Rai 2 a maggio di quest'anno, quindi insomma qualcosa si è evoluto e si è mosso, quello sicuramente rispetto all'inizio.
1: Parliamo del tuo nuovo singolo Cime su Cime, il tuo nuovo brano che nasce come una riflessione sui tempi moderni, ma con il desiderio di non prendersi troppo sul serio. In un periodo in cui tutto corre e ci viene spinta addosso tanta pressione, quanto è importante l'ironia per interpretare la realtà e come riesci a trovare questo equilibrio nei tuoi testi?
0: Sì, diciamo che è sempre meglio affrontare la vita, parere mio personale, con una risata rispetto che piangendo, quindi anche le difficoltà cerco di affrontarle sempre con una nota di ironia, ed è quello che rispecchio poi anche nelle canzoni, nel senso che è una canzone che parla appunto della guerra, dell'inutilità della guerra, però lo faccio con, come hai detto anche tu, con una punta di ironia, quindi un messaggio importante, un messaggio pesante, ma portato comunque con... perché non è che c'è da ridere, però cercando di alleggerire un tema che insomma è abbastanza pesante da sentire, per non rendere una canzone un po' troppo triste o noiosa, diciamo che non è il mio modo di affrontare la vita e quindi non è neanche il mio modo di scrivere.
1: Quindi la scelta di utilizzare un linguaggio tra virgolette più semplice per raccontare delle canzoni poi invece con un tema molto importante è una cosa, una ricetta giusta?
0: Ma quello dipende sempre da come sei come persona, perché sia nel modo di affrontare la vita sia nel modo di scrivere, di conseguenza anche di ascoltare, quello dipende cosa preferisci tu, perché ci sono anche magari delle canzoni che affrontano gli stessi temi che affronto io, o anche temi diversi o peggiori o migliori, quello che è, li affrontano con nota magari più malinconica, e c'è gente che apprezza più quella tipologia di musica, quindi nel senso dipende anche che tipo di ascoltatore sei, sì.
1: E qual è il futuro invece per MC Drago? Cosa ti aspetti musicalmente parlando dal futuro?
0: Oddio, io già ora non pensavo neanche di arrivare dove sono arrivato, quindi già poter dire sono stato in televisione più di una volta, il fatto di comunque la gente che ti riconosce per strada per chiederti una foto, anche solo per farti complimenti, o non so, aver concluso due album, perché ha concluso il primo, adesso comunque sto concludendo il secondo, quindi sono tante soddisfazioni, però certo, quindi per me già tutto questo è tutto regalato, però ripeto, certo, se arriva altro ben venga, non mi lamento, non ci sputo mica sopra, quindi ci vedrà cosa il futuro avrà in serbo, sì.
1: Perfetto MC, ora prima di salutarti, di ascoltare Cime su Cime, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per venire ad approfondire la tua conoscenza sul web.
0: Allora, per facilitare la ricerca a tutti, perché anche io sono abbastanza tarato con la tecnologia, ho fatto la stessa dicitura, cioè mi chiamo MC, quindi MC Drago Official, su tutte le piattaforme, sia quelle di ascolto che quelle social, quindi Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi piattaforma sia di ascolto che social, mi chiamo MC Drago Official, MC Drago Official.
1: Ed è la voce di MC Drago quest'oggi al Supermarket Show, e ora al lancio ci ascoltiamo Cime su Cime. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao.
2: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta!

Si state ascoltando il Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono. Tra pochino tenteremo di scaricare per una così presunta processione la statua di San Brimbao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, sono già arrivati a scaricare la statua per caso?
0: Quale statua, mi scusi?
1: La statua, cosa c'è, la processione stasera?
0: Dove la processione?
1: No, noi abbiamo lo scarico, io so solo il Facchino, il gruppo Facchini. Dobbiamo scaricare su Via dei Bianchi 23 la statua di San Brimbaldo.
0: No, io non credo proprio. La statua di?
1: San Brimbaldo, ma non è stata avvisata dal, non so chi è il parroco lì, non so chi è che decide per la processione con, credo sia un qualcosa di parrocchiale.
0: Ah, guardi, io non ho idea, non ho detto proprio nulla.
1: Ma l'ha organizzata lei?
0: Ma no!
1: E dove la. Perché lì c'è la statua, viene col camion gru, non è grandissima, però va scaricata. Cosa avete lì? Un giardino, qualcosa?
0: No, a me sembra una cosa molto strana quella che
1: non lo so,
0: dicendo.
1: Io la devo solo mettere lì e poi devo andare via, poi la verranno a ritirare domani, non lo so.
0: La processione, se esiste una processione, l'avrà organizzata il parroco della parrocchia.
1: Però non è che magari hanno.
0: Mi sembra strano che parto dal di qui.
1: No, c'è
0: è
1: una
0: molto
1: partenza.
0: Strana questa cosa che lei mi dice, guardi,
1: ma io penso
0: strana.
1: Che sia una partenza, non so se passa di lì, cioè dopo partiranno, dopo non
0: sì,
1: so.
0: Ma dopo c'è stato chi è che la. Scusi?
1: Sì.
0: Ma c'è stato che ha bisogno di una gru per essere scaricata?
1: Sì.
0: Come viene portata in processione?
1: No, ma non perché abbia un peso enorme, cioè perché comunque viene scaricata con un mezzo a braccio, cioè non è che c'è gente che la tira giù. Dopo credo che abbia le sue staffe, non so chi le porta giù quelle.
0: Io non ne so niente, quindi nel nostro giardino assolutamente no.
1: Cioè non si può mettere lì davanti, magari. Io non entro, non posso entrare in proprietà privata,
0: strada,
1: ci mancherebbe.
0: Nella strada lei la mette dove vuole, perché io proprio non c'entro niente, ma nel giardino delle case che sono qui
1: non possiamo neanche entrare, ma ci mancherebbe, violazione, non possiamo, non
0: lei,
1: siamo
0: qual
1: autorizzati.
0: È la ditta per quale ditta lavora?
1: Ditta Facchini Castiglione. Ma quindi scusi, ma non è stata avvisata? Ah, forse non ha messo un volantinaggio. Qualcosa, niente, perché magari provo a chiamare il parroco io.
0: Ditta Facchini di Castiglione,
1: sì,
0: così.
1: Siamo privati.
0: A me sembra stranissima questa cosa.
1: Prova a sentire io col parroco, magari, forse non mi abbiano dato. Se è stato un caso di omonimia, non lo so. Adesso devo sentire con chi mi ha commissionato, che non sia un fatto di omonimia a volte. Boh, perché è. Dunque, un secondo, aspetta che guardo qui la bolla. Allora, Via dei Bianchi 23, Farnesi.
0: Ma questo numero di telefono chi gliel'ha dato?
1: Era sulla bolla. Farnesi ho come scarico. Siete voi?
0: No.
1: Ah, allora, ecco, cosa, forse hanno sbagliato qualcosa. Allora, mi viene a pensare.
0: No, è che questo numero di telefono, ma chi gliel'ha dato? Lei dice che era nella bolla.
1: No, può darsi che abbiano sbagliato a scriverlo, signora, può capitare, non è che stiamo facendo chissà che cosa.
0: Ma a me sembra molto strano.
1: Comunque
0: che...
1: lei non c'è un Farnese lì fuori?
0: Assolutamente no, guardi, neanche i vicini di casa. Uno è cinese, quindi non è Farnese di
1: no,
0: sicuro.
1: No, di sicuro no, cinese non credo proprio.
0: Ecco, quindi gli altri li conosco benissimo.
1: Mi sa che si saranno sbagliati, quindi niente, la saluto e scusi il disturbo.
0: Ah, niente, buonasera.
2: Riesco a dormire, le tue scarpe accanto al mio letto, come se dovessi tornare. Pensavo solo qualche minuto, ma non ti sento respirare. La stanza sembra più piccola, oppure sono io. Ho spento quasi tutte le luci.

San Brimbao, pensaci tu, dovremmo così studiare una preghiera per questo santo, chissà che le cose non vadano decisamente meglio. Qualche minuto ancora di musica e poi saluti finali.

conclude questa puntata della settimana di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, spero di non avervi assolutamente annoiato e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Buongiorno, buongiorno e benvenuti in nuova puntata. Siamo all'ascolto, siete in realtà all'ascolto di Anime Viandanti e siamo qui finalmente insieme, finalmente a 7 giorni di distanza, anzi forse un po' meno, ma è vero perché c'è sempre la puntata del mercoledì che molto spesso non ricordiamo. Comunque siamo Anime Viandanti. Buona domenica a tutti, buona domenica Maya.
4: Ma buona domenica a te Campi, prima di tutto ai nostri ascoltatori, buongiorno, buongiorno. Sì, però specifichiamo che il mercoledì è dalle 11 a mezzogiorno, Campi, se no...
3: Mercoledì, sì, mercoledì dalle 11 a mezzogiorno, oggi invece, come ben sentite, siamo presenti appena dopo pranzo o durante il pranzo, perché a seconda della parte d'Italia in cui si vive, diciamo che sai, in Lombardia e in Liguria si mangia a mezzogiorno, però in altre aree si mangia anche un po' dopo, si inizia adesso forse.
4: Ma non lo so, perché qua dove siamo oggi... Oggi si mangia sempre, Campi.
3: Sì, quello sì. Dobbiamo ripristinare questa. Allora, diciamo di essere anime viandanti, poi cadiamo sempre e parliamo sempre di cibo anche noi. Dobbiamo cambiare il format, forse. Forchette viandanti.
4: Ma non lo so, però scusa Campi, noi per fare ciò che facciamo va bene che l'anima è astratta, diciamo così, però il corpo per spostarsi da una parte all'altra ha bisogno di energia, di cibo.
3: Va bene, ma dove siamo, Maya? Vuoi dirlo tu? Perché so che tu sei legata molto molto strettamente a questa regione, sei simpatizzante, forse la tua seconda o la prima, non lo so. Spiegaci tu, come mai sei così legata all'Abruzzo?
4: Campi, l'Abruzzo mi scorre nelle vene, metà del mio sangue è abruzzese, quindi sono legata con anche con piacere, perché è una terra come me, sorridente, generosa.
3: Beh, sorridente e anche aspra, comunque, perché sappiamo che è un po' considerata la Scozia italiana, nel senso che dove siamo adesso in Maiella è abbastanza rustica come terra.
4: Perché è forte. È forte, quindi è forte, la forza. Come te.
3: Non ero a conoscenza di questa cosa, ora tutti i nostri amici ascoltatori ne sono a conoscenza, ma siamo sulla via, sul percorso veramente magistrale, un percorso d'anello, sulla via di San Bartolomeo. E chi era San Bartolomeo? Innanzitutto era uno dei 12 apostoli, e questo è, per chi ha un minimo di conoscenza, è abbastanza chiaro, però si parla anche di primo secolo, perché fu uno appunto che seguì, uno dei primi che seguì il Gesù di Nazareth nel suo percorso di evangelizzazione. È interessante il fatto che, mentre è chiamato San Bartolomeo per quello che riguarda i Vangeli sinottici, invece nel Vangelo secondo Giovanni è indicato col nome di Natanaele, perché è interessante.
4: Non lo so, però comunque si dice assolutamente che fu un apostolo parte fedelissimo, ma era un uomo generoso, guarda caso dove siamo oggi.
3: Guarda caso, generoso come l'Abruzzo, generoso come Maya. Musica, generosa.
5: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: fregatura.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: In Abruzzo per la nuova puntata, come si diceva prima, siamo in Maiella e siamo con Val Galliano. Val Galliano, ti sei fermato in Abruzzo perché anche scorsa settimana eravamo in Abruzzo, o sbaglio?
3: No, non sbagli, Campi. Ti saluto, ti do il benvenuto anche a te e saluto tutti gli ascoltatori.
2: Ah, no, non era male, sembra che ti do la buonanotte, allora sembrava, eh.
3: No, la buonanotte è ancora presto per la buonanotte. No, ovviamente ci siamo fatti un bel tour da abruzzese che non ha guastato, perché è veramente una bellissima regione, quindi è un grande piacere essere ancora qui.
2: Assolutamente sì, Maiella, su questo bel cammino, che è il cammino di San Bartolomeo. E quindi cosa ci porti qui oggi?
3: Ma San Bartolomeo c'è una storia veramente fitta, perché in realtà oggi non porto, come ho fatto già 2 settimane fa, non porto un artista, ma porto diversi artisti, ovvero sia tutti coloro, non tutti, diciamo alcuni dei principali artisti che hanno intrapreso opere d'arte, dipinte, sculture di e su San Bartolomeo.
2: Ah, ottimo.
3: Quindi San Bartolomeo è stato un tema molto trattato da Michelangelo a Giovan Battista Tiepolo, da Carlo Crivelli a Francesco Ajez, storie molto...
2: Quindi
3: molto
2: un bel parterre di artisti, diciamo, dai, com'è,
3: Sì, bravo. Sì, sì. Quindi si potrà entrare assolutamente nel dettaglio, magari... nella fase successiva
2: ma prima della fase successiva che cosa ci vuoi raccontare, Val?
3: Bah, vi voglio raccontare che ho fatto una camminata in questo posto spettacolare, perché veramente questo eremo è incastonato nella pietra naturale di
2: sì, infatti la spettacolarità di questo cammino è proprio quello, un eremo incastonato per la roccia. Mi ricorda quello di Greccio, che abbiamo anche visitato qualche tempo fa. Siamo stati in Maiella diverse volte, abbiamo parlato anche di Celestino, no? E oggi lo sfioreremo nuovamente, ma insomma è un'area veramente un'opera d'arte a tutto tondo, evidentemente.
3: Senza dubbio. Appunto, tu parlavi di Celestino, Papa Celestino V, che è la figura, diciamo, importante, perché qui è stato quindi sì. Ha toccato anche lui questo territorio e ha lasciato il segno.
2: Sì, ne parlavamo, non so se ti ricordi, Val, anche quando raccontammo la puntata con Dante che scrisse le sue parole su Celestino, insomma è cose che abbiamo fatte, quindi sicuramente sì,
3: un po' criticato, diciamo,
2: un papa un po' particolare, assolutamente sì, che abdicò volontariamente, lo abbiamo ricordato anche in questa puntata. Ma noi andiamo avanti con l'Abruzzo, ci fermiamo un attimo e usciranno fuori cose interessanti.

0: In Maiella, sul sentiero di San Bartolomeo, Val Galliano, ci hai lasciato un po' col fiato sospeso, ci hai detto che vuoi parlare di diverse cose senza parlare di un essere in particolare, di un artista in particolare. Confermi questo fatto, Val?
1: Lo confermo nel modo più categorico, perché sicuramente ci sono delle opere molto molto molto belle, molto interessanti su San Bartolomeo.
0: Benissimo, e quindi non so, cosa vuoi fare? Vuoi aspettare ancora? Vuoi saltare? Vuoi fare?
1: Direi che l'attesa.
0: Siamo pronti? Dai Val, su, partiamo. Ma partiamo.
1: Adesso io vi menziono degli artisti che conoscete già, perché li abbiamo già, se fossimo in un ambiente scolastico dovremmo dire li abbiamo già studiati.
0: Molto bene, e qua iniziamo, vedo che qualcuno inizia un po' a tirare sulle coperte.
1: Ma immagino. Comunque, per entrare nel vivo della nostra puntata, vi posso dire, approfondire leggermente, come ho fatto poco fa, ho solo dato una nozione superficiale. Ho ben detto che San Bartolomeo è stato un santo molto dipinto, e abbiamo un Giovan Battista Tiepolo, quindi parliamo del 700. La sua opera di San Bartolomeo è un'opera chiave del 1700 e si trova all'interno della chiesa di Santa Stella a Venezia, quindi è un'opera molto molto importante per il Settecento, soprattutto Veneto.
0: Bene.
1: Anche Michelangelo, nel suo Giudizio Universale, quindi all'interno della Cappella Sistina, ha dipinto San Bartolomeo. Perché si dice che il San Bartolomeo dipinto da Michelangelo sia un suo autoritratto.
0: Addirittura, questo vedi che tu hai sempre la capacità di raccontare qualcosa di nuovo, quantomeno per noi neofiti di arte, e quindi è interessantissimo venire a conoscenza di questo aspetto. Addirittura, sì, molto bene. E quindi tu credi a questa versione o è una leggenda? Tu, un parere a caldo proprio personale dell'artista Val Galliano?
1: Beh, questo non posso fare altro che piegarmi al volere degli storici dell'epoca, quali nutro profonda fiducia, assolutamente.
0: Ok, molto bene. Molto
1: più fiducia degli storici di quell'epoca che non quelli di oggi, quindi mi fido assolutamente.
0: Ti fidi assolutamente di loro, molto bene Val.
1: E per menzionare altri artisti possiamo parlare, come già detto, di Carlo Caivelli, che ha inserito la figura di San Bartolomeo in suoi polittici nel XV secolo. Stiamo parlando ovviamente di Carlo Caivelli.
0: Sì.
1: E parliamo ovviamente nella sua ricchezza, perché è un pittore che decorava molto molto con grande ricchezza nei dettagli, negli abiti, e quindi è stato veramente molto molto particolare questa sua opera. Passiamo a Francesco Ajez,
0: di cui ne parleremo fra pochissimo, perché ci mettiamo un po' di musica, la buona musica di Radio Tigullio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
3: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tigullio, una radio per amici.
5: H24.
6: Io sono Ilaria Guccini.
7: Sono Ilaria Guccini.
8: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
9: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
9: Big Ben.
6: Hello, I'm Ilaria Guccini.
10: I'm Ilaria Guccini.
6: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
10: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
6: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
11: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.
2: Siete all'ascolto di Anime Viandanti con Val Galliano e il putpurri, oserei chiamarlo così, il putpurri sugli artisti che hanno fatto anche la storia con San Bartolomeo.
3: Sì, mi piace putpurri. Eravamo arrivati a, perché sarà di qualcosa anche di cucina.
2: Qua la cucina ne parliamo in continuazione, fin troppo sicuramente, quindi continuiamo, ma va bene così.
3: Eravamo arrivati a Francesco Aiez, che ha dipinto appunto San Bartolomeo, e l'opera si trova a Castenedolo, in provincia di Brescia. Per fare un'altra carrellata rapida, parliamo di Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, anche lui ha dipinto San Bartolomeo. Dopodiché abbiamo anche Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto.
2: Lo Spagnoletto, bene. Come va lo Spagnoletto? Questo non si sa, boh, così.
3: Perché era un po', non era di alta statura ed era uno nato in Spagna, quindi.
2: Ah, ecco, va bene.
3: E da parte sua ci sono state più versioni molto intense e molto realistiche del martirio di San Bartolomeo, e le sue opere si trovano a Firenze negli Uffizi, quindi chi volesse andarle a visitare se le potrà trovare.
2: Quindi San Bartolomeo è un po' onnipresente, perché lo troviamo a Venezia, lo troviamo a Firenze negli Uffizi, lo troviamo ovviamente qui sul percorso sul cammino di San Bartolomeo in piena Maiella, insomma è presente, un amico santo che ha patito parecchio, ma insomma ritorna.
3: Sì, assolutamente. Il suo martirio, diciamo che forse per quello che è stato molto preso in custodia dagli artisti, perché insomma è stato un martirio molto intenso, e quindi è stato rappresentato in più opere, in più tempi, in più anni, in più secoli differenti.
2: Infatti, perché ricordiamoci, parliamo comunque di una vita scorsa nel primo secolo, essendo stato, come si diceva, uno dei primi discepoli del Gesù, quindi di Nazareth, e quindi insomma parlarne, scriverne e dipingerne 15 secoli dopo, 16, 17, 18 addirittura, insomma. Va bene così, è stato ripagato il suo supplizio sicuramente. Va bene Valle, io ti ringrazio naturalmente, ma che lavori stai facendo ultimamente?
3: Ma adesso voglio fare delle sorprese, perché ho delle cose
2: grandi sorprese, bene.
3: Sì, ci sono delle sorprese che arriveranno.
2: Quindi in questa nuova stagione pullula di sorprese, perché abbiamo anche il Robert della Bourguignon che ci presenterà delle sorprese annettendo a uno dei piatti suoi un brano musicale della cultura francese 60-70.
3: Bello,
2: questo l'ho dato in anteprima ai nostri ascoltatori, che naturalmente saranno presenti, perché fra pochissimo sta già scalpittando Robert della Bourguignon, e con tempo salutiamo Val Galliano.
3: Grazie a voi, continuate a seguirci, a seguirmi.

0: Radio Tirgoglio.
1: In Maiella sul sentiero di San Bartolomeo, ancora, ancora, diciamo ancora, con Roberto della Bourguignon. Robert, se ci sei, batti uno o due colpi tu normalmente?
2: Ah, ma anche 100 colpi, Campini.
1: Ottimo, Robert.
2: Ci sono sempre. Buongiorno a tutto il mondo, assolutamente. Noi siamo qua presenti con la cucina di Roberto della Bourguignon, perché questa è zona dove sempre si fanno sacre familiari, di cui la cucina di Roberto della Bourguignon è specializzata. Voilà le mots.
1: Voilà la chose.
2: Voilà la chose.
1: Questo sì, e questo è un motto che ormai tutti i nostri ascoltatori conoscono. Qualcuno è arrivato al punto di farselo tatuare ormai, perché davvero.
2: Stiamo facendo magliette in questi termini, Campi, che noi distribuiamo proprio durante questi eventi pubblici. Voilà le mots, voilà la chose.
1: Certo. Questo è un punto di forza, è un punto di forza, perché sicuramente incide proprio sulla personalità di Robert della Bourguignon.
2: Le petite le sa, aujourd'hui possiamo partire, Campi, con questa ricetta che io oggi ho approntato in piena destrutturazione, perché noi partiamo proponendo l'arrosticino abruzzese, cacio e uova.
1: Bene.
2: Per poi invece arrivare alle pallotte abruzzesi.
1: Le pallotte abruzzesi,
2: assolutamente, Campino e Petit Le Sacre. Assolutamente, questa è una ricetta cacio e uova, una ricetta tradizionale abruzzese. Campino, si tratta di polpette di pane e formaggio fritte da gustare in un piatto fondo, possibilmente con salsa di pomodoro, estremamente golosa, Campi. Io so che lei è una persona estremamente golosa, Campi.
1: Assolutamente sì.
2: Assolutamente. Gli ingredienti: 4 etti di pane raffermo, soprattutto raffermo, 2 spicchi aglio, un ciuffetto prezzemolo, 4 o 6 uova a seconda se sono grandi o piccole, 2 etti parmigiano reggiano, 2 etti pecorino, un bicchiere latte e un po' di olio extravergine di oliva, caro Campi.
1: Che bello.
2: Ovviamente noi abbiamo agganciato da oggi, come già detto in via precedente, quando noi ormai diamo queste ricette, queste primizie, agganciamo chiaramente un pezzo.
1: Questa era la sorpresa sorpresissima della puntata, che parte da oggi, e quindi con oggi avremo il brano storico della musica francese 60-70.
2: E noi abbiamo agganciato alla Maiella, aujourd'hui a San Bartolomeo al mare, un caposaldo della mia cucina che reste il de nos amore. Molto bene, Campi.
1: Con questo veramente possiamo fare un sipario che non finisce mai, perché c'è da riflettere parecchio su questo brano. Dai l'opportunità a noi e ai nostri ascoltatori di chiudere o aprire secondo

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Anime viandanti in Abruzzo, sul sentiero di San Bernardo, con Roberto della Bourguignon, che anche oggi veramente è stato qualcosa di superlativo. Come superlativa è tutta la figura e quello che vediamo intorno a noi, come non ci stancheremo mai di dire, che il nostro vedere è sicuramente un abbeverare l'anima, perché i nostri occhi ci serviranno e continuano a servirci per nutrire quello che sta dentro di noi. È vero, Maya? Maya, allora, la terra d'Abruzzo, l'abbiamo detto prima in apertura, che per Maya evidentemente ha un sapore particolare, ma non ritorna invece alla vecchia maniera. Cosa sta facendo? Cosa succede? Ecco i cani. Maya arriva coi cani.
1: Mannai li piducchi che cascai in terra. Guarda, mannai, che ho portato degli amici campi. Oh, ho trovato degli amici anche oggi.
2: Male mani, abruzzesi, sì. Maremmani, sì. Non lo so, cosa sono abruzzesi questi cani?
1: Certo, il pastore maremmano abruzzese.
2: Pastore maremmano abruzzese, sì,
1: bellissimo. Attenzione, perché mordono le caviglie.
2: Ma infatti,
1: campi,
2: col fatto che sembrano così, no, quindi questo pelo bianco lungo, ma in realtà sappiamo benissimo che non sono proprio così mansuetini e gentilissimi.
1: No, infatti, non gli dare troppo alla schiena. Vuoi sapere, gli ho anche dato già il nome.
2: Come le chiamate? Maio, le chiamate Maio?
1: No. Allora, arrosticino, torcinello e cacionetto.
2: Arrosticino, cacciunello e tortonetto. Bellissimi nomi, bellissimi cani. Io ho sempre amato i cani, però ripeto, tre esseri, stavo dicendo umani, tre esseri che ti girano intorno di 50 kg, insomma, vabbè, che si sta tranquilli. Non ci dovrebbero essere problemi. Maya, come li hai conosciuti questi ragazzacci?
1: No, perché stavo passeggiando qua intorno, c'era un pastore, ho sentito profumo di formaggio, ho detto, ecco, ma quasi quasi vado a vedere.
2: Torniamo al cibo, quasi quasi vado, e che ti trovi? Tortonetto, cacciuniello?
1: Guarda che ti pizzicano le caviglie se sbagli il nome, perché.
2: Sì. Vabbè, comunque splendidi questi cani, splendidi questi esemplari, è veramente splendida la nostra posizione. Che cosa vuoi dire, Maya, su questa realtà di oggi, su questa nuova puntata, sugli ascoltatori che sono sempre di più? Di qualche cosa.
1: Ma io sono sempre emozionatissima, perché per me è come se fosse sempre la prima puntata, capito?
2: Sì,
1: perché
2: sì, questo è vero, questo lo dicono, cioè, l'ho sentito dire dagli artisti molto più importanti di noi, noi che non siamo artisti, ma nel senso, cioè, da gente che calca i palcoscenici da anni e anni, e tutti quanti hanno sempre detto, si sale sul palcoscenico il primo giorno e l'ultimo è uguale al primo.
1: È uguale, perché anche io sento sempre le palpitazioni, l'emozione, quasi che mi sudano anche le mani.
2: Sì, e poi le guancette rosse come Heidi, e come Heidi iniziamo questo cammino, anche perché è un percorso non lunghissimo, ma insomma, adesso stoppa le forchette e iniziamo a partire veramente. Zaino in spalla e si parte.

0: Maya, come sta Cacciunetto? Perché sono arrivate diverse mail mentre stava andando la nostra meravigliosa musica musica, Cacciunetto e Arrosticino. Come stanno?
1: Ma stai buono, tu come sti campi? Campi, come sti? Chi sti fa?
0: Campi aperti, come dice. L'onnipresente onorevolissimo Roberto della Bourguignon, campi aperti, sta bene. Diciamo che il percorso abbiamo iniziato e sta proprio di Abruzzo, perché l'odore, come siamo persuasi e pervasi da questi odori importanti e forti, anche la camminata, è vero che tra virgolette ce la caviamo con un giro d'anello di 3 ore e mezzo, 4, ma si è partiti subito col piede giusto, perché insomma c'è una bella salita,
1: sì, comunque anche per noi, diciamo che siamo, come possiamo dire, un po' allenati, un po' siamo sempre in viaggio, però diciamo che insomma non è proprio super impegnativo, ma si fa sentire,
0: Ma non so se si fa sentire per la salita o per gli arrosticini che hai iniziato a distribuire, perché tanto qua hai fatto amicizia con tutti come al tuo solito, non fai in tempo entrare in un qualsiasi luogo, che entri da sola ed esci con 10 persone, donne, vecchi, bambini, oggi anche con i cani, Arrosticino e Cacciutiello.
1: Sì, ma perché sono tutti seguaci, non solo miei, non solo nostri, ma di Radio Tiguglio, quindi io lo faccio, cioè non faccio niente perché viene tutto così naturale, però sono tutti nuovi ascoltatori, anche Arrosticino, anche Torcinello e Cacciunetto.
0: Cacciunetto e Torcinello infatti mi si stanno attaccati allo scarpone, iniziano a rosicchiare. Posso stare tranquillo, Maya?
1: Hai pestato qualcosa di pecora, secondo me.
0: Sì, può essere che ci sia un po' di pecora, ma comunque li vedo anche loro, tutto sommato mi sembra che siano fan di Anime Viandanti, come tutti i nostri ascoltatori che salutiamo naturalmente. A proposito di saluti, per chi vuole continuare a scrivere, vuoi dire qualche cosa?
1: Ma certo, che abbiamo una mail e la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.
0: Benissimo, e ricordiamo a tutti quanti che siete all'ascolto di Anime Viandanti. Ma cos'è Anime Viandanti? Anime Viandanti è uno scrigno, un contenitore di diverse anime, diverse come tutte quelle che nascono in questo mondo. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo il Roberto della Bourguignon con la sua squillante conoscenza e la sua squillante capacità di saper annettere musica e piatti. Abbiamo chiaramente l'arte, che è altro che metterla da parte, di Val Galliano, la sua estrema conoscenza nel settore dell'arte e non solo, quindi ci può fornire delle grandi perle. Maya Punto, che è veramente tutto fuoco e vento, e grande capacità di riuscire a catalizzare tutto quello che sono le presenze intorno, e chiaramente shakerato tutto da Gianfilippo Campi, ed esce fuori Anime Viandanti.

0: rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: punto di Maya.
1: Oh, eccoci qua, eccoci qua. Allora, finalmente al punto di Maya, così almeno raccontiamo anche a Torcinello, a Cacionetto, a Rossicino quello che ho scoperto. Ovvero, parliamo un pochettino di questo eremo, no? Che è sorto inizialmente come dipendenza della vicina abbazia di Santo Spirito, fu edificato dopo il 1250.

0: Primita Pietro dal Morrone, meglio conosciuto come Celestino V, ovviamente. E praticamente cosa successe? Di ritorno da Lione, come sappiamo, dove andò per far riconoscere la regola da lui fondata, e lui si stabilì qui insieme ad alcuni seguaci intorno al 1274 e ci rimase per almeno un paio d'anni. E in questo eremo è carinissimo perché intanto è dedicato, appunto, come abbiamo detto, a San Bartolomeo, e questa statua che si trova nella nicchia dell'altare, attraverso la statua San Bartolomeo è raffigurato con che cosa? Con la propria pelle portata a spalla e un coltello. Questo perché? Perché il santo come martirio subì che cosa, Campi, lo sai?
1: Assolutamente no, come al solito.
0: Lo scorticamento, ahimè. Vabbè, non scendo nei particolari, dico solo che qua ogni anno il 25 agosto e fino al 9 di settembre viene lasciata, diciamo, esposta la statua per il culto del santo. E e la cosa, diciamo, più curiosa, più interessante, che ogni anno viene celebrata all'alba la messa nell'eremo e poi viene fatta una processione non solo dai fedeli ma anche da tutti i pellegrini, perché ogni anno c'è una grandissima folla che assiste. E tutto culmina con che cosa? Un rituale molto antico presso un torrente chiamato Capo Lavena. Ma la cosa, diciamo, più bella di questo torrente, che ha una sorgente chiamata del Catenaccio, perché secondo la tradizione popolare la forma è dovuta al fatto che durante un'estate torrida un eremita era disperato, scaraventò il chiavistello del portone dell'eremo lì sulla roccia, e cosa successe? Che questo, diciamo, l'impatto impresse la forma del chiavistello nella roccia. Da lì iniziò a sgorgare dell'acqua fresca e purissima e non smise. Ancora adesso esce, tutti vanno a vederla.
1: Che bello, Maya! A parte qualche piccolo passaggio di scorticamento, perché vabbè, però questa è adesso, noi ci buttiamo su un po' di sorriso, ma tutt'altro che ridere. Noi ringraziamo tutti i nostri amici, tutti i nostri ascoltatori, perché siamo arrivati alla fine. E quindi, Maya, diciamolo a tutti forte e chiaro: buon cammino!
0: Buon cammino! Ciao!

0: su Radio Tigullio
1: va ora in onda
2: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
1: Ciao Teo.
3: Ciao Stella.
1: E siete qui per la quarta stagione di Così è cosa Radio Show.
3: Siamo tornati finalmente.
1: Sembra una minaccia, siamo tornati.
3: Siamo tornati. Non è una minaccia, perché non volevamo l'ora di essere qui di nuovo insieme a voi per partire con un'altra super fantastica, bellissima, straordinaria stagione di Così è cosa Radio Show. Vi terremo in compagnia da adesso fino a agosto del 2027.
1: Oh, ma fare poco.
3: Ne abbiamo da rompercene.
1: Esatto.
3: Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che abbiamo lavorato tutta estate per produrla,
1: sì?
3: Possiamo lanciare la nuova sigla di Così è cosa Radio Show.
1: Sigla!
4: Alza il volume!

0: Così cos'ha Radio Show è qui con voi anche per quest'anno. E avete sentito quanto è bella la nostra
1: Ma
0: sigla?
1: È fantastica. Allora proviamo a fare una cosa, Stella.
0: Cosa, dica.
1: Molti ci conoscono, ma altrettanti molti non ci conoscono. Quindi ci presentiamo. Io sono il me medesimo Teo e abbiamo la nostra
0: fantasmagorica Stella.
1: Assolutamente sì.
0: E ovviamente entrambi molto modesti.
1: Molto modesti. Imparerete a conoscerci per chi non ci conosce, mentre chi ci conosce già, siamo Q2 che hashtag resto umile.
0: Molto umile.
1: Insomma, è sempre così. Allora, oggi noi vogliamo partire subito a bomba.
0: Scoppiettando,
1: sì, perché vogliamo buttarci subito in questa prima puntata in un argomento profumoso, possiamo dirlo. Profumato?
0: Sì,
1: possiamo
0: profumato,
1: dirlo.
0: Profumato di che?
1: Sì, profumato.
0: Profumato.
1: Allora, come al solito, il nostro primo brano è un brano un po' densificato. Oggi partiamo con Hagel e Ultranate Moving to the Sun.

0: cosa? Radio Show Ugel o Agel, chi dir si voglia, adesso io ho ben capito, perché alcuni lo pronunciano Ugel, altri Agel.
1: Non lo so.
0: Comunque lui insieme,
1: ad altri,
0: ad Ultranate, Move into the Sun, qui su Così e Cos'ha Radio Show. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare. Dire una cosa, se mi è concesso, mi consenta, come diceva il nostro amico Silvio. Volevo dire che, oltre alla sigla nuova, noi quest'anno saremo in tre a condurre. Assolutamente sì, ci sarò io, ci sarà Stella e ci saranno le sue scalmane che ci stanno facendo proprio.
1: Adesso dobbiamo proprio dire a tutti. Dobbiamo dirlo a tutti.
0: È la novità di quest'anno.
1: Esatto.
0: È la novità di quest'anno.
1: L'estate ha portato anche questo. Non era il Babbo Natale che portava i doni?
0: Vabbè. Sì, esatto. Sì,
1: invece però... noi arriviamo d'estate, a noi è Ferragosto.
0: Ma dai, diciamo, stai facendo l'adolescenza 2.0.
1: Esatto, ho iniziato l'adolescenza 2.0. Solo che ogni tanto questa adolescenza brucia.
0: Ecco, giusto appunto, volevo dire una cosa a riguardo di questa cosa delle scalmane, no?
1: Sì,
0: questi, ecco.
1: Sì.
0: Ma visto, probabilmente potrebbe anche inserirsi nell'argomento di puntata, no? Cioè, le scalmane possono favorire, diciamo, la flatulenza. Perché,
1: no, assolutamente,
0: perché oggi l'argomento di puntata è proprio quello. Abbiamo trovato un articolo interessantissimo, prima su Focus e poi è stato rilanciato da altre testate, che le puzzette di voi donne effettivamente sono più
1: come dire flatulente,
0: sono più profumose. Sì.
1: Ma certo, perché noi in realtà usiamo le pastiglie di rose, quindi
0: bello.
1: Giappone hanno inventato queste pastigliette, tu le inserisci e le puzzette puzzano di rosilline.
0: Ma devi mangiarle?
1: Sì, certo.
0: Sì. Beh, esistono anche gli slip con il filtro antiodore.
1: È vero, saranno carboni attivi. Non lo so
0: se sono carboni.
1: Comunque,
0: attivi,
1: allora, partiamo da questa cosa che si dice che Venere e Marte, no, si parla sempre di Venere e Marte, no? Differenze tra uomini e donne.
0: Sì.
1: Ecco, la differenza tra uomini e donne è che la scienza dice che le donne hanno delle puzzette più flatulente.
0: Esatto.
1: Perché? È una questione chimica. Sì. È una questione di chimica. Perché la maggior parte del gas è inodore, ma l'1% che compone la puzzetta invece non lo è.
0: Mi piace come è stato definito nell'articolo. Il restante 1% definisce l'esperienza.
1: È una grandissima esperienza.
0: Che cosa?
1: Comunque, sopravvivere a una puzzetta dell'1% puzzolente.
0: Delle tue?
1: Però, no, mie no. Io ho detto che faccio le puzzette alle rose,
0: okay.
1: E poi dico che non è direttamente correlato alle mie scalmane.
0: Niente. Quella era
1: una battuta. Infatti io prendo solo fuoco. Io sono fiamma, quello dei Fantastici 4.
0: Invece di Stella, fiamma.
1: Esatto.
0: Ci sta. Allora, ragazzi, adesso lasciamo un attimo spazio al promo, poi torniamo da voi perché ne abbiamo da dire su questo argomento.
1: Esatto.
0: E ovviamente poi vorremmo sentire anche la vostra e soprattutto voi, popolo di donne, vogliamo sentire. Oggi dovete sbizzarrirvi, è la prima puntata e dovete
1: dirla tutta voi,
0: liberare i vostri chakra. Ok, tanto noi siamo lontani,
1: liberate
0: gli odori non li sentiamo.
1: Gas.
0: Esatto.

0: Così cos'è il Radio Show? È qui con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Stella la fiamma e Teo lui medesimo.
1: È il me medesimo.
0: Allora, l'argomento di oggi è le puzzette, o meglio,
1: delle
0: siamo
1: donne.
0: Partiti dalle ecco, puzzette delle donne,
1: oggi
0: che la scienza dice che profumano di più.
1: Profumano, ecco,
0: profumano.
1: Noi, tra virgolette.
0: Perché noi donne ovviamente ingoiamo pastiglie di rose, quindi le facciamo profumate.
1: Buono, mi piace.
0: Bello,
1: bellissimo.
0: Voi uomini invece mettete le mutande
1: col
0: carbone attivo.
1: Col carbone attivo.
0: Che poi è effettivamente sempre il contrario invece.
1: Perché?
0: Non lo so, perché a me dà l'idea che invece gli uomini le facciano più potenti. Comunque, adesso vediamo, perché siccome vogliamo che voi siate i nostri
1: protagonisti,
0: fatemi sapere.
1: Chiediamo
0: una cosa.
1: Sì.
0: C'è qualche aneddoto che avete voglia di raccontarci,
1: ragazzi,
0: vi vede protagonisti e che parla di puzzette?
1: Non fate i timidi. Se volete non mettete il nome, ma tanto...
0: Anche
1: se scrivete il nome ce ne sono migliaia.
0: Esatto.
1: Dovete farci sapere un vostro aneddoto sulle puzzette scrivendoci a diretta@cosiecosa.com.
0: Esatto, ma nel cercare nel web...

0: queste cose, abbiamo trovato tantissime altre cose che ci facevano ridere e quindi adesso ve le enunciamo.
1: Tanto alcune storiche, eh?
0: Esatto, infatti partiamo da quelle storiche. Allora, le cose storiche che l'imperatrice in un hotel di Monte Carlo, l'imperatrice era Soraya, imperatrice di Persia, praticamente è entrata dopo un altro ospite che probabilmente in ascensore aveva fatto espletato i suoi argomenti.
1: Posso immaginare cosa
0: ha definito la situazione bizarre.
1: Come l'ha definita, scusa?
0: Bizarre.
1: Bizarre.
0: Ma mentre invece
1: chiudo una parentesi su questa cosa, è successa anche a me. Ero in una palazzina di uffici con un ex collega al tempo. Ti saluto, Silvio. Lui aveva insomma questo, la scorreggina facile. E siamo saliti in ascensore e nello scendere, prima che si aprissero le porte, lui ha lasciato un ricordino sull'ascensore. Quando si è aperta la porta, dall'altra parte c'era il mega direttore galattico che doveva prendere l'ascensore.
0: E tu l'hai guardato e hai detto: non sono stato
1: non
0: io.
1: Non sono stato io. Però poi dicono: il primo che canta è quello che ha fatto l'uovo, la gallina che canta. Quindi mi sono preso la colpa.
0: Io penso che avevo un collega che si chiamava si soprannominava Puzzolo.
1: Puzzolo, ma che bello, che bello.
0: Era l'ottavo nano, Puzzolo.
1: Abbiamo un altro aneddoto, giusto?
0: Storico,
1: ma non lo trovo negli appunti. Dove sono finiti?
0: Allora, l'imperatore Claudio. Storico Svetonio racconta che l'imperatore romano Claudio voleva emettere un editto per legalizzare il rilascio di gas intestinali durante i banchetti, dopo aver saputo di un uomo che aveva rischiato di farsi male trattenendosi per educazione.
1: C'ha ragione, qua viene in soccorso la mia nonna con il suo detto: rombo di culo, sanità di corpo.
0: Anche mia madre lo dice, lo dice anche lei, lo dice in un'altra maniera perché giù in Puglia è soprannominato in un altro modo.
1: Va bene, però, ma va bene. È così, è così.
0: Va bene, a fra poco.

0: Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio, una radio per amici. H24.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così e Cos'ha Radio Show. Oggi stiamo parlando di puzzette. Siamo partiti dalle puzzette delle donne, che la scienza dice essere un pelino più puzzolenti, un po' più odorose.
6: Anche se io non sono così d'accordo.
5: Se Stella non è così d'accordo. E siamo arrivati un po' alle leggende, agli aneddoti legati alle puzzette, che bene o male facciamo tutti. E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un vostro aneddoto sulle puzzette. Non siate timidi, scriveteci a diretta @cosecosa.com.

0: Lucas Graham con Before You Go, a Così e Cos'ha Radio Show. Siete in compagnia del me medesimo Teo, che sarei io, e la nostra fantastica Stella. Vi abbiamo chiesto insomma di raccontarci i vostri aneddoti.
1: Io già inizio a ridere.
0: Io il mio ve l'ho raccontato, Stella. Adesso tocca a te.
1: Guarda, ne ho uno che... Allora, ero insieme a un fidanzato.
0: Sì.
1: E praticamente, ovviamente, sai, c'è sempre un po' di vergogna, così, no? Non si fa mai, insomma. E allora, a un certo punto, dopo un po' di tempo che si stava insieme, e io ovviamente non volevo fare puzzette, me ne è scappata una
0: così
1: fuori in spiaggia.
0: Così, mentre camminavi.
1: Perché sì. Perché avevo mal di pancia.
0: Hai preso freddo.
1: No, probabilmente avevo preso freddo, non lo so, è andata via così. E vabbè, da lì poi abbiamo iniziato a ridere, è diventata una comica.
0: La spiaggia si è girata.
1: No, è stata silenziosissima, c'è una roba.
0: Silenziosissima, forse no.
1: Vabbè, l'ha sentita la persona vicino a me.
0: Allora non era proprio così tanto silenzio.
1: Beh, ma scusa, non si dice mica che in effetti quando ci si ama si fa?
0: Assolutamente sì.
1: Allora forse è lui che è ancora in difetto,
0: è
1: no?
0: È vero.
1: Dovrebbe pensarci un attimino, di dirmi ti amo.
0: A farle con te.
1: Esatto.
0: Ok, dovrebbe dirtelo a scoregge, tipo ti amo diventa... Così. Giusto?
1: Potrebbe
0: farlo così. Va bene,
1: tocca a voi.
0: Leggiamo
1: allora
0: qualche messaggio che è arrivato alla nostra casella.
1: Io
0: diretta,
1: voglio dare precedenza alle donne.
0: Diretta @cosecosa.com. Vai.
1: Elena, 27 anni. Ero in ascensore con il mio capo e altre 4 persone. Vedi?
0: Questo
1: succede sempre così.
0: È un must questo.
1: Silenzio totale. A un certo punto parte una puzzetta misteriosa. Il mio capo guarda me, io guardo lui e nessuno ha più detto una parola fino al piano 10. Vai, tocca a te.
0: Sara, da bambina pensavo che le puzzette fossero rumorose solo per colpa dei pantaloni. Una volta ho provato a farne una sotto una coperta e ho scoperto nel modo peggiore che l'aria non sparisce. Torna indietro. Giusto.
1: Vedi, perché quelle sotto le coperte sono le peggiori. Vabbè, perché quando alzi la coperta.
0: Avete provato a farle in vasca?
1: No.
0: Ecco, provate.
1: Vabbè, proverò.
0: Le mille scorregge blu.
1: Francesca, vai. In treno, posto finestrino, avevo mangiato fagioli a pranzo. Ho resistito per un'ora, poi ho ceduto. Il signore accanto a me si è alzato dicendo: vado a prendere un po' d'aria. Eravamo dentro un freccia rossa.
0: Cioè, neanche di giri. Vabbè, capita. Chiara, leggiamo tutte quelle delle donne oggi.
1: Sì, perché visto che avete tirato in ballo le donne.
0: Chiara, durante una lezione di yoga, questo è un altro classico, Posizione del bambino, silenzio, respirazione, concentrazione. E improvvisamente una puzzetta. L'insegnante ha mantenuto una calma incredibile e ha detto: lasciamo andare anche ciò che non ci serve.
1: Non ho mai più fatto yoga. Oh, Shrek diceva: meglio fuori che dentro.
0: Io leggerei l'ultimo, Stella.
1: Vai, allora io direi Giulia.
0: Vai.
1: A scuola una volta è partita una puzzetta durante un'interrogazione. Il professore si è fermato e ha detto: bene, vedo che l'atmosfera si sta facendo più distesa. Io volevo scomparire.
0: Carino. Poi a scuola si fa la gita, la gara. Io l'ho fatta anche con l'accendino.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Perché hai risaputo che
0: prende
1: che
0: fuoco.
1: Prende fuoco.
0: Perché nella puzzetta.
1: Ma è vero?
0: Certo, c'è una percentuale di zolfo.
1: Sì, hai fatto la fiamma?
0: Sì.
1: Porca vacca, ti hai fatto la fiamma.
0: Vabbè, no, il fiammone, però si incendia.
1: Ma pensa te, adesso ti vedo tutto sotto un altro aspetto, da un altro lato, come dire.
0: Arriva Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show, e questo è il nostro momento della vita l'è bella,
2: il nostro comodo, un'istituzione, anche
1: non potevamo
2: quest'anno,
1: non metterlo.
2: Anche in questa stagione l'abbiamo messo, ovviamente,
1: sì,
2: magari
1: ovviamente.
2: Quest'anno ci saranno, ve lo anticipiamo, delle variazioni, perché alcune volte prenderemo spunto da pagine, blog, commenti memorabili, piuttosto che PSDM,
1: esatto.
2: Mamme pazze, robe così. Oggi però vogliamo mantenere la nostra tradizione e andare con le freddure, le battute prese dal web.
1: Possiamo... E andiamo, dai.
2: Vai,
1: allora,
2: vai.
1: La felpa.
2: Scusa Stella, ieri ho dimenticato la felpa a casa tua.
1: Ma vai tranquillo, appena ci vediamo te la do.
2: Ah, ok, grazie. Ma per la felpa come facciamo?
1: I dottori.
2: Due medici fanno l'amore. Cara, si vede che sei ginecologa, ti muovi molto bene.
1: Si vede che sei anestesista, non sento nulla.
2: Grazie. Dal dottore.
1: Dottore, mio figlio ha mangiato una moneta da un euro. Pensa che morirà?
2: Ma signora, i politici si mangiano milioni e stanno tutti benissimo. Questa era cattivella,
1: un po' politica. Il nipotino. La nonna cammina con il suo nipotino per la strada. Non farti vedere, stiamo passando davanti a scuola. La tua maestra non deve vedere che hai marinato la scuola.
2: Nonna, nasconditi tu. Le ho detto che oggi non sarei andato perché sei morta.
1: La svista.
2: Silvia, quando sto con te dimentico tutto.
1: Ma io mi chiamo Stella.
2: Appunto, hai visto?
1: Chi è sta Silvia?
2: Non lo so.
1: La laurea. Ma alla fine tua figlia ha finito gli studi?
2: Eh certo, adesso è video and stylist aesthetic creative.
1: Wow, sarebbe?
2: Si filma i piedi in un social di Guardoni e ci mantiene tutti.
1: Viva OnlyFans.
2: Posso dire una cosa? Sì. Posso dire una cosa? Anche Stella voleva aprire OnlyFans per fare i milioni con i suoi piedini.
1: Perché ho dei bei piedini.
2: Sì, va bene.

Radio Show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella, e oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, Una volta ancora.

0: Così cos'è il Radio Show con Stella e Teo? Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerare.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie, Luca. Sara, l'amica Sara, io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente, ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento, comunque vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: grazie.
0: Marco, 28 anni, quando sono con persone che non conosco cerco di essere più serio e composto, con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo giusto. Marco,
0: beh,
1: bravo.
0: Di solito non succede,
1: dovrebbe,
0: così
1: dovrebbe essere, così,
0: cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di santo,
1: esatto.
0: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: Se poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola: ma come, mio figlio è un angioletto,
0: no, è un angelo, non ha mai fatto nulla, non respira neanche.
1: Giulia, io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste, forse una specie di maschera. Effettivamente.
0: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì,
1: lo fanno...
0: il mio però si accorge, chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso, sorriso un po' isterico.
1: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà, preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è vero. Chi non lo fa?
1: Complicato, però a volte è complicato.
0: A volte è complicato, però sei sempre sul pezzo.
1: Allora, Elena, io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ti ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Anch'io, purtroppo.
1: Va un po' tenuto a freno.
0: Matteo,
1: mio
0: omonimo, davanti agli altri controllo molto di più quello che dico, ho paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Anche lui è abbastanza morigerato, no? Ci si tiene. Chiara, io faccio finta di essere più forte di quello che sono. Non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, C'ha ragione.
0: Federico invece è interessante, perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo. Fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
1: C'ha ragione.
0: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione. Quando diventi una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
1: È vero. C'è la teoria
0: Goku.
1: Del granello di sabbia.
0: Esatto, poi diventi Goku, capito?
1: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
0: Sì, dai, sondaggio.
1: Noi arriviamo tra pochissimo, perché è il momento del Good Vibes.
0: Good Vibes.

0: Così e cos'ha Radio Show è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto
1: forti.
0: Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono,
1: no.
0: Perché
1: insomma oggi è forte.
0: Io per prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanto.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona? L'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short riflessivo.
1: È uno short riflessivo perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera, oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. E noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme quando sono davanti agli altri non so bene cosa dire, o magari non dire.

0: l'ultimo, è vero.
1: In modo che se fosse veramente l'ultimo non avreste modo di avere nessun rimpianto.
0: Quindi se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
1: No, è una cosa che a me dà veramente
0: fastidio. Cercate di fare pace anche in due minuti.
1: Anche in due minuti, anche un bacio, cercate di cedere ai vostri figli, alle vostre cose, perché alla fine quelli non contano niente, conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Così è cosa Radio Show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire, no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio

0: consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa, mm-hmm, e farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
1: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico.
0: Sì, sì. Mentre invece il nostro cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
1: Bravo cancro, bravo.
0: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così, no?
1: Ammiccanti.
0: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
1: Certo.
0: E allora il mio consiglio sexy quale
1: può
0: essere?
1: Uscire dallo
0: schermo?
1: No, iniziare
0: con un po' di text sexing.
1: Oh.
0: Cioè, fate un po' di sesso al telefono,
1: sì,
0: tramite uno schermo, no?
1: Flirtate un po' più in modo strong.
0: Oh,
1: bello, bello.
0: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
1: un po' ci si conosce già,
0: sì, perché l'amicizia è già accesa, capito?
1: Certo,
0: quindi partiamo già avvantaggiati.
1: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha Radio Show. Al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello un po' più hot,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e oggi lo volevamo collegare alla puntata di, alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri. E ci è venuta in mente una pratica che molti fanno, insomma, che è quella di guardare, insomma, gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esattamente.
0: Ecco.
1: E allora, per non andare troppo nel dettaglio, abbiamo trovato una cosa storica, psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello, non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai, la sindrome di
1: Stendhal. Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che insomma si commuoveva,
0: si emozionava.
1: E questo è diventato un caso clinico che poi ha dato il via a tutta questa cattiva. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto. Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano.
1: O meglio, lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente, quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è ad esempio fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe esserci un'altra, cioè fare l'amore con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste, insomma.
1: Sarebbe bello, potete scriverci lo stesso,
0: poi magari riprendiamo
1: questo argomento, perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una nostra domanda per voi.
0: Una call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora Annalisa, esibizionista, giusto appunto,
1: cosa vuoi mettere?

0: giunto al termine anche in questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: È passato, abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Sì, secondo noi è stata una bella puntata.
0: Molto, secondo me, è molto un po' da voyeur. Perché sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a.
1: Quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose. No? Quando sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, delle cose, ce ne sarebbe da raccontare una valanga,
1: Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi, Stella, salutiamo, io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima. Così è Cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
1: Ah, adesso che sono un po' stanca, mi metto qui e ascolto un po' di radio.
2: Ehi tu, sì, proprio a te, non sai cosa ascoltare? Fermati e ascolta Topo Music.

Cari amici e cari amiche di Top of Music, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Sono la vostra DJ Dani, felicissima di essere con voi anche questa settimana, dopo essermi comunque super emozionata con la prima puntata di Music in the Movie di questa stagione. Devo dire che DJ Steven, secondo me, ma non lo dico perché sono di parte, ma lo dico perché lo penso assolutamente, devo dire che DJ Steven si supera proprio puntata dopo puntata, mese dopo mese, si supera proprio per la sua conduzione, ma si supera anche per i film che sceglie, per le colonne sonore. E voglio ringraziare anch'io naturalmente i doppiatori che hanno accettato di venire ai microfoni di Music in the Movie e quindi naturalmente ai microfoni di Top of Music. Volevo ringraziarli di cuore perché sono venuti comunque diversi doppiatori nell'arco di questi ultimi mesi, dalla scorsa stagione a questa, e io li ringrazio perché comunque si sono raccontati attraverso comunque quelle poche domande che DJ Steven magari è riuscito a fargli, perché poi consideriamo che i tempi purtroppo radiofonici sono molto molto stretti, quindi le domande sono sempre molto molto limitate, però insomma dai, Voglio sempre ringraziare ogni fiore che ci viene regalato. Quindi grazie di cuore per essere sempre con noi. E allora vi ricordo il numero per i vostri messaggi, vi ricordo il 339-884-5138, ripeto ancora 339-884-5138. Seguitemi anche su TikTok come DJ Dani. Mi raccomando, cercatemi, seguitemi, che io ne sono onorata. Ovviamente su TikTok vedrete sempre aggiornamenti che riguardano Top of Music, ma vedrete anche aggiornamenti che riguardano altre mie storie, altre mie realtà. Vedrete aggiornamenti che riguardano proprio la mia vita e la mia persona, come ovviamente persona amica, ecco, come speaker, come cantante e come tutto. Quindi seguitemi anche su TikTok, seguitemi su Facebook, seguitemi su YouTube, mi raccomando, vi aspetto sempre numerosi in tutti i miei canali. Io adesso però vi lascio un attimo perché devo dare spazio alla musica. Noi ci risentiamo tra poco, naturalmente qui sempre ai microfoni di Top of Music, non andate via.

Allora, l'essere umano devo dire che è molto particolare, perché naturalmente ognuno di noi ha i suoi, chiaramente i suoi pregi, i suoi difetti, vabbè, ma a parte quello, ha determinati lati chiaramente del carattere che sono diversi rispetto ad un altro. Cioè io posso avere un determinato tipo di carattere, mentre ad esempio il mio la mia regia ne può avere un altro, no? Il mio tecnico regia può averne un altro di carattere. L'importante, secondo il mio modesto avviso ovviamente, l'importante è che comunque quando ci si rapporta con gli altri ci sia sempre il rispetto di tutti, di tutto quello che appunto viene detto, viene fatto, viene considerato, e rispetto soprattutto del carattere delle persone, che assolutamente non va giudicato. Si possono dare delle opinioni, ma sempre dette con educazione, mai giudicare il prossimo. Questo ovviamente è un mio modesto pensiero, che può essere condiviso come no. Ecco, anche quello, per esempio, il pensiero secondo me va sempre chiaramente rispettato, anche quando non si condivide. Comunque sto divagando, perché il discorso per cui io dico che i caratteri sono molto particolari, cioè gli esseri umani sono molto particolari e quindi sono molto diversi tra loro, è per dire questo: ci sono delle persone che sono abbastanza trasparenti, cioè un'altra persona riesce a vederne, a percepirne subito lo stato d'animo, quindi se è triste, se è felice, se è arrabbiato, se è tranquillo. Insomma, tutto quello che riguarda lo stato d'animo, e talvolta riesce a capire anche se, per esempio, quando riceve un regalo prova o meno piacere o disgusto, insomma, nel regalo che ha ricevuto. Io, per esempio, mi ritengo una persona trasparente per quanto riguarda il mio stato d'animo, però non so come si mostra la mia faccia nel momento in cui io ricevo un pensiero che magari non mi è proprio così tanto gradito. Perché dico che non lo so? Perché da una parte io penso ogni pensiero va comunque accettato con rispetto, perché ogni fiore è segno d'amore, e quindi è giusto che, a mio avviso, accettiamo qualunque cosa ci venga data. Però è normale, è palese, è oggettivo che ci possono essere quelle cose che a noi piacciono e quelle cose che a noi non piacciono, quindi non è detto che per quanto noi lo accettassimo quel pensiero magari ci piaccia. Quindi in quel caso io non so la mia faccia come si mostri. Certo è che accetto sempre con grande rispetto, e sempre con grande rispetto ringrazio tutti, quello sicuramente. Però non lo so, non sono neanche quel tipo di persona che mi piace il riciclo. No, riciclare un pensiero che non mi piace più di tanto non mi piace. Piuttosto magari lo metto da qualche parte dentro casa, che magari, non lo so, non stia troppo in mezzo, magari non è troppo in rilevanza, lo metto lì e quant'altro. Però riciclarlo no, non mi piace. Mi piacerebbe invece sapere voi, la vostra opinione, il vostro essere di fronte a questo. Dai, mettiamoci un po' a nudo. Nel frattempo io do avvio alla nostra musica che vi aspetta.

È chiaro, carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, che non sempre si possono fare le cose giuste, nel senso che talvolta può capitare di fare degli errori. Ma a parte degli errori, diciamo così, normali, ecco, ci sono anche quelle circostanze in cui magari quell'errore in realtà diventa una vera e propria gaffe. Qualcosa che succede, accade o per sbaglio o senza che voi ve ne rendiate conto, perché magari ne siete completamente inconsapevoli, ma nel momento in cui è accaduta vi vorreste realmente sotterrare, perché è un qualcosa per voi di assolutamente oddio, che non ci vorreste neanche minimamente pensare. Ho cominciato a pensare, oddio, ma questa cosa è successa davvero a me? Quindi io vi chiedo adesso, qual è la gaffe più assurda che vi è successa in pubblico o al lavoro? Quella gaffe per la quale vi sareste voluti sotterrare nel momento in cui è successa. Vabbè, io penso che me ne siano successe parecchie durante l'arco della mia vita, no? Perché poi, ripeto, sono situazioni che possono succedere, magari uno, ripeto, neanche se lo aspetta. Però vi racconto quella per la quale io ne ero completamente inconsapevole, però quando ne ho preso consapevolezza mi veniva assolutamente di sotterrarmi. Ero a scuola, adesso non ricordo che classe di preciso, comunque andavo a scuola, ero appunto a scuola e mi trovavo fuori a ricreazione con delle compagne. Durante l'ora precedente alla ricreazione c'era praticamente un insegnante con la quale io non mi trovavo molto bene, e poi aveva avuto un comportamento a mio avviso poco corretto. Però si sa, gli insegnanti hanno sempre il coltello dalla parte del manico, quindi ovviamente questo insegnante poteva beatamente e tranquillamente mettermi sul naso, come si suol dire, no? Quindi farmi poi anche pagare questa situazione. Ecco perché mi sembrava una gaffe, perché se ovviamente ero già fuori da quell'istituto, magari promossa e tutto quanto, non me ne sarebbe fregato altamente, perché magari quell'insegnante non era più mio insegnante, quindi ovviamente non era più mia insegnante, quindi ovviamente magari me ne sarei fregata altamente. Ma non, attenzione, perché l'ho detto prima, per me il rispetto è alla base, ma non perché appunto il mio obiettivo era quello di mancarle di rispetto, ci mancherebbe. Ma nel senso, non me ne sarebbe fregato nulla, perché magari lo avrei detto così per rabbia lì per lì, e se mi sentiva o meno, dico, non poteva farmi nulla, se non magari, non lo so, dirmi qualcosa come rimprovero o controbattere. Però a livello di didattico, ecco, non poteva farmi più nulla, perché ero fuori dalla scuola. Ma siccome ero ancora dentro la scuola ed ero ancora sua allieva, diciamo che mi sono sentita un po' male, nel senso, come vi stavo dicendo, vi spiego, ero fuori con la mia compagna per la ricreazione. Durante l'ora precedente alla ricreazione c'era questa insegnante con la quale era successo comunque un qualcosa che a me non garbava. Ora non ricordo i dettagli precisi, quindi non ricordo che classe ero, non ricordo che cosa era successo, ma ricordo proprio questo evento, che io non sopportavo quell'insegnante già di mio. Era accaduto qualcosa e io mi misi a parlare male di quell'insegnante, di dirgliene di cotte, di crude. A un certo punto lei dietro di me dà un colpo di tosse, e quindi lei era dietro di me che ha sentito tutto, e io mi volevo proprio veramente sotterrare, ragazzi miei, ragazze mie, non potete capire come mi sono sentita. Ecco, io mi sono messa a nudo, adesso tocca a voi.

Cari amici e cari amiche, dopo essere tornata da sottoterra, dopo la gaffa che vi ho raccontato, parliamo di bugie. E dico questo, ci sono moltissime persone che dicono no, io bugie non ne dico mai, io sono sincerissimo, dico sempre la verità, per me le bugie non vanno assolutamente dette, no, non esiste le bugie qui, le bugie là. Allora, io sono pienamente d'accordo, le bugie non vanno dette, bisogna essere sempre sinceri e dire sempre la verità, però talvolta vengono dette quelle che vengono considerate come bugie bianche. Oddio, alcuni anche su queste dicono sì, però io non ci credo alle bugie bianche, perché comunque, anche se dette a fin di bene, sempre bugie sono e le bugie non vanno dette. Ma ragazzi, ma dipende di che bugie si tratta. Oddio, allora, se per esempio succedesse qualcosa alla mia famiglia o a qualcuno a cui io tengo, che cerco di chiamare, di contattare, mi si viene detto ah sì, no, tutto a posto, tutto bene, stiamo bene, per esempio, no? E poi in realtà non è così, e lo scopro solamente dopo, o lo scopro solamente a pericolo terminato, diciamo che un po' mi arrabbierei, perché dico, io certe cose le voglio sapere, soprattutto se si tratta di salute. Però altro tipo di bugie, voglio dire, se mi vengono dette non me la prendo assolutamente, perché poi so che in realtà sono dette per farmi una sorpresa o per farmi bene in qualcosa, quindi in realtà non me la prendo. Per esempio, una volta mi è stato detto che mia mamma mi aveva detto che si era sentita con un'amica, con una grande amica, che è riuscita a prendersi dei giorni di ferie, a fare un biglietto e a venire a Palermo, quindi mi aveva detto che dovevamo andare in aeroporto a prendere questa persona. Io ovviamente felicissima, perché oddio, viene Monica, bellissimo, poi tra l'altro era pure in vicinanza al mio compleanno, anzi, a dire il vero, mo che ci penso, forse era il giorno prima del mio compleanno, bellissimo, viene Monica.

mangiare, perché comunque in concomitanza ci sarebbe stato il catering del collega che andava in pensione. E invece non mi doveva dare da mangiare, perché avrei mangiato qualcosina con lei quando sarebbe arrivata, con Monica quando sarebbe arrivata. Io sarei uscita sì ancora prima delle 2:30, in realtà io ho detto a lei alle 2:30 per avere un po' di margine, perché se io sarei uscita un po' prima e praticamente uscendo un po' prima andavamo con Monica a mangiare qualcosa in aerostazione e poi me ne sarei andata quando mamma sarebbe arrivata. E io le avevo detto invece che era per il catering, cioè che non mi doveva dare da mangiare, da mangiare da portare al lavoro, perché comunque con mamma prepariamo sempre qualcosa che me la porto da casa al lavoro, e non lo doveva fare perché appunto ci sarebbe stato il catering del collega, e che mi doveva venire a prendere comunque intorno alle 2:30, perché no, alle 3:30, scusatemi, perché lei comunque arrivava per le 2, io me ne andavo alle 2:30 da lavoro, quindi andavamo a mangiare qualcosa insieme e poi alle 3:30 sarebbe venuta mamma. Quindi le avevo detto di prendermi più o meno alle 3:30 perché c'era sta assemblea, a me non andava, e invece le ho detto di prendermi alle 3:30 perché c'era questa nemica, e farla aspettare chiaramente fino alle 4:15 non aveva senso, quindi le ho detto mangiamo qualcosa insieme e poi per le 3:30 ci facciamo venire a prendere da mamma e troverà te e il marito qui. Quindi era una bugia, ma in realtà era una bugia detta a fin di bene, ovviamente, per farle la sorpresa che sarebbe arrivata Monica. Quindi era una bugia, non c'era nessun catering, non c'era nessuna assemblea, ma c'era comunque Monica, e lei ovviamente è rimasta felicissima di questo.

0: This is Talk Pop Music.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivuglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivuglio. Vi aspetto!
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tivuglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tivuglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tivuglio.
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tivuglio. Ci sarai?
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no, è molto di più, amico mio.
6: E allora vi aspetto su Radio Tivuglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
8: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tivuglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Carissimi e carissime, allora eccomi qua nuovamente tornata in onda perché vi voglio citare adesso quest'altro argomento probabilmente un po' bizzarro. Ognuno di noi ha delle fisse sicuramente, cioè quelle cose che più che quelle fisse, magari quelle manie, ok? Quelle manie di cui sicuramente noi siamo proprio attaccati, ma ci rendiamo conto di essere così maniacali su questa cosa che cerchiamo di farle proprio quando nessuno ci guarda. Ad esempio, non lo so, c'è chi ha la mania di riordinare le magliette per colore, sempre abbinarle, non devono essere mai disabbinate, quindi quando le trovano disabbinate si mettono a riabbinarle. Ci sono quelli che per esempio hanno la mania di parlare con gli elettrodomestici o comunque con gli oggetti quando non funzionano, ci sono quelli che hanno la mania sempre di toccarsi i capelli, di pettinarseli, di sistemarseli, insomma manie di ogni tipo. Allora io mi chiedo: qual è la vostra mania più eclatante che voi avete e che comunque vi rendete conto essere una mania, quindi fate quando nessuno vi guarda? Allora, io vabbè, quella di parlare con gli oggetti o parlare da sola, talvolta quando devo fare qualcosa, come mania mi rendo conto di averla, però non è di quelle manie che faccio quando nessuno mi guarda, perché talvolta lo faccio a prescindere da chi ho davanti, chi non ho davanti. Certo, cerco anche un po' di limitarmi, nel senso che se sono davanti a persone di un certo calibro non è che mi metto a parlare da sola, quello sicuramente no, però insomma cerco su quello di controllarmi, ma lo faccio anche quando non sono da sola, quindi quando anche altri mi guardano tranquillamente. Se sono davanti al computer a fare qualcosa, dai, accenditi, dai, sii più veloce, cioè, per dire, no, lo faccio tranquillamente. Ma una mania che ho è questa: siccome io generalmente non sono abituatissima a portare occhiali, perché voglio dire, il mio deficit visivo mi porta a non dover necessariamente indossare gli occhiali, perché tanto li indosso o non li indosso io non vedo comunque. Però per esempio io ho acquistato ho acquistato gli occhiali smart, ok? Non dico quale modello per non fare comunque pubblicità, siccome di occhiali smart ce ne sono di diverso tipo, quindi potrebbe essere qualunque tipo. Ho acquistato gli occhiali smart e adesso un po' meno, perché comunque ho trovato una soluzione, ma prima avevo sempre la tendenza ad aggiustarli perché comunque scivolavano, quindi non era una mania inizialmente, però poi divenne una mania il fatto di doverli sempre controllare che non fossero scivolati, anche perché c'è chi mi dice: ah, non si portano gli occhiali alti, ma io obiettivamente bassi, vi dico la verità, non li sopporto, perché tanto comunque non devo guardare, non devo vedere, per cui devono essere ad una certa posizione dell'occhio. Quindi averli bassi non li sopporto, perché poi mi sento che mi premono ancora di più sul naso, preferisco averli un po' più alti. Quindi quando adesso che ho, appunto, per non farli più scivolare, ho trovato una soluzione, quella dei naselli trasparenti in silicone, diciamo che adesso la mia mania è quella di controllarli di continuo. Ora, siccome mi rendo conto che poi è una mania, quando non mi guarda nessuno io cerco sempre di controllarli quindi quando non c'è nessuno intorno a me io prendo e li controllo. Lo so, sono un po' maniacale forse? Probabile.

Va bene amici, va bene amiche, adesso maniacale o no, io chiaramente vi devo salutare perché nel frattempo la nostra ora è trascorsa, quindi non mi posso purtroppo trattenere più di tanto, uffa, mi dispiace, però naturalmente vi lascio agli altri programmi in palinsesto della nostra emittente, quindi vi lascio sempre in buona compagnia. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, carissimi e carissime. E poi non abbiamo pensato una cosa: siamo già nel mese di ottobre, quindi mi chiedo com'è dalle vostre parti, comincia il freddino o ancora è distante? Fatemelo sapere. Intanto io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa settimana e ci sentiamo alla prossima. Top of Music vi aspetta sempre. Ciao amici, mi raccomando, non mancate, non ci abbandonate, ascoltateci sempre, proponeteci sempre tanti argomenti di cui parlare, che le vostre proposte sono sempre ben accette, mandateci sempre tantissimi messaggi. Vi ricordo il numero 339-884-5138, ricordo ancora, lo ripeto, 339-884-5138, salvatelo nella vostra rubrica così non ve lo dimenticate mai. Mai, salvatevelo come Top of Music, il programma di gran classe. Mua! Alla prossima!

0: andare via. Ascoltami, non ti dico una bugia.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA Femme Alt Radio All Gode.
3: From 7VA FM Alt Radio All Gode.
4: From 7VA FM barra diagonal alter radio al godei
5: from 7 bar FM alter radio all godei
6: from 7 bar punto FM barra alter radio all godei
7: from 7 bar punto FM alter radio all godei
8: from 7ba.fm / alter radio all godei. From 7ba.fm / altiradio.
9: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento quello di oggi davvero particolare perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
10: Pronto, eccomi.
9: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
10: Sai, grazie a te.
9: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze, ma in realtà io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
10: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene, sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
9: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
10: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
9: Vabbè, Karen, sei tra i big perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora ora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
10: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
9: sì,
10: serve sempre.
9: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
10: esatto,
9: bisogna
10: sì, quindi ancora più ansia.
9: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora
10: grazie.
9: Per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
10: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto
1: quello,
0: bello,
1: sì,
0: questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori, grazie, che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, e sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiamata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: spazio dedicato alla musica indipendente, si chiama proprio Ora Musica. Allora, nostra ospite oggi Silvia in Blues. Ieri abbiamo ascoltato il nuovo singolo e oggi ne parleremo direttamente con lei. Ma come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Una giornata uggiosa, 1980, Lucio Battisti oggi ad aprire Ora Musica con il classico che apre i nostri spazi. Novità al primo ascolto, Sant'André.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, oggi andiamo nel milanese e facciamo una chiacchierata con Silvia in Blues perché c'è un nuovo singolo, ben ritrovata anzitutto. Ciao Silvia.
2: Ciao Riccardo, grazie che ci ospitate nuovamente.
1: Molto piacere.
2: Per raccontarvi un po' di noi e
1: esatto.
2: Della nostra musica.
1: Dopo e una serie nostra... di singoli in italiano, adesso è arrivato questo che invece è in inglese.
2: Esattamente, sì, le nostre prime produzioni sono in italiano, siamo partiti con Rimanere Soli e poi abbiamo unito a questo filo conduttore che attraversa il nostro progetto artistico, anche perché la pace è figli del nostro tempo,
1: sì.
2: Ed ora abbiamo voluto dare un vestito che portasse il nostro progetto anche a livello internazionale, anche se devo precisare che Rimanere Soli, nonostante la lingua italiana, è arrivata anche a Memphis dai nostri amici che abbiamo conosciuto al Porretta Soul Festival e nonostante la lingua il messaggio e l'intenzione arrivò pienamente, ma a questo punto abbiamo deciso di proporre Your Lovely Smile e quindi un brano in inglese.
1: Brano che tratta un po' di gratitudine, giusto?
2: Sì, esattamente. Questa canzone principalmente parla proprio di memoria, di ricordi, ma non abbiamo voluto farlo in maniera nostalgica. Questa assenza di cui si parla nella canzone l'abbiamo voluta raccontare non come un vuoto, ma soprattutto come quella capacità che hanno le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita e che oggi non ci sono più, hanno la capacità di continuare a vivere dentro di noi attraverso quello che hanno saputo donarci,
1: certo.
2: e lasciarci, e quindi questo sentimento di gratitudine è il centro di Your Lovely Smile. La memoria per noi in questo caso diventa un linguaggio attraverso cui questo racconto prende forma, e potrete poi vedere anche visivamente questo racconto quando uscirà prossimamente l'anteprima del videoclip che abbiamo realizzato per Your Lovely Smile.
1: Noi adesso andiamo infatti ad ascoltare Your Lovely Smile con Silvia in Blues. Velocemente, le coordinate per raggiungervi in rete?
2: Assolutamente sì, il nostro website su Beacons e poi la nostra pagina social su Instagram hanno lo stesso indirizzo, Silvia_inblues. Qui trovate tutto il nostro mondo di brani originali, tra cui Your Lovely Smile ovviamente, e anche le reinterpretazioni che abbiamo pubblicato dei brani che fanno parte del nostro repertorio anni 50-70, con la nostra formazione essenziale, voce e chitarra, essenziale ma con una capacità sonora e comunicativa molto forte. Quindi vi invitiamo anche a venire ad ascoltare e a vedere un nostro concerto live.
1: Bene, rimarremo aggiornati, ma adesso andiamo ad ascoltare Your Lovely Smile, Silvia in Blues. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie ancora a voi, grazie di cuore.

0: Silvia in Blues con il nuovo singolo Your Lovely Smile, oggi ospite nel nostro spazio interviste.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

Frammenti di ricordi, Summer Together, promozione qui a Ora Musica con questo brano pieno di citazioni che ci riportano a tantissime canzoni della musica italiana che hanno segnato i tempi, la storia. Il nostro viaggio continua con Sweet, il singolo di Tony Fortunato, Abigail Biniel.

pezzo molto particolare quello che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, una reinterpretazione di Sweat con la partecipazione di Abigail Bignell per il nuovo singolo di Tony Fortunato, brano molto molto particolare con un ruolo importante affidato alle chitarre e a strumenti come Leibov e altre cose, insomma molto molto bello il singolo di Tony Fortunato. Spazio anche a Sinforosa, Dolce Vertigine è il nuovo singolo.

0: Ora musica sinforosa, il nuovo singolo in promozione, Dolce Vertigine.
1: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Letne Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye!
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no. È molto di più, amico mio.
6: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
8: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: sopravvivenza.
1: La sopravvivenza, questo è il singolo di Fabio Cardullo, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Pezzo d'effetto quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Torniamo nel 1982 e sogniamo con Chris Isaak.

0: Questa non è soltanto una canzone, questo è un viaggio. Chris Isaak oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. A quest'ora ogni giorno viaggiamo nel tempo e ritroviamo un grande classico. Poi si torna alle nostre novità. Questo è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato.

0: Il nuovo singolo di Gianni Fiorellino qui a Ora Musica, tra le nostre novità, Cum me manche.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: canzone. Senza differenza, siamo una nazione.
1: Bianco e nero,
0: un'unica canzone.
2: The Acrob, si chiama Unico Colore, il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna ad uno dei momenti attesi del nostro appuntamento quotidiano, quello con i ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: 1980, Gianni Togni, Luna.

0: ci fa viaggiare nel tempo e oggi abbiamo ritrovato Gianni Togni in uno dei suoi grandi successi. Siamo nel 1980, Gianni Togni se la passava molto bene perché in quegli anni ha sfoderato alcuni singoli veramente importanti. Luna è uno di questi, ma come dimenticare anche ad esempio Giulia, altro grande successo di Gianni Togni. Domani altro classico alla stessa ora, adesso invece ascoltiamo Cambierei anche il nome, la canzone di Gabriele Trapani.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: cambierei anche il nome. Il singolo che arriva dopo Voodoo, altro brano che segna il ritorno di Gabriele Trapani da Palermo con il nuovo progetto. L'hai ascoltato qui, Aura Musica.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 33 minuti.
3: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.
4: Tell me what you really like. Baby, I can take
5: my... Ora musica, le novità del giorno.
6: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino. Ti svegli?

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di

Stringimi dai che al caldo forse poi riesco a dormire. E se ne andasse a fanculo la luna, le stelle, il tuo sorriso di sangue che ridi e si pente. Vieni più giù, non fare quella

0: ragazzi, benvenuti anche questa settimana. Siamo pronti alla grande, grandissima programmazione, grandissimo programma anche oggi vi aspetta con un... sto partendo tutto da solo, ragazzi. No, ma c'è anche Dora.
1: Tranquillo, avanza, non hai nessun
0: problema. Non c'è più spazio, Se avanzo non c'è più spazio. Siamo arrivati al limite. Come state? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Contento per i nostri ascoltatori.
0: Giusto, poi ci manderanno anche qualche messaggino al 371-4634-294. Io lo sto già iniziando a mandare, così prendono appunti e mandano i messaggi.
1: Esattamente,
0: no? Cosa ci aspetterà oggi Dora all'interno di A Tutta Musica?
1: Molta emozione. Mucha musica.
0: Partiendo
1: del artista. También tenemos nuestra sección de señalibro y también las solicitudes de nuestros oyentes.
0: Exacto, le vostre richieste musicali, sí. Le vostre richieste musicali que son siempre pronte. E poi tanta bella musica, come stava dicendo Dora,
1: Esattamente.
0: Quella non manca mai, poi siamo su A Tutta Musica. E quindi
1: Queria preguntarte che se piace il gelato.
0: Sì, mi piace il gelato, sì.
1: Sì. C'è qualcun sapore in speciale o...
0: Guarda, giusto oggi mi sono mangiato un po' di cassata. Non è una cassata, però. la cassata per esempio mi piace. Poi avevo assaggiato anche la crema fiorentina. Mi piace molto con gli amaretti, sì. E il pistacchio.
1: Che bueno, sì.
0: A te cosa ti piace?
1: Mi gusta, diciamo, mi piace il de brownie.
0: Ok, brownie.
1: Mi piace il con uva. L'uva passa.
0: Sì.
1: E con cocco, bueno, diverso de qui. De qui può essere il cioccolato, il pistacchio, la fragola, eccetera, sino qui non terminiamo
0: perché poi iniziano poi ci sono tanti gusti, poi ci sono quelli artigianali, poi ci sono i sorbetti. Quindi lasciamo perdere. Sì.
1: Stavo guardando una notizia che in Egitto hanno fatto un gelatino piccolo.
0: Come piccolo?
1: Sì, piccolissimo. Hanno fatto de diversi sapori.
0: Un mini?
1: Sì, mini il gelato. Así, così puoi provare tutti i sapori e decidere qual ti piace di più.
0: Quindi per esempio anche in una gelateria ci sono questi mini gelati?
1: Esattamente, di tanti sapori.
0: Quindi tu dici, magari questo è un sapore strano che non l'ho mai conosciuto, non lo conosco.
1: Sì.
0: L'assaggio un pezzettino, diciamo un mini gelato, e poi se mi piace prendo quello grande.
1: Esattamente. O lo llevas, per esempio, per la festa, per un matrimonio, per un...
0: un rinfresco.
1: Anche
0: Una bella cosa, una idea. Un'idea carina questa.
1: Sì,
0: mini gelati.
1: È una nuova forma che sale ora il helado, no? De venderlos en porciones pequeñas para probar todos los sabores y luego definir cuál es el que te gusta más.
0: Porque noi conosciamo i mini cornetti, i mini coni, quelli che si vendono nel supermercato, che sono piccolini.
1: Sì.
0: Questi quindi allora sono ancora più piccolini.
1: Sì.
0: Dovrebbe essere più piccolino.
1: Sì, esattamente. Entonces tú puedes hacer el orden de tanta cantidad de todos pequeñitos, así de variedad.
0: Dai, che bello.
1: Non so, che tal te parece?
0: No, a me sembra una cosa originale. Poi magari vederli sono anche simpatici da vedere, quindi ti dà la... E poi una cosa bella, perché tu puoi provare i gusti senza comprare per forza quello grande.
1: Esatto.
0: Quindi non ti spendi 2-3 euro o 4 euro a volte per un cono oppure un gelato, un gusto che magari non lo sai com'era il gusto, il sapore.
1: Sì. Eso puede sorprender, como digamos, no te puede gustar, ¿no?
0: Sí. Ma io mi ricordo una cosa, adesso parlando sempre di gelati, mi ricordo che tanto, forse 10 anni fa, 5 anni fa, non me lo ricordo proprio il quando era, però era andato in una, c'era un periodo dove vendevano questi tipi di ghiaccioli,
1: sì,
0: che si chiamavano Bo.
1: Sì,
0: voglio un Bo.
1: Sì. Curioso, curioso il nome, voglio un Bo.
0: Un Bo.
1: Però come era? Come
0: che gusto è... vuoi un Bo?
1: Sì.
0: Perché non, allora, il gusto era differente, praticamente tu non dicevi voglio al gusto fragola, al, al gusto limone, al gusto menta.
1: Ah, il Bo è una sorpresa.
0: Esatto, perché ah, tu scegli il colore.
1: Sì.
0: Però il colore può essere verde,
1: però il sapore
0: però
1: no,
0: magari un sapore di fragola. Capito?
1: Ah, por eso Bo.
0: Oppure
1: il color non è uguale al sabor.
0: Esatto, era, era rosso, l'avevo preso rosso ed era gusto banana.
1: Ah,
0: che uno è convinto che fresa, gusto banana è
1: a fragola.
0: Esatto.
1: Non lo so che altro sarà rosso. Ciliegia.
0: Sì, ciliegia. Ciliegia. Però banana è impossibile, giusto?
1: No.
0: Eppure no, era gusto banana.
1: Ah, cebre. Però già non sì, lo vende.
0: Non lo so, adesso da un bel po' che non li ho più visti in commercio, però magari ci sono, magari sono io sì, che non ho guardato bene, quindi magari fateci sapere voi se ci sono ancora questi gelati, questi ghiaccioli Bo che avevano il colore differente dalla, dal sapore, se sì, avete provato questa cosa, oppure fateci sapere che gusto vi piace, che sapore vi piace del gelato, e noi lo diremo qua in diretta. Mandate il vostro messaggio al 371 4634 294 e adesso, cara Dora, sta iniziando

E questa era Ozzy con Luck Wet. Qui a Tutta Musica, il primo messaggio è quello di Gianluca che ci scrive anche

0: cucciolone. Ricordiamoci di mangiarlo prima che il sole lo squaglia, va bene? È giusto Gianluca, grazie per il tuo messaggio Gianluca. E adesso ragazzi, noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi torniamo subito dopo con il Mix Time. Mix by hands in the air, it's time to dance, let the beat take over. This is Mix Time.
1: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni, scalda, fredda, tiepida, tre anni di garanzia a salvaguasti a 19,99 euro. Latte senza lattosio e acqua senza acquosio a 1,99 euro al litro. Zucchine fresche, se le prendevi tre settimane fa, a 1,99 euro al chilo. E il cagalogo Didel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano a 1,99 euro al litro. Cric idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99 euro. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore a 19,99 euro. Fette di salame per gli occhi a 1,99 euro. 99 al chilo. Set di merendine

istituto a 1,99€. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a 1,99€. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a 1,999€. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero!

0: bellissimo, bellissimo mix time oggi. Era Dora Gutiérrez, Emmanuel Napoli con Baila e Bonnie M con Rasputin. Maravilloso questo remix.
1: Grazie, grazie.
0: E il mix time torna la prossima settimana.

un po' di energia ve la regaliamo sicuramente, e ce la regalano anche i nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimenchiocciolamail.com, e grazie anche alla piattaforma Smashify, che possono anche mandare la loro richiesta di essere inseriti nella playlist di Radio Dimensione Dance su Spotify, e poi noi li mettiamo anche qui in onda. Questa settimana è giunta l'ora per quanto riguarda ascoltare un bellissimo pezzo. Lui si chiama LFN e ci fa ascoltare Passo Lento.

LFN e lo potete trovare su Spotify. Questa è la versione remix di Luna in Tasca, è praticamente la versione remix, e adesso poi, adesso sulla, su Spotify, sul suo profilo Spotify, potete ascoltare anche

Ciao a tutti, bentornati alla rubrica Segnalibro. Sono Luca, dalla biblioteca di Marrubio. Oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati nell'ultima settimana. Il primo romanzo è intitolato La stanza della verità, di Clara Sanchez, un thriller psicologico ricco di mistero e dramma familiare. La protagonista si trova coinvolta in una vicenda in cui il passato, i segreti e le verità nascoste di alcune persone tornano improvvisamente a galla. Al centro del racconto c'è una misteriosa stanza della verità. Il romanzo procede tra dubbi, rivelazioni e rapporti umani. Un libro coinvolgente che punta soprattutto sulla psicologia dei personaggi e sul mistero. Un altro romanzo amatissimo della famosa scrittrice internazionale. Il secondo libro è intitolato L'importanza di credere nei sogni. La scrittrice è Letizia Moratti. È un libro autobiografico

lavoro e della responsabilità. Un bel libro motivazionale che vuole trasmettere un messaggio di fiducia e incoraggiamento. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato La vita si è per te un giardino, un romanzo storico sentimentale. La protagonista è una ragazza di nome Giulia. Dopo un anno difficile inizia a lavorare in un importante giardino.

quel che riguarda le novità editoriali in arrivo nella biblioteca di Marruvio, oggi vogliamo presentare tre libri per adulti e ragazzi. Il primo è intitolato Quando l'Italia rinacque, del famoso scrittore italiano Aldo Cazzullo. Nel suo nuovissimo saggio Cazzullo racconta il Rinascimento attraverso i suoi grandi protagonisti, i Medici, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e altre grandi figure che hanno fatto rinascere l'Italia. Cazzullo non si concentra solo sull'arte, ma anche sulle guerre, sugli intrighi politici e sulle scoperte geografiche, raccontando gli episodi più importanti della storia. Questo saggio interessantissimo rende accessibile la storia a chiunque. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Le ali in una stanza, un romanzo storico familiare che siamo sicuri piacerà tantissimo agli utenti di Marruvio. La storia è ambientata a Palermo, racconta la vicenda di donne, passioni, segreti e legami familiari, come sfondo una città in continua trasformazione. Un libro interessante per chi ama i romanzi storici con atmosfere d'epoca e forti personaggi femminili. La terza novità editoriale è dedicata ai ragazzi e intitolata L'ombra di Baker Street, una nuova avventura ambientata nell'affascinante mondo di Sherlock Holmes, tra indizi, misteri e un caso da risolvere ricco di enigmi. L'ambientazione londinese e il ritmo investigativo rendono il libro interessante e in grado di avvicinare i ragazzi alla narrativa classica del mistero. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, vogliamo ricordare che sono disponibili nuovi libri sia per adulti che per ragazzi, acquistati grazie al contributo MIC. Presto arriveranno nuovi libri dedicati alla Sardegna. In questi giorni potete vedere nei nostri social le foto dell'attività dedicata alla festa dei nonni, attività svolta con i bambini. Mentre lunedì 12 riprendono gli incontri del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna alla prossima.

0: onda con tutta musica e grazie anche allo spazio dedicato a voi. Però adesso volevo salutare Massimo che ci ha scritto: mi siete mancati tantissimo. Grazie Massi, anche tu ci sei mancato tantissimo. E volevo salutare anche a Stefania e anche Angela che ha scritto che lei il gelato le piace al gusto fragola. Va bene, grazie. Anche a me piace il gusto fragola, lo sai, non te l'avevo detto, ma mi piace anche il fragola, mi piace tutti.
1: La lista delle spese.
0: Sì, okay. Prossimo gelato alla fragola, va bene, perfetto.
1: Okay.
0: Allora siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quindi diciamo accontentiamo la richiesta di Gianluca che ci scrive, voleva ascoltare Robe Rock, che è un nostro amico, lo salutiamo, insieme anche a Gianni Fanti e a Lolo DJ che poi conducono un programma anche su Radio Dimensione Dance. Però noi adesso ascoltiamo solo Robe Rock con This Is The Freedom.

0: My Heart.
1: Estamos concentrados acá con la canción.
0: Bella, bella.
1: Lento, un po' al buio.
0: E uno si rilassa e poi si addormenta, eh?
1: Esatto.
0: Fabio, ci fai addormentare ad ora così, eh?
1: Adesso vamos con la richiesta de Bárbara. Bárbara richiesto The Clash con Shall I Stay or Shall I Go?

0: Prepárame la guitarra, qué suono,
1: Sí, aquí no ve ninguno, pero están danzando, seduti.
0: No, però questa è una di quelle canzoni che non ti dimentichi mai, che ti piace riascoltarla, è bella.
1: Generazione.
0: Grazie a Barbara per questa bellissima canzone, che non me la ricordavo così bellissima. Grazie, cara Dora, siamo arrivati
1: alla fine della fine.
0: No, speriamo di no. Alla fine del programma, ragazzi.
1: Alla fine del programma. Ok.
0: Sono contenti quelli che ci stanno ascoltando. Che meno male, ce ne possiamo andare.
1: Siamo liberi,
0: possiamo fare quel che vogliamo. Va bene, siete liberi, ragazzi. A proposito, volevo, prima di liberarvi, volevo salutare Canale Testa per la gentile concessione della pubblicità. Poi salutiamo a Luca della biblioteca di Marrubio, che lui è sempre presente e cura nei minimi particolari la rubrica Segnalibro. Quindi andate anche a trovare a Luca nella biblioteca di Marrubio se siete qui in vicinanza. E poi volevo salutare naturalmente tutti voi, ringraziare tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato fino alla fine, per averci sopportato e supportato.
1: Esattamente. También recordamos la página Facebook e Instagram como Dimensione Dance y en nuestro canal de YouTube.
0: Sí, a tutta música.
1: Aquí lo cogemos. Para perdido en el espacio.
0: No, tranquilo.
1: Recuerden dejar sus mensajes al 371-4634-294.
0: Y noi ci sentiamo per la próxima settimana. Ciao a tutti.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta
2: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, la puntata, l'ultima puntata del mese di maggio, la 30ª della stagione, l'abbiamo aperta con la grande carica di questa Star, duetto fra i Black Crowes e gli Whiskey Myers. Grandissimo brano, grandissima carica di country rock. E con il prossimo brano invece rallentiamo un attimo perché andiamo un po' di contemporary, anzi di quasi di old country. È un nuovo singolo, però lui è il grandissimo Owen Temple e questa è Old Home Places.

Hold On Places, lui era il grande Owen Temple, e si continua con un altro nuovo singolo, lui è il grande Wade Foster, ultimamente sta rilasciando dei grandi bei brani come questa Anytime, Anywhere, Antonio Ette.

Anytime, Anywhere, Internet, Wed Forster, suo nuovo singolo. Intanto io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Bulbonezilla, quella di WCR Radio, dove Bulbonezilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a quella di Bulbonezilla Live, dove in contemporanea vi faccio vedere le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bulbonezilla è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Bulbonezilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E noi continuiamo con un brano che è un bel bluegrass, arriva da un album che si chiama Just Me and My Friends, lui è Charlie Barrett e questa è She Drives Me to Drink.

She Drives Me to Drink, Charlie Barrett, dal loro nuovo album Judge Me and My Friends. E continuiamo invece con un altro nuovo singolo, una bella collaborazione fra Dalton Torres e Giovanni and the Hired Guns. La canzone è già partita in sottofondo. Questa è Wishing I Was Still.

Continuiamo con un altro bel nuovo singolo, anche questo uscito da pochissimo, è già partito in sottofondo, loro sono i Gasoline Gypsies e questa è la loro 74 Summers.

Erano i Gaslight Gypsies con la loro 74 Summers. E a proposito di brani anche abbastanza estivi, il prossimo in realtà è una cover del 2023. L'originale fu una bellissima collaborazione tra il grande Tim McGraw e Parker McCollum. Ha deciso di rinciderla il bravissimo John Wolf. E io vi dico, qua mentre l'ho ascoltata diverse volte, a me sono venute in mente le atmosfere del grande King George Strait. Questa è Papers Umbrellas, rifatta da John Wolf.

Wolf con questa Paper Umbrellas. Io vi consiglio di sentire anche la versione originale di Tim McGraw e Parker McCollum, ma questa è degna di nota. E allora intanto io vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Zilla, microfono c'è Gianluca X, e il prossimo è uno di quegli artisti che ha uno stile e una voce inconfondibile. Era un pochino che non rilasciava nulla quando è venuto fuori questo brano lo scorso weekend. Ho detto questo va subito in playlist a Blue Bonnet Zilla. Sto parlando del grande Red Shahan e questa è la sua nuova Eyesight.

Red Sean con la sua nuova Eyeside. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Elisa, Silvia, Stefano, Fabio, Alessandro, Gianni, quindi Fabrizio. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa canzone di un album che è uscito a gennaio. Io qualcosa vi avevo già fatto sentire. L'album si chiama semplicemente Country Music, che è quella che viene trasmessa qui a Blue Bonnet Seal. La canzone è Country Ain't Country No More. Lui è Terry Glenn Adams.

clic clic clic alla playlist di Bluebonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi se volete ci sono più di 5500 canzoni da ascoltare, quindi potete andare lì anche a sentirvi un po' di country trasmesso qui a Bluebonnet Silk. A proposito di grande country, è uscito un nuovo singolo di un giovane ma sempre meraviglioso e bravissimo, lui è Bailey Zimmerman, che ha fatto uscire la sua nuova The Climb.

Intanto fatemi anche ringraziare il buon Dalton Torres che ha cuorato, commentato e condiviso il post a lui dedicato della sua collaborazione con Giovanni di Iron Guns nella canzone che abbiamo messo in precedenza. E il prossimo invece è un gruppo, possiamo chiamarlo quasi una all-star band, vi dico solo un paio di membri: Zane William e Paul Eason. Probabilmente molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Wilder Blue, che hanno fatto uscire il loro nuovo singolo che si chiama I Livin'.

I Living, erano i Wilder Blue. E la prossima canzone invece arriva da un album che potrei anche definire estivo, e considerato le temperature di questi giorni, adesso io non so dalle vostre parti che temperature faccia, ma qui dove sto io in questi giorni superiamo ampiamente i 30 gradi, quasi quasi anche di sera. Lui è Kyle Clark, ha fatto uscire un album che si chiama Better Than a Boat, e vorrei ben vedere, e questa è Life is What You Make It.

L'album Better Than a Boat, lui era Kyle Clark. La prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Next Act. Loro sono gli Step Canyon Ranger e questa è Back of Beyond.

Back of Beyond, Step Canyon Ranger, dal loro album Next Hack. Mentre la prossima canzone arriva da un album il cui titolo è Come vedono la vita gli ottimismi, ovvero il bicchiere mezzo pieno, Glass Half Full. Lui è Jake Adler e io da questo album ho estratto questa Fire and Rain.

Fire and Rain, lui era Jake Adler. E la prossima canzone, che è già partita in sottofondo, invece l'ho tirata fuori da un album che si chiama Rattlesnake Boy. Lei è Maynard Larkin e questa è Home Is Where the Heart Is.

era Minor Larkin con la sua Home is Where the Heart Is. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 30ª puntata della stagione, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove incontrerete con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche la prossima canzone che arriva da un album, nuovo album di Michael Peterson. Voi sapete che gli americani hanno grande rispetto per i veterani di guerra. Michael Peterson ha rilasciato questo album che si chiama We Are Veterans, e io ho scelto questa The Man They Sent Back Home. Gianluigi X vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio con questa The Man They Sent Back Home, Michael Peterson.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Rieccomi puntuale su questi microfoni per una nuova puntata di Nota nel Tempo in compagnia di Simone Russo. Ben ritrovati a tutti. Anche oggi apriamo insieme una nuova pagina del nostro viaggio musicale. Come sempre saranno protagonisti grandi artisti italiani e internazionali con canzoni che hanno attraversato epoche diverse e che continuano a essere ascoltate e amate. Quindi preparatevi a un'ora di musica, ricordi ed emozioni. Iniziamo subito e partiamo con un grande classico dei Dire Straits, un brano dal ritmo allegro e coinvolgente, capace di trasmettere immediatamente energia e buon umore. Andiamocelo ad ascoltare.

Torniamo in Italia con una delle grandi canzoni italiane più conosciute anche all'estero, una melodia semplice e immediata che è diventata un vero classico. Andiamocela ad ascoltare.

Continuiamo con i Bee Gees e uno dei loro grandi successi, una canzone caratterizzata da una melodia raffinata e da quelle armonie vocali che hanno reso inconfondibile il gruppo. Andiamocela ad ascoltare.

E adesso passiamo a una delle interpretazioni più conosciute di Fiorella Mannoia, un brano che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tutta la musica italiana. Andiamocelo ad ascoltare.

Torniamo agli anni 80 con una delle ballate pop rock più riconoscibili di quel periodo, una canzone che ancora oggi conserva tutto il suo fascino. Andiamocela ad ascoltare.

È il momento di uno dei brani più intensi del repertorio di Vasco Rossi, una canzone capace di raccontare emozioni e riflessioni attraverso una melodia indimenticabile. Andiamocela ad ascoltare.

mentira. Por uma resenha. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa.

0: Senti che bel rumore.
1: Concludiamo la prima parte con una delle canzoni più conosciute della musica italiana, un vero classico dei Nomadi, capace di attraversare le generazioni senza perdere il suo fascino. E quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamocela ad ascoltare.

0: E con questo grande classico si conclude la prima parte di Nota nel Tempo. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, ci risentiamo tra poco sempre qui con la seconda parte della nostra puntata. Non andate via, a tra poco.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 32 minuti. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
0: Eccoci nuovi insieme, riprendiamo con una delle grandi ballate internazionali degli anni 90, una canzone intensa che ha conquistato milioni di ascoltatori. Andiamocela ad ascoltare.

Torniamo alla musica italiana con i Mattia Bazar, un brano dal sound particolare e moderno diventato uno dei grandi successi del gruppo. Andiamocelo ad ascoltare.

Adesso spazio al ritmo con un incontro tra rock e sonorità latine, un successo internazionale che ha conquistato le classifiche alla fine degli anni 90. Andiamocela ad ascoltare.

una delle canzoni più conosciute di Riccardo Fogli, una melodia semplice e immediata che continua a essere ricordata e apprezzata dal pubblico italiano. Andiamocela ad ascoltare.

Alzami il ritmo con un grande classico della musica internazionale, un brano allegro e coinvolgente che porta immediatamente un'atmosfera di festa. Andiamocela ad ascoltare.

Torniamo alla musica italiana con Ron, una canzone ironica, allegra e coinvolgente, diventata negli anni uno dei suoi brani più conosciuti. Andiamocela ad ascoltare.

0: is a story of a wolf and the world.
1: Concludiamo questa puntata con una delle opere più celebri di Lucio Dalla, una canzone intensa e suggestiva che rappresenta uno dei grandi successi della musica italiana. Andiamocela ad ascoltare.

0: Cari amici ascoltatori, per questa settimana purtroppo il mio tempo a disposizione è terminato. Anche oggi abbiamo ripercorso insieme grandi successi della musica italiana e internazionale. Ci risentiamo puntuali su questa emittente fra 7 giorni. Da Simone Russo vi auguro un buon proseguimento con i programmi di questa emittente. Grazie per averci fatto compagnia e appuntamento alla prossima puntata di Note nel Tempo. A presto!
1: Su Radio Tigulio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
2: 4, 3, 2, 1.
3: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
4: Marco Mari, mi fai ballare?
5: E come no?
6: Eccomi qua ragazzi, siamo pronti per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla musica dance, più importante del momento, più importante di questo autunno 2026, e siamo ben lieti di cominciare ad avere molte delle canzoni che ci accompagneranno il prossimo Capodanno. Beh, lo possiamo dire, no? Non manca poi tantissimo, mamma mia, a me sembra che all'inizio di quest'anno c'eravamo ieri e invece siamo già praticamente ad ottobre inoltrato. Dai che andiamo con la prima novità di quest'oggi. Noi apriamo sempre con una novità. Questo è il nuovo singolo di Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, davvero bello, davvero molto importante. Quindi apriamo con questa ritmica anche piuttosto sostenuta, ragazzi, eh? Beh, insomma, oggi si apre così. Poi magari piano piano vedremo di rallentare qualche battuta per minuto.

Eccolo qua il nuovo singolo di Swedish House Mafia. La musica scandinava sta andando molto forte in questo 2026. Diverse le produzioni che arrivano da quella parte d'Europa, ragazzi. È davvero interessante questa cosa. Ma ci rifaremo, noi italiani siamo sempre stati molto bravi a regalare buona musica in giro per il mondo, musica dance, ne abbiamo ancora qualcuno che sa realizzare buona musica. Bene ragazzi, intanto noi si procede, ormai siamo entrati nel Get Up and Dance di quest'oggi, non ci resta che proseguire il nostro cammino che ora vede la presenza di Alok. Tra poco ci saremo, anzi tra poco avremo anche lo sguardo a quelli che sono gli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno al 30° minuto e il sorriso del giorno verso la conclusione.

Eccolo qui un altro esponente della musica dance scandinava, Axwell, uno della vecchia guardia ormai, un po' attempato ma sempre attivissimo. Allora ragazzi, diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti non musicali all'interno di Get Up and Dance. Al 30° minuto avremo l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, vi parleremo di che? Di come si fa ad andare d'accordo con una persona, che sia la propria persona amata, che sia un amico, che sia un collega di lavoro, eccetera, eccetera, anche un familiare. E invece verso la conclusione la nostra attenzione si rivolgerà alle zanzare, sì. Quel sorriso del giorno della scorsa settimana, che poi ho accantonato per qualcosa di più sfizioso, ve lo ripropongo questa settimana, anche perché non è cambiato molto. Sì, le temperature si sono abbassate, ma le zanzare permangono, non mollano niente. E intanto noi proseguiamo il nostro cammino, amici. Il tempo di questo brano e poi ci sarà la pausa, dopodiché il disco Flashback, il primo della giornata. Sentite che bello questo funkettino, eh?

0: E questi sono il fenomeno del momento, i The Bausa. Provate a pensare da dove arrivano, dalla Norvegia. Andiamo in pausa.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Get Up and Dance, amici. L'appuntamento con la musica dance più importante del momento, che a questo punto apre la prima piccola finestra sulla musica dance di ieri. Proprio così. Torniamo indietro di un po' d'anni e andiamo a ripescare un grande successo del passato che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto divertire, che ci ha portato delle belle sensazioni ed emozioni. Dopodiché, tra 4 minuti e mezzo, il tempo di ascoltarci questa canzone, ricominceremo a macinare la musica dance di quest'autunno 2026. Ma ci pensate, ragazzi, che tra 3 mesi dovremmo dire 2027? Mamma mia, a me viene già freddo.

voilà ragazzi, siamo andati a riscoprire questo successo di Sigala che ci ha riportato indietro di un po' d'annetti, ma adesso riprendiamo con la musica dance del 2026.

The Sound of Legend, San Francisco, ma quanto l'abbiamo ballata la scorsa estate questa canzone, anche perché poi tra l'altro prende spunto, prende radice da un pezzo degli anni 60, quindi pensate un po' quanti anni ha questa armonia. Allora, siamo arrivati nel frattempo anche all'appuntamento con la prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, riflettiamo sulle tante cose che ci circondano. E adesso, ragazzi, andiamo a parlare di amore e di, diciamo, condivisione delle cose. Sentite un po' qua. Due persone possono andare d'accordo se avvicinandosi non perdono la propria radice. Direi che siamo perfettamente d'accordo, perché poi alla fine una finisce per annullarsi e in caso di rottura poi si trova a non avere più niente, ma in tutti i sensi, a non sapere più chi è. Chi l'ha detta questa frase? Herman Hesse. E intanto noi si procede con la musica, ragazzi. Ci troviamo più o meno a metà del nostro appuntamento. Siete all'ascolto di Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla musica da discoteca più importante del momento, in conduzione. Una volta si diceva così, negli anni 70-80 si diceva in conduzione Marco Mari. Oggi invece è più figo dire on the mic. Dai che si prosegue, andiamo, forza! Teniamo alto il morale della truppa o della ciurma. Beh, magari d'estate lo si dice proprio così, della ciurma, perché si va per mare, o perlomeno si cerca o si spera o si vorrebbe.

questa è quella parte dell'anno che musicalmente è molto particolare, perché abbiamo brani della scorsa estate e brani nuovi. Infatti questi ultimi li abbiamo ascoltati nella prima parte, in questa parte centrale invece ci siamo concentrati in canzoni che ci hanno regalato delle belle sensazioni la scorsa estate, e per il momento direi che ci possiamo rimanere. Con questa arriveremo alla pausa, dopodiché ci attende la terza ed ultima parte, che verrà aperta dal secondo flashback di giornata.

E con questo motivo da socializzazione abbiamo completato anche la parte di Gattapendenza, amici. Ora andiamo in pausa, ma tra poco ritorniamo.

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro Get Up and Dance di quest'oggi, quella che sul finale ci regalerà il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, è quella che viene aperta dal secondo flashback di giornata che ci riporta indietro, ma non troppo. Vediamo se questo singolo ve lo ricordate. Sì, lo so che sono ritmiche piuttosto lontane da noi, però insomma, noi ve lo regaliamo lo stesso, proprio per questo, perché è lontano da noi.

Una partenza morbida morbida questa per questo nostro terzo ed ultimo pezzettino di Get Up and Dance, ragazzi, un flashback che ci ha riportato indietro di un po' di annetti, ma adesso dobbiamo tornare al presente.

Motivo molto raffinato questo, ragazzi. Siamo praticamente arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Beh, insomma, nonostante siamo ad ottobre inoltrato, le zanzare ci sono ancora, porca miseria. Ti fanno la serenata tutta la notte, anche se le allontani tornano sempre, ma quale può essere un amore più forte di quello delle zanzare? Quanto è vero. Ne faremmo volentieri a meno, però purtroppo, ragazzi, per la stragrandissima maggioranza di tutti noi, la zanzara, noi siamo per la zanzara un'attrazione fatale.

Bene ragazzi, abbiamo tempo ancora per farci stare un'altra canzoncina da qui alla conclusione, allora non ci perdiamo in chiacchiere, procediamo con l'ultima per farci ballare ancora un po'.

0: E con la riproposizione in versione 2026 del Molly di La Fuertesa, con questo giro è l'ultimo per quanto riguarda questa canzone, poi di che andrà in archivio. Io ho concluso il mio Get Up and Dance, vi ringrazio tutti per l'ascolto, ciao a tutti da Marco Mari, alla prossima.
1: Game over.
2: Questa è Radio Tiguglio.

Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Culture. Il loro nuovo singolo, che introduce il nuovo lavoro, si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Five, il nuovo si intitola The Singer in My Band, la canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mod Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. Ecco The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool. Penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin. T.Y.O.

bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Wave, l'onda del rock.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: Radio Tiguglio.
4: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma. Ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hit it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia H.K., una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp, che fa parte del loro terzo album.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Touch, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cats Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Cats Meow Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

0: buona serata. Sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radio ascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez.
2: Attenzione.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emmanuel Scida. Vi auguro un buon viaggio.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. Avvicinarsi alla linea gialla. Grazie. Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Scida. Vi auguriamo un buon divertimento.
5: Sì, comunque non cambia nulla, regia, hai lasciato tutto com'era. Ormai sono anni sempre la stessa cosa, che il treno, che arriva. Ah, ma siamo in diretta? Di nuovo, incominciamo. Adesso sono 3 mesi che non parlo in diretta io, sai? Cioè, intendo radiofonicamente, insomma. Vabbè, dai, prepariamoci, apriamo questa porta, dai. Questa porta, questo portellone, chiamiamolo come vogliamo. Grazie Angelo, vai. Bene, eccoci qua, perfetto, wow. Che emozione. Allora, fammi sistemare un attimo. Sto bene? Posso andare? Vabbè, ciao. Allora, eccomi qua, 3 mesi. 90 giorni, no più, un pochino di più di 90 giorni sono. Mamma mia, così tanti, eppure trascorso così tanto tempo, ragazzi, dall'ultima volta che sono stato in diretta qui sulla più bella radio della vostra nazione. Una volta dicevo città, ormai no. Nazione, anche fuori. Eccoci qua, prima puntata, sembra una telenovela. Cioè, primo appuntamento del Buonasera con Emmanuel di questa stagione 2026 e 27 tra breve. Festeggeremo quindi anche il Natale insieme, spero, se Dio vorrà, chiaramente. Eccoci qua con questo treno meraviglioso, un treno virtuale, un treno fantastico, cioè fantasioso, proprio nel vero senso, ecco. Anche in questa stagione la mia squadra non cambia, perché come si dice ormai, no? È un detto ormai noto, squadra vincente non cambia, e io non la cambio per niente, nemmeno per tutto l'oro del mondo. Quanto? 100.000? Dai, dai, si può fare. Cioè, me l'hai fatto sentire anche in diretta adesso, ma io scherzo, dai. Dai, no, Patrizia, Stefania, Luigi, e anche un saluto a una Gemma che al momento non potrà essere con noi, ma spero presto. È la squadra vincente del Buonasera con Emmanuel, che tra poco avremo modo di avere con il sottoscritto qui, Emmanuel Scida. Sì, è vero, mi faceva ricordare oggi Angelo che all'estero mi chiamavano Schida, perché all'estero, cioè in Germania, intendo, perché l'H lì, insomma, per essere Schida bisogna mettere un H, cioè il contrario, scivoloso. Bene, questo non c'entra nulla, non interessa a nessuno, io direi di partire subito con questo splendido treno che non cambia, sempre stesso colore, stessa cosa, vabbè, comunque dai, facciamolo partire, dai, su, che incomincia con la musica.
6: Fanarti dai binari, il treno per il Buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Bellissimo questo brano, io ringrazio la regia che mi ha anche aiutato, nel senso che ha accettato, ha confermato di partire con questo brano. Dice vabbè, ormai per chi è su TikTok, insomma, soprattutto, si è sentito davvero tantissimo e molti, molti anche lo ballano. Anche il sottoscritto ha provato, cioè non in, proprio in quel modo dove fanno quelli bravi, ma insomma, per la mia età, insomma, me la cavicchio. Si può dire cavicchio? Ma dai, aggiungilo, aggiungilo. Cavicchio, due puntini, cavare. Ok. Dai ragazzi, allora. Tutto è rimasto quasi intatto, l'allegria insomma un po' ironica, molte volte auto-ironico, il sottoscritto, ma soprattutto la squadra, poi la musica, avremo modo di sentire anche molti brani nuovi, sono davvero tanti, ma non so se ce la faremo, cioè tutti in un blocco no, ma avremo modo poi anche sia nel seguito delle mie dirette, cioè il Buongiorno con Emmanuel, che come sapete andrà in onda anche nella prima puntata tra qualche giorno, chiaramente come si di giorno, chiaramente le squadre sono sempre rimaste intatte, avremo anche la nostra esperta astrologa Valla al Buongiorno con Emmanuel, Luigi chiaramente l'avremo in tutte e due le sezioni, sia il Buongiorno e Buonasera, quindi il serale avremo Luigi nella parte notturna, più tardi nella seconda parte con Momenti Paranormali, e poi invece al Buongiorno con Emmanuel avremo un'altra versione di Luigi con il cinema, esatto, cinema che passione, quindi tutti i titoli, o meglio i trailer, l'anticipo di quello che potremo andare a vedere al grande schermo, sul grande schermo. Mamma mia ragazzi, tutto in diretta, non mi sono preparato nulla, non sapevo nemmeno cos'è, io lo faccio sempre, io non riesco a fare radio in modo diverso, quindi se eventualmente dovesse non lo so, qualche gaffe, una papera, un paperone, insomma, tranquillo, è tutto in diretta, quindi non riuscirei nemmeno a correggerlo, cioè non è come tutto togliere con insomma, ecco, e quindi però ci proviamo, dai. Che poi con la regia io me la cavo molto bene perché mi aiuta tantissimo il nostro grande Angelo, senza di lui, come dico sempre, qui non si canta e non si balla, eh. Allora, quanti minuti? Ancora pochi minuti, poi avremo anche Patrizia, Luigi e Stefania con noi. Stefania è una new entry, per chi si fosse perso le ultime puntate del precedente, stavo per dire concorso, no, della precedente stagione del Buonasera con Emmanuel. Una bellissima voce, simpatica, allegra come tutti noi, quindi una bella squadra, ma questo rimanete incollati finché potete, poi chiaramente quando è il momento di andare a letto portatevi ovviamente il cellulare dietro, tanto è facile insomma addormentarsi con la musica del Buonasera con Emmanuel, molto bella, anche perché vi voglio anticipare, faccio una presentazione un po', poi ovviamente nelle prossime non lo farò, nella seconda parte, dopo i momenti paranormali, quelli un po' tenebrosi con il nostro Luigi Riccio, avremo uno spazio dedicato al revival che io non cambierò, Time Machine, quindi la macchina del tempo, dove ci farà viaggiare chiaramente nel tempo degli anni 80, 70, 60, 90 e primi anni 2000, musicalmente parlando. Detto questo, andrei a sentire una canzone molto bella. Roger, è vero, sei d'accordo anche tu con questa? È un brano molto bello, il titolo è stupendo, Amore Infinito, ed è Marco a eseguirla. Prego, regia.

Benvenuti a tutti voi su treno del buonasera con Emmanuel e va tutto alla grande con bella musica, bello lui anche bravo. Un bacio da Jennifer Lopez.

0: Pare che qualcuno abbia anche detto che bella musica in questa serata del Buonasera con Emanuele. Non so, forse chi è stata? Patrizia? Mi pare.
1: Sempre la solita rompiscatole.
0: Sempre lei, sempre lei. Allora, ciao Patrizia, ben ritrovata, bentornata. Ciao Stefania, ben ritrovata, bentornata anche te.
2: Ciao.
0: E ciao Luigi, almeno siamo due contro
3: Buonasera.
0: Due, no? Cioè, ciao Luigi. Il nostro tutto, cioè Luigi, no? E insomma, che lavoro fai? Aspetta un attimo. Quanto tempo hai? 10 minuti? Siediti che ti racconto. Sì, è vero, fa tante di quelle cose che poi si sa ormai. Vabbè, perché dobbiamo fare subito già i complimenti a Luigi senza nemmeno ancora raccontarci come va? Tutto bene? Oh ragazzi, 3 mesi, sono passati 3 mesi, sono tanti,
2: sì.
0: Vero? Dite la verità.
2: Sì.
1: Mancati,
0: Mamma mia, 3 mesi. Io infatti quando stavo, ero quasi in diretta, ho pensato, cavolo, giugno, luglio, agosto, no, luglio, agosto e settembre è andata via, cioè insomma ragazzi, insomma, cavolo, comunque volati 3 mesi, a me l'estate, io adoro l'estate ragazzi, però ogni anno io dopo il Ferragosto comincio un po' la mia malinconia, perché io sono di mare, di sole, non so se qualcuno se n'è accorto.
2: No,
0: niente, proprio c'è, cioè, una cosa, non capisco come mai nessuno si accorga che io adoro l'estate, ma ci metto comunque, va bene. Dai, è passata purtroppo, adesso devo contare di nuovo, ma non per la trasmissione, ci mancherebbe, appunto perché è così. Allora, voi invece come è andato? Tutto bene? Cosa avete fatto di bello? Così che...
2: Tutto bene. Sì.
1: Tutto bene, dai, io quest'anno invece ho saltato il mare perché era troppo caldo, così.
0: Sì. È stata un'estate molto calda, infatti ho sentito che molti si lamentavano, qualcuno dice perché tu, io quando proprio sentivo caldo accendevo il climatizzatore, avevo il sollievo, poi di nuovo ritornavo. Cioè, non lo so, sono fatto così, non so se è normale, comunque vabbè, anch'io comunque ho sofferto il caldo, devo essere sincero, perché fino a 35 ancora ci siamo un po', però poi quando va oltre, effettivamente è esagerato, ma comunque ormai si sa, pare che le estati prossime saranno più o meno simili. Comunque è ritornato il Buonasera con Emanuele, il primo appuntamento è questo di questa stagione, ovviamente come si dice non cambiamo nulla, lasciamo un po' tutto com'era perché sta andando bene, vero ragazzi? È così, pare, no? Cioè sappiamo, ci seguono in tanti, io non l'ho mai nemmeno, per coloro che stanno ascoltando, come tutti quanti, sia nelle scuole, nelle radio, ovunque, nei posti di lavoro, noi abbiamo anche un gruppo e non l'ho mai detto ragazzi, ma noi veramente stiamo raccogliendo anche durante la non presenza del Buonasera e del Buongiorno con Emanuele, forse anche certe volte capita che non essendoci ci sono ancora più ascolti, e gli ascolti sono tanti, davvero tanti, io rimango anche molte volte sorpreso, dico però dov'è che faccio del bene io? Spiegatemi ragazzi, dov'è che io non sbaglio? Dove non sbaglio? E quindi ci fa davvero, diciamo grazie a tutti coloro che ci seguono assiduamente, insomma. Avete un argomentino per questa sera ragazzi? Chi c'è, qualcuno che ha fatto qualcosa? Mi pare, sento profumo di Stefania, vero?
2: Ma io avrei pensato a un argomentino in effetti, poi vediamo.
0: Sì.
2: Allora ragazzi, se poteste vivere all'interno di un film o di una serie TV, in quale vi piacerebbe vivere? Ci avete mai pensato?
0: No. Io non ci ho mai pensato, però adesso che ci penso personalmente, dico la mia, ne avrei tante, c'è anche un po' di confusione che io non sono. Allora, posso essere anche bravino su qualche cosa, ma nel ricordarmi molte volte, io sono, per esempio, sono un asino nel ricordarmi anche i titoli dei film, però poi con l'aiuto oggi della tecnologia ti aiuta, con anche l'intelligenza artificiale, basta che aggiungi qualcosa e ti aiuta subito a ricordare, quindi anche questo ti dà una mano.
2: Allora, ma io, Manuel, siamo curiosi.
0: Siamo curiosi, però ne ho tanti, adesso mo vediamo se se riesco a beccarne uno o due, almeno due. Voi invece l'avete già, Patrizia, tu hai, sai qualcosa di te?
1: Ma sì, cioè, allora a me per esempio sarebbe piaciuto vivere...
0: Stop, ferma, ferma, non dirlo, dopo lo diciamo, dai, dopo, okay? Dopo. Luigi pure, non diciamo niente e poi ci raccontiamo dopo un bel brano musicale, ok? Giusto? Okay, un caffettino, diciamo così, vai regia.
3: Buonasera con Emanuele.

0: una versione molto molto molto remix. E Cugini di Campagna negli anni 70 ci regalavano Un'altra donna, e Scafra, così si fanno chiamare, hanno eseguito questo pezzo simpatico, molto bello. Allora, rieccoci qua, quindi il Buonasera con Emanuel, primo appuntamento della stagione 26-27, iniziato da 30 minuti, abbiamo con il sottoscritto, che dovrebbe essere il conduttore, diciamo, no? Quello che insomma tiene un po' la cosa, e abbiamo Stefania, abbiamo Patrizia e abbiamo Luigi. Allora, abbiamo, Stefania ha lanciato un bel argomento molto molto interessante. Che
1: sì.
0: Appunto, in quale, com'è, ripeti, in quale film o serie?
1: Se poteste vivere in un film o una serie TV, quale scegliereste?
0: Quale,
1: o quali scegliereste? Insomma.
0: Bene, allora facciamo una cosa. Tu hai lanciato l'argomento e Stefania, magari. Stefania, perdone, Patrizia ci. Patrizia magari ci dice in quale lei. Vediamo.
2: Sono qua.
0: Ecco.
2: Allora, io.
0: Avvicinati un po' meglio al microfono, Patri, se
2: sono
0: puoi.
2: Qua, sono okay. Vicinissimo.
0: Okay, okay.
2: Allora, io ne avrei diversi di film, però forse quello che mi piacerebbe di più, quello nel quale mi piacerebbe di più vivere, sarebbe il film Le Fatti Ignoranti, che non so se lo conoscete, è un film di Özpetek ed è una storia. Chiaramente non è una storia allegra, ma quello che mi piace di quel film e che mi rispecchia molto è il fatto che c'è un'aggregazione di persone, cioè persone che man mano che si conoscono riescono a costruire un rapporto bellissimo di complicità, di tante cose per vivere delle situazioni che non sempre sono, anzi non sono assolutamente allegre, però tutti insieme riescono a farsi coraggio e a fronteggiare queste situazioni un po' brutte, capito? Quindi c'è un intanto praticamente si trovano queste persone che sono tutte molto diverse una dall'altra, però negli eventi della vita riescono a riunirsi e a ritrovarsi tutti quanti e praticamente a creare un'amicizia meravigliosa. A me piace tantissimo stare in mezzo alla gente, mi piace conoscere sempre gente nuova, eccetera. Quindi, non lo so, in quel film lì mi sarebbe piaciuto essere in una di quelle tavolate dove parlano di tutto, dove ci sono delle differenze pazzesche tra i personaggi, e quello mi sarebbe piaciuto viverlo.
0: Certo, beh, io il film non l'avevo. Allora, il titolo lo conoscevo, non mi stava per nulla nuovo, però non l'ho visto, non ricordo di averlo visto. Però adesso.
2: Beh, se vuoi sapere un attimo com'è la storia.
0: Più o meno, sì, magari ecco le cose un po'.
2: Sì, te lo dico proprio a grandi linee, che in pratica Margherita Vuj, che a me piace tantissimo come attrice, lei praticamente perde il marito con il quale aveva un rapporto molto bello, erano una famiglia che stava molto bene, eccetera, eccetera. Perde il marito e all'improvviso scopre però che il marito aveva una storia con un uomo.
0: Ah.
2: E quindi si mette in testa di indagare su tutto il trascorso del marito, di tutto quello che era, e capisce con chi aveva questa storia, ma viene accolta in questo gruppo di persone. Un po', alcuni ci sono alcuni gay, alcuni invece sono
0: sì.
2: Etero, eccetera. Viene accolta in questo gruppo molto affiatato e praticamente diventa amica loro. Quindi vive questa, cioè, la delusione di sapere che il marito era omosessuale,
0: sì,
2: perché non,
0: certo,
2: non lo sospettava. Però dopo impara a conoscere queste persone e ti aiutano tantissimo, è molto bello, è un film molto bello.
0: Beh, infatti, non ti conoscevo il titolo, però certe volte vedi a saperlo magari.
2: Se vi capita di vederlo.
0: Certo. Andiamo a dare un attimino, perché l'idea non è male. Bene, bene, bene.
2: A me piace
0: bene.
2: Molto anche quel regista lì, mi piace moltissimo.
0: Il regista è? Ti ricordi?
2: È Ferzan Özpetek, che deve essere turco, credo, lui.
0: Ah, ecco.
2: Okay. Poi Luigi se lo può dire meglio, eh?
0: Certo.
3: Sì, no, è con lui è Turco, fa parecchi film su quello stile.
2: Ah, è vero.
0: Bene. Ok, allora adesso vediamo un po' colei che ha, insomma, ha avuto l'idea del titolo di questo argomento, Stefania.
1: Sì, vado io. Sì. Allora, io sinceramente ne ho pensati un po' anche quest'estate, ero lì che pensavo.
0: E come ti è venuta questa idea? Cioè, come cos'è che ti, perché tu pensa, tu stessa hai pensato? No, dell'argomento, sì. Dico, tu hai pensato su te stessa e poi quasi.
1: Sì,
0: quasi.
1: Perché mi stavo un po' girando tra vari canali, tra varie piattaforme, sì. Ho pensato, insomma, quale film scegliere e alla fine mi ritrovo spesso a riguardare film che ho già visto. Non so se
0: capita diverse volte. Certo.
1: E allora penso di essere strana io, perché comunque c'è una scelta talmente ampia adesso. Infatti. E io riguardo sempre o comunque spesso gli stessi
0: Ma
1: film.
0: Hai notato pure tu, Stefania, che io sì, quando vedo più di una volta il film noto cose che la prima volta mi sono sfuggite.
1: Certo, anche se se lo guardo.
0: Secondo me, per essere perfetto, un film lo devi vedere almeno 3 volte. Allora sì che hai notato tutto e di più, cioè qualcosa, no?
1: Sì, io anche 4-5, sì. Perché la prima non riesco a cogliere tutto assolutamente, quindi esatto, bisogna anche di guardarlo più volte. E poi anche perché mi piace comunque la storia, sicuramente la trama. E, ma io sinceramente, se penso a un film nel quale vorrei vivere o comunque del quale mi piace moltissimo la storia, è Notting Hill. Non so se l'avete visto, è famosissimo. Con Hugh Grant e Julia Roberts.
2: Sì,
0: mi pare che l'abbia visto, sì, però.
1: L'hai visto, Patty?
2: Sì. Addirittura sì. A Londra sono andata a vedere anche la libreria.
1: Sì, anch'io sono stata, ho alloggiato proprio a Notting Hill e sono andata a vedere la libreria. È un film, praticamente vi spiego in breve la trama. C'è Hugh Grant che interpreta un libraio, sì. Lavora in una libreria e un giorno fa una vita tranquillissima e un giorno entra nella sua libreria Julia Roberts, che è una star del cinema. E tra di loro comunque nasce l'amore, anche se le premesse non sono molto buone, perché lei comunque conduce una vita completamente diversa dalla sua, quindi entrambi sono molto spaventati, lui di perdere la propria tranquillità, la propria routine, e lei comunque di dover scendere dal palcoscenico, diciamo, no? E quindi alla fine, anche se ci sono mille peripezie, insomma, adesso non vi sto a spiegare tutto, sembra un amore impossibile, ma alla fine l'amore trionfa e entrambi capiscono che la cosa più importante comunque è essersi trovati e stare insieme nonostante le loro differenze. È bellissima secondo me la trama, e a parte che loro sono davvero bravi secondo me, e anche tutta l'ambientazione, Notting Hill, Portobello Road, cioè, a me piace molto proprio anche l'ambientazione, quindi direi Notting Hill senza ombra di dubbio.
0: Ecco, una storia d'amore, cioè,
1: sì, io amo le storie d'amore.
0: Le storie d'amore, certo. Sì, a lieto fine, per
1: sì, ci non sono, solo, però.
0: Ci sono anche storie d'amore molto belle, che poi purtroppo per un motivo non finiscono molto bene, anche se l'amore trionfa comunque, anche se uno dei due non è presente, no?
1: Come sì, è vero.
0: Certo. Come
1: è
0: per esempio quel classico, ormai giusto per nominarne uno, il primo è Ghost, no? C'è un amore bellissimo, stupendo, meraviglioso, è continuato anche nella non presenza più di lui, però va oltre, diciamo, no? Ecco.
1: Certo.
0: Bene. Adesso domandiamo a Luigi, vediamo un attimo.
2: Per Luigi sarà molto difficile.
0: Lo so, ce ne saranno un paio di miliardi.
3: Ma diciamo che due sono quelli che più mi intrigano. Il primo è Le Riserve con Keanu Reeves, non so se l'avete mai visto, un film del 2000.
1: No.
3: Parla di uno sciopero di squadre di football, ma non è tanto del tipo di sport, ma più altro è per il significato che c'ha il film, che parla di queste riserve che prendono il posto dei giocatori ufficiali e che nessuno crede in loro e alla fine porteranno la squadra a vincere il campionato delle riserve, che tutti oramai davano per scontato, e questo film dà un significato che molto spesso si sottovaluta la gente, ma sono quelli che invece possono dare un rafforzamento in più, anzi forse proprio perché vengono sottovalutati, alla fine quelle riserve sono quelle che poi danno la vittoria. Mi intriga molto questo tema di questo film, molto bello anche come film. E poi c'è un altro che è un po' più mentale, Donnie Darko, non so se avete mai visto questo film, 2001, con una storia di un ragazzo che praticamente evita un incidente mortale in casa perché per un attacco di sonnambulismo esce fuori da casa e un motore di un aereo cade sulla sua casa e avrebbe preso proprio il suo posto letto e l'avrebbe potuto ammazzare. Da qui scaturiscono dei vari fatti, perché questa entità che nel sonnambulismo lo porta in giro gli fa vedere un po' un numero esatto della fine dei tempi, dovrebbe essere. E tutto questo però farà capire che è tutta una reazione a catena proprio al suo mancato incidente, e lì dovrà decidere se prendere quel posto, tornare indietro e prendere il suo posto da dove doveva essere, o lasciare che il mondo andasse in rovina. Allora, tante piccole cose, ma è un film molto molto mentale, molto bello da vedere, e mi trovo molto in questa cosa, in vedere, riuscire a capire un po' il futuro, poi capire se rinunciarci o lasciare tutto come è. Questo è un po' sono i due film che mi prendono.
0: Bene, allora adesso tocca a me. Io, ragazzi, non sono bravo nel raccontare le trame, quindi allora io ho pensato solo a qualche film che ho visto più di una volta, più di due volte, e sicuramente se l'ho visto più di due volte vuol dire proprio che mi è piaciuto tanto. E io ho pensato, è capitato qualche volta sentirmi chiedere quale film ti è piaciuto, oppure l'ho detto che, per esempio, La vita è bella con Benigni, no? L'ho visto due volte o tre volte forse, e però non mi stancherei nemmeno di, perché mi piace talmente tanto, mi è piaciuto talmente anche un film, ecco, i film che mi piacciono sono comunque un po' vecchiotti, mi pare che questo sia del 97, con Benigni, perché lui, non so, sicuramente tutti ormai l'avranno visto, si parla della Seconda Guerra Mondiale, lui viene deportato, come anche la sua moglie, diciamo che è stato anche un bellissimo amore, perché poi è nato il bambino, e di questo insomma si è fatta appunto la storia. Lui fa di tutto per far vedere la cattiveria che è la guerra, come un gioco al bambino, e questa cosa qua mi è piaciuta tantissimo, cioè molto bella fino alla fine, cioè il bambino ha pensato che fosse un gioco, che ha vinto il carro armato, no? Ricordate?
1: Sì.
0: Quindi, e quindi qualcosa di molto bello che mi è piaciuto, lui bravissimo, cioè fino alla fine a fare praticamente ridere o sorridere il figlio, insomma ce l'ha messa tutta, e questa cosa mi ha colpito tanto, purtroppo c'è stato non un lieto fine, perché è stato ucciso dai tedeschi, insomma come tanti di loro, però il bambino, insomma, sicuramente se fosse stata una storia vera sarebbe sicuramente cresciuto come una bellissima persona, con un ricordo meraviglioso del papà. E poi devo dire un altro film, lo aggiungo, che poteva essere anche un po', mi è piaciuto per se fosse stata una storia vera, per quello che ha attraversato, per quello che voleva e c'è riuscito, sia nel lato diciamo di carriera, di lavoro, che nell'amore, Un ufficiale gentiluomo. Mi è piaciuto tantissimo, e l'ho visto un paio di volte minimo, e appunto perché quella resistenza, quel volere, no? A tutti i costi arrivare con gli ostacoli che ha avuto, con il sergente, con tutto il resto, insomma, e poi ha conosciuto la ragazza, un po' c'è stato un po' di caos, perché la mamma della ragazza, se ricordo bene, appunto era pessimista, il fatto che lei ha avuto pure esperienza con questi famosi piloti ufficiali che venivano là, insomma, perché erano affascinati dall'avere, poter avere. Ma poi la parte finale è stata bellissima, quando lui doveva essere trasferito appunto per incominciare la sua carriera, è andato lì, ha preso la ragazza in mano, quella è stata la scena veramente, ne hanno fatto anche album, no? Di questa immagine che ha preso in braccio la donna. Ecco, questo è, non lo so, se io ho pensato, se certe volte ci colpiscono delle cose, può darsi pure che faccia parte un po' della propria personalità. personalità, no? Cioè la propria persona, magari, ecco. Poi ce ne sono anche tanti, per esempio, mi potrebbe anche piacere, perché amando gli animali, c'è quel bel film sempre con Richard Gere.
1: A Cicco.
0: L'ho visto 4, 5, 6 volte. La prima volta non riuscivo a vederlo in nessun. Lo vidi. Sul computer, non mi ricordo nemmeno come, un bel po' di tempo fa, lo vidi insieme alla mia Desi, perché amiamo tantissimo i cani soprattutto, e quindi era un film assolutamente da vedere. Poi l'ho rivisto ancora, ho visto anche dei dettagli e mi ha affascinato tantissimo. Ecco, questo è anche un film non a lieto fine, perché purtroppo il tutore di Akiko morì prematuramente, insomma, per un infarto, però ne fecero appunto una statua. Però essere il padroncino di quel meraviglioso e stupendo cane, mi sarebbe piaciuto vivere tutto quel periodo, diciamo, no? Ecco, è così, insomma, questi sono più o meno, è inutile che sto a elencare quale e quale, insomma, però ecco, questi sono i miei diciamo alcuni preferiti da poterci stare dentro, ecco, nella storia.
2: Questo. Io quel film non l'ho potuto guardare perché sapevo che non era lieto fine.
0: Vabbè, Akiko vivrà fino alla fine, bellissimo, io se lo dico mi viene veramente la pelle d'oca. Vivrà in attesa di vedere il suo padroncino, Patrizia. Guarda.
2: Lo so, però io non riuscirei a vederlo, quello, so, perché
3: in Giappone c'è anche una statua.
0: Sì, c'è una statua, vero. Sì, bello. Vero, è una storia vera, insomma, ecco, questo è quello che ci coinvolge davvero con il cuore, proprio molto bello, molto bello.
1: Sì, è molto commovente.
0: Sì, infatti. Beh, comunque, bene, allora il buonasera con Emanuel, quindi amiche e amici che state ascoltando, è fatto più o meno così, quindi avremo la prima parte con i ragazzi qui con me in onda, dove ci sarà un argomento, e ogni settimana ci sarà un argomento, e i ragazzi, questi tre bimbi qua davanti a me, hanno studiato tutto il tempo. Io quando facevo le nuotate in giro sotto il sole a divertirmi, loro studiavano cosa noi dobbiamo, vediamo che argomentiamo al buonasera con Emanuel.
2: Abbiamo fatto i compiti delle vacanze, infatti.
0: Ecco. E quindi ne abbiamo di argomenti, quindi, per le prossime. Facciamo uno spoiler? Piccolino?
2: No, io non lo dico.
0: No, per la prossima, in generale, più o meno, profumo di. Sull'intelligenza artificiale. Che io ultimamente sto diventando molto. Non è che sto diventando bravo, è che l'intelligenza artificiale mi fa diventare bravo a me, capisci? Quindi anche questo dobbiamo dire. Quindi ci aiuta parecchio in tante cose. A proposito di intelligenza, sapete cosa stavo pensando l'altra volta? Che effettivamente sembra strano che ci abbia pensato, non è che ci ho pensato in ritardo, è che l'ho sottolineato nel mio pensiero, che l'intelligenza artificiale, cari amici e amiche che magari non tanto smanettate, ha distrutto praticamente tutti coloro che facevano le applicazioni per fare delle cose, che ci vivevano, poverini, sopra, no? Ragazzi, gente che hanno studiato informatica, tanta roba, per poi con l'intelligenza artificiale si fa di tutto.
2: Sei diventato veramente un esperto.
0: Sì, vabbè, in alcune cose, in alcune cose, ma ci sono tante cose molto più interessanti che si possono fare. Tipo, per esempio, che ne so, io l'altra volta ho scritto su WhatsApp a un giovane editore che stava per riprendere il Buonasera con i Mani, e vedo che mi ha risposto come un essere umano, però poi ho capito che non era lui a scriverlo, praticamente aveva sistemato il WhatsApp in modo, dipende da chi scrivesse, La risposta, esatto, mi ha detto: ehi, ciao, è da un bel po' che non ti fai sentire. Effettivamente ci capitava a pennello con me, no? Perché l'ultima volta l'avevo sentita a giugno, e qui sentito, ci siamo scritti. Io per un po' dico: però, come mai non rispondi? Io avevo risposto, niente, lì fermo. Gli ho detto: guarda, la prossima volta per cortesia rispondi tu, se no qua chiudo. Cosa? Sì. Come si chiama quel servizio, Luigi?
3: Bot? Sì, è un bot che si usa sia su Telegram, su Instagram, un po' su tutto.
0: E beh, un bel bot.
3: Messaggi registrati.
0: Per chi riceve un bel bot, insomma, ecco, cioè, arriva sta bot. E quindi è così, ragazzi, tanta roba, con l'intelligenza artificiale, tutto e di più.
3: Anche la parte oscura dell'intelligenza.
0: Certo. Poi magari tu ne puoi anche argomentare magari qualche volta,
3: sì, no? Stanno molte cose in questo mondo.
0: Infatti, ragazzi, per quelli che studiano in modo telematico, no? Cioè università e cose, per i test, gli esami, le cose che devono fare scritte, c'è anche un servizio dove praticamente fa in modo che ti dice se tu l'hai preso da qualche parte o ti sei fatto aiutare con l'intelligenza e tutta sta roba qui. Quindi meno male che sono arrivati a fare questo, se no addio, sarebbe troppo semplice.
1: Troppo facile.
2: Però il cervello ci si atrofizza.
0: Già noi siamo un pochino, no? Messi un po' quasi. Però oggi nel 2026, a non saper fare completamente nulla, non è nemmeno bello, cioè resti al di fuori, poi, no? Resti fuori dal mondo. Eppure, ragazzi, ho avuto esperienza. Lo devo dire con tanta tristezza, tanto non mi ascolteranno, spero e mi auguro, anche di miei coetanei che non riescono a fare delle cose che per me sembrano troppo semplici, cose che insomma si facevano già, perché si sono fermati là. Però io penso che ce ne sia tanta di gente, no? Che per esempio, che ne so, ne dico una: usano WhatsApp solo per il messaggino, così è stop, poi non riescono a fare di più, insomma, ecco, non riescono. E questo è, insomma, oggi è importante. Viviamo in un periodo, in un'era dove la tecnologia è importante, se no resti fuori, c'è nulla da fare. Voi siete bravi, Stefania, Patrizia sicuramente sì, insomma,
2: io un po' me la cavo, però come dici tu, ci sono delle persone che magari possono avere la nostra età, anche così, che proprio hanno il rifiuto totale.
0: Voglio svelare una cosa, che senza fare nome e nulla, soltanto così, ci sono persone che hanno titoli, che hanno un certo livello anche di posizione molto alta, che sono stralaureati, hanno tutto e di più, che hanno appunto delle direzioni che non sanno fare nulla, perché prima sono stati abituati sin dalle origini che avevano magari il segretario o la segretaria, quindi sono arrivato al punto che certe volte dico una cavolata e non esagero, non riescono nemmeno a inviare un'email. È vero, non sto scherzando. Sì, ovviamente non ve lo diranno mai, ma vi garantisco che ci sono.
2: Sì, è vero.
0: Non immaginate, no, dice è possibile, perché loro avranno lauree, sono esperti in tante cose, sono bravissimi nel proprio lavoro, però nella tecnologia zero. E questo è. Bene, ragazzi. Allora, il tempo è passato, noi siamo stati insieme, questa è la prima puntata, ragazzi. Ma perché dico puntata? Sembra il primo appuntamento. Ma è sbagliato dire puntata, secondo voi?
1: Però appuntamento è più informale, mi piace di più.
0: Vero, sì, appuntamento è più bello. A me mi si lancia sta puntata, io non vorrei dirlo, ma non lo so, si libera, non mi va, mi dà anche a me, poi mi correggo subito. Quindi il primo appuntamento, mi devo allenare dopo che vado a letto, sarà il primo appuntamento. Allora, appuntamento. Allora. Allora, dopo nella seconda parte, quindi nella parte tardi, avremo il nostro Luigi con i momenti, quelli veramente oscuri, paranormali. Non so quale sarà l'argomento di questo primo appuntamento, allora, Luigi.
3: Iniziamo con la confessione di Lucifero sotto esorcismo dell'11 febbraio 2013.
0: Caspita.
1: Beh, iniziamo col bot.
0: Si incomincia proprio con il bot, come diceva prima Luigi.
1: Esatto.
0: Cioè proprio pesante, come iniziare, è da una settimana che non mangio, un bel piatto di carbonara, vai. E va bene. Quindi, ragazzi, allora nella seconda parte mandiamo solo Luigi in diretta, voi rimanete, diciamo, dietro le quinte, nel senso lì ad ascoltare, o volete essere anche presenti? Ve lo chiedo in diretta.
1: Come volete, ragazzi, come volete.
0: Come volete voi, cioè, se no facciamo così, facciamo solo. Vi voglio alla radio, vi voglio sentire che state lì alla radio a sentire, d'accordo? Va bene?
1: Va bene.
0: Intanto lo so che è brutto, perché già, ecco, vedi, è già passata una mezz'ora, siamo insieme ed è volata.
1: Visto? Il tempo vola, sì.
0: Caspita,
1: in effetti.
0: Come dobbiamo fare?
2: Quando
0: ci si diverte, vedi? Vedi che lo dico sempre, quando una cosa piace termina subito, le cose brutte durano a lungo. Allora, noi ci sentiremo
3: anche l'intervista, il gruppo vi lascio l'intervista ad ascoltare poi.
0: Ah, c'è un'intervista?
3: C'è proprio un parlato. Dove poi si sentirà tutta la confessione.
0: Okay. Ma ce l'hai tu, perché io qua non ce l'ho.
3: Sì, proprio me lo metto sul gruppo.
0: Ah, ok. Ma quello lo mandiamo in.
2: Ah, bene.
0: Perdonami, Luigi.
3: In onda meglio.
0: Ah, meglio no. Ah, ok. Ecco, appunto, non sapevo. Va bene, perfetto. Quindi poi avremo modo di sentire. Quindi mi sa che questa notte, ragazzi. Un pochino, no?
2: Sì.
0: Allora, noi ci sentiamo quindi con Patrizia e Stefania tra 7 giorni qui al Buonasera con Emanuele. Mi raccomando,
1: ci saremo.
0: Senza anticipare nulla, perché non dobbiamo spoilerare nulla.
1: No.
0: Ci sarà un argomento, non so da chi, da Stefania lo facciamo, ok? Patrizia.
2: Sì, va bene.
0: Okay. No, ultimamente mi succede che mi confondo Stefania e Patrizia, non so perché, con il nome. Non lo
1: siamo
0: so.
1: Entrambe bionde, comunque.
0: Con il nome, vabbè, ma poi, ragazzi, vedi, è anche l'età. Non è che. Allora, quindi con la Patrizia ci regalerà un altro argomento, non so di cosa si tratti, quindi sarà una bella sorpresa anche per me. Va bene, allora andiamo con la musica per 25 minuti, poi avremo il nostro Luigi nella parte momenti paranormali. Grazie, ragazzi, vi lascio un buon proseguimento. Benvenuti al Buonasera con Emanuele di questa stagione 26-27. Siete davvero straordinari, vi voglio un mondo di bene, e io mi sento anche un po'
2: come si dice
0: quando te la tiri un pochino, che c'hai queste bellissime donne vicino, che insomma tipo come
1: come James Bond.
0: Wow. Ok, ragazzi, noi ci sentiamo quindi fra 7 giorni, poi al Buongiorno con Emanuele, se vi va vi potete anche, no, sicuramente mandate qualche messaggino, immagino,
1: ma può darsi chissà.
0: Ok, bene, tra 7 giorni Luigi fra poco. Grazie, ciao, buonanotte, ragazzi.
1: Ciao.
4: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti un buon ascolto.

0: estou escutando. Buonasera com Emanuel.
1: 331-8280-843. 331-8280-843.

idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in un

Con la voce di Ernie, con Dedica. Qui al Buonasera con Emanuele abbiamo ascoltato poc'anzi Zucchero, quando siamo il brano Sailing, famosissimo pezzo, molto bello, eseguito davvero alla grande come il grande Zucchero. E poi cosa? Poi sì, Madame all'inizio, dopo esserci lasciati con il gruppo, con Mama non Mama. Continuiamo quindi con la musica, ancora per 10 minuti minimo, poi ritorniamo a parlare con Luigi, con i momenti paranormali. Quindi è incominciato ufficialmente il Buonasera con Emanuele, il primo appuntamento della stagione. Spero comunque che sia sempre di vostro gradimento. Noi accettiamo tutte le vostre critiche e i vostri consigli. Segnate il numero 331 82 80 843. 331 82 80 843. Questo è il numero WhatsApp, potete scrivere quando volete, 24 ore su 24, noi raccoglieremo i vostri messaggi, che ne so, qualche consiglio, qualche pensiero, qualche idea, qualche argomento, qualsiasi cosa, qualche brano richiesto, più di un brano, potete anche sceglierne due o tre. Noi qui, vero regia, accontentiamo tutti, soprattutto voi che ci ascoltate da lontano, e mi onora questa cosa. Infatti, a proposito di questo, volevo ringraziare tutte le radio che mandano in onda coraggiosamente il Buonasera con Emanuele, coraggiosamente, perché dico, ah, come fai? Eppure non lo so, lo fanno, quindi dai, grazie davvero di cuore a tutti gli editori e alla parte tecnica che sta dietro appunto nella messa in onda. Detto questo, andiamo ad ascoltare un pezzo che cioè, quotidianamente lo trovo sui social, dove ci si fa un po' i video, ci si balla, ci si sta dietro. Facciamo così. Vabbè, dai, vediamo. Calma però, Beh, non ti arrabbiare, te lo chiedo per favore. Calma, raccontami. Allora, incomincia dall'inizio, per favore. Ok, poi com'è andata?

0: Bad Times con eseguito da Imel Hengel, pezzo davvero strano, direi, comunque, che va alla grande sui social, dove ci fanno anche un po' le vignette, ci fanno le scenette, i video, un po', insomma, tutto e di più. Per chi segue TikTok ne vede tante, ma non solo, anche su diversi social. Comunque, dai, un bel pezzo, diciamo, non so se è ballabile. Comunque l'ho mandato in onda, dato che noi non ci eravamo sentiti per un po' di tempo. Facciamo un po' una rinfrescata. Cosa accade, appunto, anche al
1: Buonasera con Emanuele.

anche per Vasco Rossi, il grande Vasco, con questo brano Marea, ultimo suo lavoro. Poc'anzi abbiamo ascoltato Hugel con Moving the Sun, adesso invece Came Sounds con Rise Slow, e poi ci si avvicina ai momenti paranormali.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali con Luigi Riccio. Con Luigi Riccio.
3: Ebbene, eccoci qua, Luigi. Momenti Paranormali, allora, prego.
4: Sì. Buonasera a tutti. Questa confessione che si dice di Lucifero sotto un esorcismo accadde nel 11 febbraio del 2013, quando in quel momento c'era Papa Benedetto XVI che stava abdicando, che stava lasciando il pontificato per dare poi spazio a Papa Francesco quando venne dopo. L'esorcista chiede nel nome dell'Immacolata Vergine Maria e ordina a questo demone che a Lucifero di confessare cosa stesse succedendo nella chiesa cristiana. Lui risponde di no, che non vuole parlare, ma che anche il nome della Vergine Maria gli fa male. Deve parlare perché l'alta madama l'obbligava a rispondere, cioè Maria l'obbligava a rispondere, e dicendo che lui la chiesa cattolica è sotto attacco e la potenza delle tenebre sono scatenate contro la sposa di quello che è sulla croce, sulla chiesa, si parlava di Gesù in questo caso, e che praticamente la chiesa era sotto attacco dal demonio. Le dimissioni del pontefice, prese in piena libertà e coscienza, aprivano la strada a un attacco frontale, perché quello lassù, come dice lui nella confessione che si può sentire, sta per ritornare, cioè c'è di star per ritornare sulla terra, non si sa dove, non si sa quando, non si sa il periodo, ma sta ritornando, diciamo lui distruggere la chiesa non è ancora bastato né la corruzione né la rigidità del denaro, non è bastato a suscitare scandali, bisogni, battaglie contro l'umanità, però non ci sono riusciti ad abbattere la chiesa che era di Roma. L'esorcista ancora chiede nel nome di Gesù Cristo di dire, di raccontare cosa sta succedendo e cosa vuole contro la dolce sposa di Dio. Lui risponde che sono ormai 2000 anni che con gli angeli decaduti e con l'aiuto di uomini di chiesa e politici che praticamente sono già corrotti, già si parla da 2000 anni che siamo corrotti in questo mondo, e che neanche con l'aiuto loro fino adesso hanno riuscito a distruggere la chiesa, perché dice appartiene all'unico ponte. Loro dice che lui con tutti i suoi sforzi vani, perché le porte dell'inferno, come disse Gesù sul crocifisso, non si potranno mai aprire sulla terra, perché ci sarà lui che le protegge. Hanno detto, lui dice che ha ferito il mondo, ha ferito la croce, e continueranno a farlo finché non riusciranno ad abbattere questo possiamo dire catenaccio che li blocca. Addirittura lui dice vuole occupare il trono del vicario di quello in croce che sarebbe Gesù, con le buone o con le cattive. Stanno lavorando a spopolare e a seminare, a far chiudere i conventi, a far rinunciare a gente a darsi a Dio, però ci sono ancora quelle persone chiuse in alcune gabbie che pregano, che ancora credono in lui, e in questo caso non riescono a battere il Signore. L'esorcista continua a chiedere, io lo sto facendo molto breve perché sì, il locale è molto, molto lungo, diciamo, l'esorcismo è anche molto inquietante, giustamente come dicevamo prima, sì, forse molto probabilmente la voce è stata alterata perché è un programma che si può, cioè, la stessa cosa si potrà anche svendere, proprio la stessa confessione scritta e si trovano con le parole. Io dico sempre di prendere tutto con le pinze, non stiamo dicendo che tutto è vero, che tutto fa, perché stiamo sempre parlando di alcune cose, però in effetti alcune cose che vengono riportate in questo diciamo esorcismo stanno accadendo, mettiamola un po' in questo modo. Lui ancora l'esorcista chiede cosa vogliono fare, cosa vogliono organizzare contro l'onnipotente. Lui dice di non, che non vuole dire, e lui lo ordina per il sangue del preziosissimo Cristo di parlare, e lui inizia a dire che quello lassù si è stancato dei nostri peccati, è disgustato con l'azione degli uomini e delle donne, deluso dall'agire che stiamo facendo, che siamo affogati nei peccati, la maggior parte dell'umanità è già nelle mani del diavolo, si dice, morta spiritualmente, e non riesce a risollevarsi. Ormai molti cardinali, vescovi, sacerdoti sono totalmente senza dissenso rispetto alla tradizione della Chiesa, con il disaccordo alla conversazione del papista. Dietro il progresso di tutte queste cose, dietro il progressismo, dice che in effetti già ci sono loro, perché vogliono la confusione, la dissociazione, la divisione dietro e fuori la sede. E continua pure a far credere a tutti la favola che sia tutto buono, che sia tutto bello, e l'esorcista continua a incalzare, a chiedere quale sarà il futuro della Chiesa di Roma. Lui risponde che non sa cosa ci sia per il domani, questo lo conosce solo lui, il onnipotente, non sa cosa accadrà, ma lui prevede eventi solo del presente, sono perciò anche su questa base poi non sa se sì, capisci, perciò dico prendiamo tutto con le pinze. Ovviamente la cosa che si dice che lui si è ribellato al paradiso, ha perso il paradiso e vuole conquistare, che si stanno far accadere cose brutte, perché come stiamo dicendo, a un periodo lui aveva chiesto un periodo per poter conquistare la terra, per il momento non ci è mai riuscito e sta arrivando la fine di questo periodo. Allora lui, prima che arrivi alla fine del periodo, vuole farà un attacco continuo dove farà scatenare guerre, ci sarà carestia, povertà, in modo che la gente sarà portata a bestemmiare, ad allontanarsi dal Signore, e se noi ci pensiamo, in effetti negli ultimi tempi
3: sta accadendo più o meno qualcosa,
4: stanno accadendo queste cose. Lui dice: distruggerò con tutte le sue forze, ridurrà in schiavitù, in parole da dannare la gente, in modo che più gente andrà a finire nelle sue mani. Per lui l'aspirazione sua è quella di diventare Dio al posto di Dio, che di essere esannato da tutti. Tanto adesso già tanti lo invocano, lo pregano, però non sanno cosa stanno facendo loro, a dove stanno arrivando. Lui tenta sempre di non parlare, però ogni volta che l'esorcista nomina Gesù Bambino, il Signore, lui poi viene obbligato a parlare da quello che dice la confessione, e dice praticamente che provocherà tante di quelle piaghe, tante di quelle cose che alla fine l'uomo dovrà accedere, come dicevo, perché adesso già celebrano il culto, altri lo invocano, ancora alcuni lo adorano, ma non sanno che sono già dannati per una manciata di denaro, di popolarità, si stanno vendendo l'anima.
3: Ma non si può parlare anche di fine del mondo in questo caso, cioè più o meno.
4: Ma non si parla di fine del mondo nel senso di distruzione, ma che noi saremo arrivati al punto che ci saranno talmente di quei morti, e quei pochi che resteranno dovranno,
3: che saranno soltanto schiavi, sì, cioè dovranno, saremo cattivi,
4: le schiave dovranno invocare lui come Dio, perché lui vuole questo, prendere il posto di Dio, perché prima adesso non c'è riuscito, e se noi pensiamo in effetti un po' a quello che succede fra chi fa OnlyFans, chi fa queste cose qui, che non è, per il successo si stanno vendendo un po' tutto, niente contro chi lo fa, chi non lo fa, che ognuno è libero di farlo, cioè, però se in effetti andiamo a pensare, poi a un certo punto lui dirà: sulla terra già stanno avvenendo delle cose che alcuni miei adepti dovranno fare delle mie, delle, il lavoro sporco che non posso fare io, lo stanno facendo. Se pensiamo negli ultimi tempi, quello che è uscito su Epstein, ricordiamo cannibalismo, sacrifici, bambini, donne uccise, mangiati, se tutto è vero come si dice, in effetti noi, se pensiamo, potrebbero essere anche questi i seguaci che lui diceva, e che ormai stanno arrivando a un periodo che ci stanno quasi portando alla distruzione. Poi alla fine l'esorcista chiede sempre nel nome di Gesù, ma può essere che non si può fare più nulla per poter salvarci in anima? E lui in quel momento dice di no, che non vuole parlare, però quando dice quello che quello lo assume, costringe a rispondere. Ed è qua a dire le preghiere del rosario, quella corona per loro è maledetta, praticamente con tante anime ci strappano potentissimi contro di noi, praticamente il rosario, pregando sul rosario, la collana del crocifisso, dice che ogni preghiera per loro è come una frustata, una distruzione, si dice che prende per riprovare a riprenderci un po' la nostra anima, ritornare a chiesa, confessarci, sopportarci a vicenda, cosa che non succede più, che ormai ce lo diamo quasi in automatico, di amarci tra di noi, far risplendere in noi la luce della fede, la pregare per Gesù, pregare per, anche per il Papa che si stava dimettendo, che ha sofferto le pene dell'inferno, perché quello stava lasciando il suo compito, però lui non è riuscito a vincere neanche a Benedetto XVI, ci ha provato a corrompere, mi dice che non è riuscito a indebolirlo, perciò forse lui ha lasciato per questo. Pregare per i cardinali, che molti dei quali sono suoi, dice che addirittura dei cardinali, i vescovi già sono suoi, perché si parla che già è corrotta, tanti di loro sono corrotti e vanno per lui, di pregare per i sacerdoti che ormai non credono più nelle nostre preghiere, però hanno bisogno delle nostre preghiere, pregare per i nemici, per gli amici, per gli sconosciuti lontani, diciamo pregare per tutti, che quello lassù è triste perché vede ogni giorno molti dei suoi figli precipitare all'inferno, praticamente, nonostante le continue apparizioni della Madonna, perché qui adesso si parla anche della Madonna, nessuno più crede a questo, e le sue lacrime versate per lo stato pietroso in cui noi siamo stanno per terminare e lasceranno spazio a castighi del cielo. Perciò diciamo, questa è un po' la confessione che l'ho fatta molto breve, perché era come tu stavi ascoltando,
3: infatti è molto molto lungo, non so quanto dura.
4: In effetti, se noi alcune di queste parole le ascoltiamo, non so se se è una profezia, se non, perché come dico, io sono sempre uno che dice ok, va bene, ma non crediamo in tutto, certo, perché poi dopo però come dico sempre, anche l'arma più potente del diavolo è far credere che non esiste.
3: Esatto, sì,
4: e in alcune di queste parole però noi troviamo alcune delle cose che stanno accadendo, se noi pensiamo, ecco. Lui dice, come ha detto, ho chiesto degli anni a quello lassù, ora il nostro tempo è quasi finito, praticamente, e lui adesso dice è il momento di scatenare, perché prima che io termini la concessione del tempo, io voglio riuscire a portarmi via tutte le anime che posso portare, perché la più grande aspirazione sua sarebbe quella di prendere il posto di Dio. Infatti poi il sacerdote finisce la messa dicendo, finisce la dicendo, allora dobbiamo pensare che già l'anticristo sta camminando tra di noi come falso profeta, colui che ci fa credere della guarigione, invece alla fine non è la guarigione, ma è la nostra sconfitta. Io non so come se crede o non crede in tutto ciò, però ti dico, in effetti alcune delle cose che ti contiene,
3: il dubbio c'è qualcosa un po' che sarebbe troppo, sarebbe troppo se fosse per noi, magari sarebbe troppo forte se fosse vero, ma vero.
4: Però se noi pensiamo che tanto spesso a me non si crede più in tante cose, non si può credere, cioè non crediamo più in alcune cose. I giovani di oggi, proprio praticamente, a me per loro è tutto un'affinzione.
3: Sì. Ma questo, però, questo ecco, esatto, con i social, con l'intelligenza artificiale, con tutto il resto, il 90% non crede più niente a nessuno, niente. Però è brutto questa cosa, perché poi magari in realtà, diciamo, accade quello che, insomma.
4: Io quello che sto notando ultimamente sui social, perché tu sai, io sì, essendo, facendo il mio lavoro, devo seguirli anche.
3: Certo, beh, è chiaro.
4: Ma vedo delle cose che veramente dico, ma può essere, cioè anche noi da giovani eravamo abbastanza stupidi su alcuni argomenti,
3: sì,
4: però io sto notando veramente delle cose assurde. Adesso è uscita questa battaglia dell'aura, del potere dell'aura spirituale, per far vedere chi ha più personalità, fanno queste balletti stanno tra di loro in mezzo alle piazze. Ma il problema è che non sono solo i ragazzini.
3: Cioè, aspetta, questo mi manca dell'aura, perché io ho condiviso qualcosa dell'aura, ma era una cosa un po' simpatica. E quest'altra cosa, no, com'era questo?
4: Immagini incredibile, praticamente conosci il personaggio di Goku, Dragon Ball, questo sì, personaggio che ha questa trasformazione, diventa un Super Saiyan, si trasforma nel potere che diventa biondo, quella si chiama aura. E adesso stanno facendo la battaglia dell'aura per vedere chi ha più energia spirituale, per chi ha più personalità. Ma il problema è che dicevo, non sono solo i ragazzini 13, 14 anni, tu dici, vabbè, sono
3: anche
4: ragazzi,
3: anche adulti,
4: gente adulta, sì, delle nostre età, delle età avanzate,
3: sì,
4: personaggi. La cosa più drammatica è che quei personaggi del web, che secondo me sono quelli, sono personaggi famosi per loro, che fanno questa cosa, uh-huh, e fanno capire ancora quanto a livello di stupidità stiamo arrivando. E se poi sentiamo anche un messaggio che ci può fare, poi questo è un argomento che, come ha detto stesso, l'intelligenza artificiale, che dice che come il diavolo potrebbe portare distruzione sulla terra, è proprio sul social, si parla, sì, di tenere i ragazzi impegnati sui social,
3: esatto,
4: e di distrarre.
3: È un'ottima, arma, cioè proprio rende semplice la cosa, certo.
4: Guarda, io ti posso dire, io ho notato, lavorando qua, stretto contatto con molti ragazzi, io sto notando un'ignoranza, brutto dico, non ignoranza nel senso che la gente studia, ma anche scolastica.
3: Sì,
4: perché su degli,
3: certo,
4: argomenti fatti,
3: sì,
4: non si sanno rispondere.
3: Sì, sì.
4: Io scherzando molto spesso con dei ragazzi che conosco faccio delle domande stupide.
3: Sì.
4: Cioè, tipo, ho chiesto chi è Rasputin.
3: Sì.
4: E ho risposto che Rasputin è una canzone che cantano
3: Bonnie. Ma però quello va.
4: È una canzone, non, sì, erano, sì, convinti che non esistesse.
3: Ah, ecco. Sì, sì.
4: Può sembrare una, oppure la domanda semplice gli chiesi a uno dei ragazzi con cui lavoravo, c'è del marcio in Danimarca, c'è un versetto di un famoso poema di Shakespeare, non mi hanno saputo rispondere, non sapevo neanche cos'era. Allora ti fa capire, fidati che io ci ho messo tanti anni a fare la scuola, non è,
3: certo,
4: che sia questo genio, però ti fa capire che,
3: sì, sì,
4: giorno,
3: no, ma è così, è vero,
4: non c'è più quella cosa, è l'ignoranza, è la,
3: sì,
4: prima,
3: sì,
4: cosa che può,
3: certo,
4: distruggere la vita. Sono bravi, certo, forse sono bravi su internet, sanno fare quello, sanno fare,
3: sì, ma però poi
4: tempo,
3: ecco, se fai una domanda semplice non ti sanno rispondere per nulla.
4: Sì, loro, basta che ti dicano, ma me della storia antica cosa interessa.
3: Ma ho visto, io seguo anche, che l'abbiamo avuto anche qua con noi tempo fa in diretta, un ragazzo che su Instagram fa anche delle brevi interviste ai ragazzi in discoteca, dove fa,
4: sì,
3: delle,
4: sì,
3: domande, te lo ricordi, delle domande semplici, tipo per esempio quante regioni abbiamo in Italia, o la capitale, sì, sì, o chi è il presidente, cioè, cose che non sanno, cioè, per nulla, cioè.
4: Lì ti fa immaginare che forse questa lettera o questa confessione dell'esorcismo non è,
3: sì,
4: tanto lontano dalla verità,
3: certo,
4: pensare,
3: certo,
4: che l'ignoranza è la prima cosa che distrugge un mondo. Non c'è bisogno per forza di essere laureati, perché,
3: sì,
4: è ben chiaro,
3: vero,
4: l'intelligenza non si misura in quel,
3: no,
4: modo, perché
3: non
4: dico, io non sono laureato,
3: sì, infatti non c'entra nulla questo,
4: però a me piace sapere.
3: Il
4: problema è che oggi,
3: certo,
4: non c'è più la
3: sicurezza, ecco, quel so di non sapere non va più da molto tempo già.
4: Esatto. Io, a me, come, io non è che sappia fare tutto, però mi piace sapere tutto, organizzare tutto.
3: Sì,
4: conoscere tutto, perché sono argomenti importanti, che può essere,
3: certo,
4: dalla sede, dalla politica,
3: certo,
4: perché invece oggigiorno noto che nessuno più frega nulla, quello è il problema.
3: Ecco, sì.
4: Molto spesso io faccio l'esempio che quando noi facciamo i colloqui per il lavoro, la prima cosa che ci dà giustamente è la parte economica, ma ti rispondo poi, se io metto una foto su OnlyFans guadagno 3 volte quella cifra.
3: Non hai capito.
4: Non puoi neanche dirgli niente, perché in effetti anche
3: è
4: vero,
3: così,
4: per quello,
3: cioè,
4: che si vede su internet, per quello
3: è
4: che
3: così
4: si nota, giustamente dici, ma a me conviene venire a fare 8 ore di lavoro per tot al mese, quando con una foto di una gamba, di un piede, ci guadagno tot. cosa gli rispondi? Cosa gli puoi rispondere? E lì forse questa confessione lì, e stiamo parlando del 2013, cioè, ma che si sviluppasse tutto ciò che poi sta succedendo adesso. Non lo so, se quanto non credo, sono pure crederci, quello è il problema. Questo è un po' l'argomento.
3: Bene, certo, certo, veramente molto, molto, come sempre, molto interessante come apertura, diciamo, di stagione, fantastico. Beh, come sempre, noi lanciamo anche uno spoiler, un'anticipazione per quanto riguarda il prossimo fra 7 giorni. Argomento, tu hai già?
4: Sì, è una domanda che ci facciamo da tanti anni. La NASA, quando è nata, non era nata per lo spazio, ma per esplorare i fondali. Come mai ha abbandonato i fondali? Per
3: cioè, dall'acqua, dai fondi del mare è andato in alto.
4: Perché noi nella vita non conosciamo solamente il 5% di ciò che è sotto l'acqua.
3: Ma è vero. E chissà perché si è spostato così poi completamente.
4: Ci sono tante teorie, tante cose.
3: Siamo curiosi di sapere. Bene, poi nel frattempo ti ascolteremo anche il Buongiorno con Emmanuel, con l'angolo dedicato al cinema, quello chiaramente è
4: intramontato.
3: Certo. Perfetto, grazie Luigi, con te al prossimo. Grazie, una buona notte.
4: Alla prossima.
3: Ciao.

0: Annalisa con Amica, con Madame, insomma, bellissima coppia, ottima scelta, bellissima musica. Qui il buonasera con Emanuele, primo appuntamento, come ricordo ben volentieri, di questa nuovissima, di zecca stagione 26-27, insieme ad Emanuele, qui al buonasera, insieme poi con Patrizia, Stefania e Luigi. Luigi l'abbiamo avuto anche nell'ultima parte, appunto, Momenti Paranormali. Vi ricordo che tra qualche giorno ritorna anche, dopo la lunga pausa, il Buongiorno con Emanuele. Come sempre, stessi orari, insomma, stesse cose. Musica, musica nuova. La squadra, quella, non cambia, no, è vincente. Quindi avremo l'oroscopo della settimana, avremo la ricetta, avremo il giornale, avremo tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Mi raccomando, tanta bella musica, quella è chiara, quella è la base principale di tutte le radio. Ovviamente 331 82 80 843, questo è il nostro numerino, 331 82 80 843. Potete scriverci, potete inviare anche i vocali se vi va. Siamo qua. Bene, detto questo, l'ultima ora è arrivata del Buonasera con Emanuele, gli ultimi 60 minuti. Quindi dedicheremo una buona parte, come sempre, come abbiamo fatto fino alla pausa, alla macchina del tempo. Quindi faremo un viaggio musicale con pezzi degli anni 80, 70, 90, primi 2000, e iniziamo questa stagione, questo appuntamento, con selezione italiana e selezione anche international, come si diceva così all'epoca. Quindi un misto, ecco, giusto per, molto belle, comunque sono delle belle selezioni. Vi consiglio di rimanere lì, perché c'è davvero tanta roba che ci farà veramente molto bene all'anima, un viaggio nel tempo, che poi la musica, le canzoni sono queste, quelle che nel momento in cui tu le senti dici però mi ricordo, e poi si fa un viaggio mentale, no? Quelli che hanno ovviamente vissuto gli anni 80, gli anni 90, i primi anni 2000, ci sono i ventenni magari che sono nati nel 2006, nel 2007, nel 2005, e magari ci sarà qualche pezzo che magari, oppure avranno sentito anche nel periodo odierno, però magari gli fa ricordare qualcosa. Beh, iniziamo? Mettiamo in moto, come si dice, e andiamo con
1: Time Machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
2: 1980.

Humphrey con State of the Nation. E questo era l'ultimo brano per quanto riguarda questo viaggio nel tempo musicale, Time Machine. Spero che vi sia piaciuto. Magari qualcuno dirà: eh beh, è proprio adesso che ci stavo prendendo gusto, lo so. Beh, comunque a me piacerebbe una cosa. Molte volte, quasi quasi, non è che lo faccio apposta, ma quasi. Se vi piace davvero tanto, mandate un messaggino al 331 82 80 843 e dite la vostra, dite perché non dura molto di più, oppure perché non lo togliete proprio, o perché insomma, ecco. Regia, che dici? Accontenteremo anche? Certo, ovvio, soprattutto se dite toglietelo proprio, noi subito tac, non lo faremo, chiaramente. Cioè, ci sarà, ma magari poi vediamo. O scegliete voi qualche brano, magari di qualche anno che ricordate, magari scrivete anche, sai che questo, per esempio, Industry State of the Nation mi ricorda quel momento in cui io stavo andando, mi stavo recando, stavo facendo, che ne so, insomma, stavo facendo l'amore con questo pezzo, non so, ma tutto può accadere, eh? O poteva accadere. Va bene, allora continuiamo quindi con la nostra musica, perché forse è una delle cose che riusciamo a mettere in onda facilmente senza essere grandi maestri. Questo è vero. Il buonasera con Emanuele, ragazzi, che bello essere qui di nuovo con voi, mi fa davvero molto molto piacere. 3 mesi di lunga pausa, per alcuni dici wow, sembrava che, non lo so, di un'eternità. Per me invece è passato così velocemente l'estate, ragazzi, mamma mia, perché appunto, come ho già detto con le ragazze, Luigi insieme, insomma, ho detto che insomma io amo l'estate come tanti di voi sicuramente. Giusy Ferreri? Certo, gli Oasi di Luna. Di Luna Volta. Ah, di una volta, perdon. Non ci vedo più da questa distanza, come mai?

Carl Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Chissà quanti ancora sono svegli. Regia, dai un'occhiatina un po'. C'è qualcuno che dorme? Sembra di no. Abbiamo ancora tutti presenti, almeno sembrano. C'è qualcuno che tiene un po' gli occhi socchiusi, lo vedo. Ah, ok, piace ascoltare la musica con gli occhi socchiusi. Con la cuffietta pure, oh che bello. Davvero molto molto bene, molto, sono contento davvero, anche perché anche io ascolto la musica molte volte con gli auricolari o la cuffietta, magari perché lo uso, io uso la cuffia quando sono qua, cioè, poi magari se posso riesco a con gli auricolari si esce fuori dal mondo, cioè l'importante è che mettete gli auricolari quando andate a passeggio, perché lì insomma pericolosino, eh? Allora continuiamo con la musica, ok? Non ho niente da dire, quindi andiamo con la musica. Sì? Mi diceva la regia, tu non hai niente da dire, ha scritto qua, tu non hai niente da dire? No, perché per forza. Poi ha scritto Vabbè dai, andiamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Boa noite, Manuel. Estou te escutando.
1: Talk about.

con Gianna Nannini, meraviglioso errore, si conclude la nostra playlist, diciamo, musica più o meno, musica selezionata per voi, per stare insieme a questo primo appuntamento del Buonasera con Emmanuel, che arriva quindi al termine, alla conclusione, giusti i momenti dei saluti, ma soprattutto il momento che dobbiamo raggiungere, insomma, ecco, manca veramente meno di un chilometro per arrivare alla nostra stazione ferroviaria, dove appunto poi ci fermeremo, faremo una piccola pausa per ritornare poi al Buongiorno con Emmanuel. È giusto, vero, regia? Beh, giusto, ci voleva questo, sì. Ok, sì, ci siamo, bene.

0: È giunto il momento di dirsi ciao. E anche una buonanotte, una serena notte, un dolcissimo riposo, pensando che fra 7 giorni saremo di nuovo qua, se Dio vorrà. E poi cercheremo anche di essere al buongiorno con Emanuel Presenti, sempre sulla più bella radio della vostra città, o la più bella radio del vostro paese, della nostra nazione, anche se insomma ultimamente. Beh, ragazzi, Emanuel vi dice buonanotte.
1: Oh.

0: tratta è stata percorsa con successo.
1: Un altro sole tramonta sull'isola.
2: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
0: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

questo pezzo lo regalo ai miei genitori, che mi hanno fatto il regalo più importante, la vita. E per i miei amici, ricordate sempre, quello che conta non è ciò che sai fare, ma ciò che

Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante. Ma è molto importante che tu la faccia. Perché nessun altro la farà. Come quando qualcuno entra nella tua vita e una metà di te dice: non sei assolutamente pronto. Mentre l'altra metà dice: falla tua per sempre.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso, motore 2 acceso, 3, 2, 1, world music now.

0: Signore e signori, ci fermiamo. World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.